stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: dopo due anni già avevate capito sì, che il matrimonio potesse essere quello giusto, e è stato sì, quello poi, eh?
1: Sì, si continua così, sperando sempre.
0: Che bello, e ti sento anche emozionata.
1: Un po' così.
0: Hai visto? Hai anche qualcuno, hai il frutto del vostro amore, è lì in casa?
1: Ne abbiamo tre.
0: Tre frutti, bene.
1: Tre maschi.
0: Senti, sì, ma non è così semplice poi condividere la casa con quattro maschi, tre più
1: dura,
0: uno.
1: È dura, però ce la faccio.
0: Ma sentivo anche un cane, o mi sbaglio?
1: Sì, c'ho anche un cagnolino.
0: Sempre maschio?
1: No, femminuccia.
0: Ah, sa fa Dio, eccola qua. Finalmente, è arrivata la figlia femmina, è arrivato sì, un cane, ma ci sta. Oh, tanti auguri, ti abbraccio e ti
1: grazie,
0: vogliamo bene.
1: Grazie.
0: Ciao, mille. Ciao, ciao, un bacio forte. Ciao. Ciao, va bene, va bene. Ce l'abbiamo fatta. Dai, sono contento, possiamo mettere un disco, Simone. Poi tra poco, vi ricordo ancora l'argomento di stamattina, stiamo parlando dell'amicizia, che potrebbe essere il segreto della longevità. Pensate, senza amici è come se fumaste 100 sigarette al giorno.

Longevità, l'amicizia, la solitudine fa male come fumare tante sigarette al giorno. C'è una cosa che forse sottovalutiamo, no? E che invece farebbe benissimo alla nostra salute. L'amicizia, ma quella vera, una notizia recente, rilanciata anche da alcuni studiosi, sugli effetti della solitudine, parla proprio addirittura di un impatto sulla salute paragonabile a quello del fumo. Insomma, stare con le persone che ci fanno stare bene non è soltanto un piacere, può essere una vera forma di benessere. E io vi sto chiedendo semplicemente, pensando alle vostre amicizie, qual è il gesto più bello che un amico ha fatto per voi, la cosa più pazza che avete fatto insieme, o al contrario la più grande delusione che avete ricevuto da un amico? E purtroppo parliamo troppo spesso della delusione e non delle cose belle che un amico ha fatto per noi. Quindi la domanda poi supplementare è: ma le vere amicizie esistono ancora? Fatemelo sapere al 342 00

0: 00100, se volete raccontare il fattariello scrivete chiamami, vi daremo l'opportunità più tardi di raccontare in diretta la delusione d'amore oppure quella follia che avete fatto insieme ai vostri amici, possiamo tranquillamente parlarne tra poco. Nel frattempo Giovanni scrive: ciao Antonio, però una cosa te la devo chiedere, dici che quando ti chiamano per chiederti qualcosa non è vera amicizia e dici che se tu chiami nel momento del bisogno e ti rispondono picche non è vera amicizia. Ma non è incoerenza? Voi non l'ho capito questo messaggio. Cioè, nel senso, a me dà fastidio quando mi chiamano e poi mi chiedono qualcosa. Cioè, non sempre. Se c'è un amico che mi chiama spesso non per chiedermi qualcosa, poi mi chiama per chiedermi qualcosa, va benissimo. L'amico serve anche a risolvere qualche problema. Però non ho capito tu cosa voglia dire di preciso. Quindi sì, un attimo più chiaro e ti rispondo. Cosa più bella che ha fatto il mio miglior amico? Non sapere più. Alessandro da Caserta. E a volte quando si allontanano può essere anche una cosa positiva se quello non è un vero amico. Mangani, ci stanno compagni sangue e compagni caffè. Firmato Jalison. Lo so che non ti chiami così, so che io so dire solo Jalison, però mi piace molto un compagno di caffè, che poi sarebbe il compagno così di un caffè, quello improvvisato, quello provvisorio. E poi manca, c'è una bellissima poesia di Nino D'Angelo sull'amico. Qualcuno dice chiamami, lo farò tra pochissimo. E ancora vediamo Manganiello: per quanto riguarda le amicizie io ci credo veramente poco, ho ricevuto solo pugnalate alle spalle. L'amicizia non c'è più, meglio stare soli. Vabbè, adesso sei cotto, come si suol dire, quindi sei deluso. Io ho scoperto delle amicizie anche in tarda età, ragazzi, anche a 25, 30, 35. Certo, non è quell'amicizia come quando ti conoscono dall'infanzia, però ci può stare. Buongiorno, l'ultimo dice: ho avuto un brutto colpo di malattia 2 anni e mezzo fa e da lì che sto a casa. Amici, quello che pensavo che mi sarebbero sempre stati al mio fianco e chi li vede più? Meno male c'è Kiskis Napoli che mi tiene compagnia tutti i giorni. Pino 77 dalla Svizzera. Pino, vuol dire che non erano amici, no? Alla fine hai avuto l'occasione per renderti conto di questo. Ci fermiamo, torniamo tra poco con i vostri vocali e qualche diretta. Restate con noi, adesso lo faccio il passivo.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: CF Cerciello Auto Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super Promo 48 Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: abbia mai fatto per te il ricordo più folle che avete vissuto insieme, oppure la più grande delusione che ha ricevuto da un amico. Al 342 00 00 100 potete dire la vostra. Abbiamo Giuseppe in diretta che racconta il fattariello. Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio. Buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Ma guarda,
0: io... la voce del sonno è dire che non è così è una follia, è vero o no?
1: No, non mento, tengo lo sonno.
0: Si sente. Vabbè, ci svegliamo insieme, dai, racconta.
1: Allora, vabbè, io purtroppo racconto una storia brutta, diciamo, una brutta delusione ricevuta da un amico. Era amico d'infanzia, sai, dalle elementari, sempre insieme, abbiamo condiviso di tutto e di più. A un certo punto io mi lascio con una ragazza con cui stavo da anni, per un'altra, e lui praticamente inizia ad approcciare, ci si fidanza, ora vivono insieme da anni, e però per colpa di questa cosa, piano piano ci siamo allontanati, nel senso che lei mi ha messo proprio a croce a coppa, e quindi vivono all'estero, le rare volte ci vediamo poco e nulla, non possiamo condividere determinati momenti, non è venuto un matrimonio mio, da far capire. E questo niente, ma mi ha fatto sta male. Mo ci sentiamo, ci vediamo pure raramente quando viene,
0: ma non è come prima,
1: è rubata.
0: Purtroppo no. Quindi la colpa secondo te è della sua compagna? Che tutto ciò,
1: sì, quella è la mia ex.
0: Sì, adesso
1: l'ho lasciata per una ragazza con cui oggi sono sposato da 8 anni.
0: Ok. Allora la tesi bravo, la tesi che ogni tanto è anche colpa della compagna o del compagno, ci può stare, no? Che intacca un po' l'amicizia anche ventennale, trentennale.
1: Assolutamente. Vabbè. Anche colpa sua che se l'è fatta mettere in testa.
0: Bravo. Quello che dico sempre io, perché poi come detto te, dai, in un modo abbastanza verace, no? Se tu sei un uomo vero, e con questo non voglio essere sessista, no? Ma se c'è una vera amicizia e poi c'è quella donna che ti dice per vari motivi no, non devi uscire più con lui, non esiste che tu mi dica
1: ci combatti.
0: Bravo, è così. Va bene. Giuseppe, un altro caffè così ti svegli e cominci la giornata. Ciao Peppino, un bacio. Grazie a te. Abbiamo invece Antonio, buongiorno.
2: Antonio, buongiorno a te.
0: Eccoci qua, abbiamo fatto scopa, vai.
2: Io c'ho sempre il mio motto: amici e parenti non ci accatta e non ci spendere mai niente.
0: Perché hai qualche esperienza vissuta?
2: Sì, Antonio, io credo poco nell'amicizia, o per delusioni, ma credo molto molto poco. Ti dico solo una cosa.
0: Sì.
2: Io avevo un amico circa 13-14 anni fa, gli ho fatto fare testimone di matrimonio al matrimonio mio su 5 fratelli che ho, gliel'ho fatto fare a lui. Lui si fidanzò con una ragazza, io ancora sono passato 13 anni, non faccio motivo che non l'hai visto più.
0: Mamma mia,
2: io gli ho detto,
0: non hai neanche un sospetto minimo di quello che è potuto succedere.
2: No, guarda, credimi, io gli dissi, ho parlato di qualcosa male che niente, io gli dissi casa mia è sempre aperta, da casa mia è sempre aperta, sono passate 13 anni.
0: No, vabbè, un peccato,
2: e non
0: veramente.
2: Non ho visto più. Poi l'ultima mi è capitata ieri, per esempio.
0: Fresca.
2: In pratica mi chiama un pseudo amico mio, che non lo sento da 2 anni. Questo mi chiama e faccio pronto, tutto a posto, un giro di parole. Perché mi richiamate? Perché si sta comprando un'auto e voleva farmi fare da garante.
0: Ah, ecco.
2: Finanziamento. E chi c'è da rispondere? Tutto bene, ma io a garante non faccio neanche a mogliere.
0: Cioè questo non si fa sentire da parecchio e poi ti chiama? Ma come si fa, ragazzi? Ma senza vergogna, ma è mai possibile?
2: No, vabbè. Andò io ieri, credimi, chiamai a mia moglie,
0: ci credo.
2: Lei, ma veramente fai? Andò, quello ha chiamato fa a garante per un finanziamento.
0: No, vabbè, ma siamo veramente alla follia.
2: Come possiamo credere nell'amicizia?
0: No, ma poi neanche lui, senza vergogna, no? Che ti chiama dopo 2 anni.
2: Il pudore, non
0: bah,
2: più agenda,
0: la dignità. Vabbè. Oh, hai raccontato due storie molto diverse da ognuna, ma comunque piene di significato. Bravo, ti abbraccio. Buona giornata. Chiudiamo questo blocco con questo messaggio che vado a leggere. Buongiorno Antonio, un amico che conosco da più di 50 anni. Abbiamo fatto dall'elementare al geometra insieme. Ci eravamo allontanati per impegni familiari, però vivendo nello stesso paese ci incontravamo spesso ed ogni volta ci brillavano gli occhi. Da un po' di tempo che stiamo frequentando le rispettive mogli. Cioè, in che senso? Ah! Ci stiamo frequentando con le rispettive mogli, tant'è che quest'anno siamo andati in vacanza tutti insieme. Bellissima vacanza, vedi? Firmato Luigi. Finalmente un messaggio positivo e propositivo che riguarda proprio l'amicizia. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, i fattarielli, se volete intervenire in diretta. Poi c'è un amico che mi ha inviato una poesia breve, bellissima, di Nino D'Angelo, che riguarda proprio l'amicizia. Dopo provo così a leggerla umilmente. Chiedo già scusa al maestro D'Angelo.

0: sulla torta, argomento di stamattina, l'amicizia, qualcosa di incredibilmente importante anche per gli esperti, perché dicono che se non hai amicizie, se sei in piena solitudine è come se fumassi tante sigarette al giorno. Trovatevi un vero amico, e c'è Nico da Scampia che mi segnala una poesia molto corta di Nino D'Angelo che riguarda l'amicizia. Caro Nico, io provo a declamarla, vediamo un po' che succede. L'amico, l'amico, che sta parola più non vale niente, mo basta avere poche conoscenze e subito si piglia una conferenza. N'amica t'ha da fa nu patte vita, n'amica non vo di compagna in ora, n'amica ha da giagnere cuttica e non t'ha da cerca mai un favore. Allora sì, è n'amica, e tu si sì n'amica, la priesta puro cora. Mamma mia, ma ci emozionate stessi, ragazzi. Non lo so voi. Domenico, ti sei emozionato?
1: Sì, abbastanza.
0: Belle, ah, bella, bella poesia. La conoscevi questa di Nino D'Angelo?
1: Sì, sono un grande fan di Nino.
0: Ah, ok, io questa proprio no, ti dico la verità. Raccontaci un fattariello che riguarda l'amicizia, vai.
1: Allora, è un fatto purtroppo non piacevole che riguarda l'amicizia.
0: Ancora, vedi? Quindi tutte le illusioni d'amicizia, è incredibile, vai.
1: Sì, allora, un amico di quelli con cui cresci da bambino, dalle scuole elementari fino alla maturità.
0: Sì, quindi amico del cuore, di vecchia data.
1: Comunque nel corso degli anni ci eravamo già un po' allontanati, anche perché oltre ad essere noi amici, anche le nostre famiglie erano, erano amici, ma mia mamma e mio padre con i suoi genitori. Poi passa un po' di tempo, dopo la scuola non ci vedevamo sporadicamente, però comunque io lo consideravo un amico fraterno, nonostante tutto. Mi contatta una mattina, dopo parecchio tempo che non ci sentivamo, mi manda un audio in cui mi faceva una richiesta esosa di danaro.
0: Tipo, possiamo sapere la cifra?
1: 1.000 euro.
0: Ok.
1: Io, considerandolo, come ti ho detto, un amico, mi sono messo subito a disposizione. Dopo neanche 10 minuti gli faccio il bonifico, e lui mi dice: non ti preoccupare, settimana prossima mi sbloccano la carta e te li ridò. Passa qualche giorno, una settimana che io lo contatto, non mi dire niente, sto fuori Napoli, sto a Milano con il camion. Il tempo che torno e ti faccio sapere.
0: Quindi una scusa secondo te?
1: Sì.
0: Quella? Okay.
1: Contemporaneamente mi contattano altri miei amici e mi dicono: ma tutto a posto, stai sentendo quella persona? No, perché a più di noi ci ha fatto la stessa richiesta.
0: Ah, ecco, quindi non soltanto a te, a parecchi ha chiesto soldi.
1: Okay. Però diciamo che l'unico fesso che gliel'aveva dato.
0: Ah, solo tu, ok.
1: Comunque, quando ricevo questa chiamata da altri miei amici, mi insospettisco ancora di più, perché dico:
0: certo.
1: Fammi capire che sta
0: passando.
1: Lo contatto e dico: senti, ma per quella situazione? E lui mi risponde: quale situazione?
0: No, addirittura ha negato il prestito dei soldi.
1: Io gli dissi: guarda, e gli mandai la chat che avevamo.
0: Sì.
1: Un vocale che lui mi aveva mandato. Vai subito a denunciare, mi hanno hackerato il profilo, la carta. Comunque io gli dico: ti hanno hackerato anche la voce, ma chi sei? Elon Musk che ti hanno hackerato pure la voce, addirittura che te ne ha ricavato te.
0: Infatti
1: lui comunque poi alla fine si nega, non mi risponde più. Alla fine comunque
0: hai perso i 1.000 euro, in poche parole.
1: No, alla fine la cosa brutta è che ho dovuto parlare con suo padre. La cosa più brutta.
0: Ok, e quindi poi hai recuperato almeno i soldi,
1: però ho perso definitivamente
0: l'amicizia. È finita. Guarda, ti posso dire, sì, ci è rimasta
1: perché
0: male, però in questo caso
1: sinceramente
0: sì.
1: Io te li ho prestati i soldi, se non avessi potuto prestarteli avrei detto no, quindi
0: magari
1: potevi dire: guarda, sono in difficoltà, te li do pure a 100 euro.
0: Oppure la sincerità assoluta: non te li posso dare,
1: non te li posso
0: dare,
1: metterci la faccia.
0: Bravo, no, sono d'accordo con te, quindi alla fine è una figura di merda che ha fatto lui,
1: è
0: un'amicizia persa.
1: Continuo a crederci nell'amicizia, però è stata una brutta delusione.
0: Assolutamente sì, ti abbraccio forte, grazie di aver raccontato questo fattarello un po' lungo, un po' logorroico, lo so quello che state pensando anche voi, però a volte insomma uno presta attenzione all'amicizia e poi io fanno 1.000 euro, però l'ha recuperato anche, meglio così.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amicizia esiste ancora oppure no? Avete mai ricevuto la pugnalata alle spalle dal vostro migliore amico? E in più abbiamo parlato di questi studi provenienti sempre da quelle università, Massachusetts, eccetera, eccetera, non tenere niente a fa, Massachusetts, così, Massachusetts, dicono che star da soli equivale addirittura a fumare una marea di sigarette al giorno. Quindi meglio avere degli amici, altrimenti pure se non fumate è come se foste dei fumatori. Siccome abbiamo trascurato un po' i vocali, Simoncino, ne mettiamo qualcuno? Lo so, stamattina ti ho messo un po' sotto torchio, vediamo un po' che succede.
1: Magari, ma a me mi pare proprio...
0: Sì.
1: Non voglio fare l'incidente, ma scusate, ma tu quando vai in un po' l'incidente, no, vai nell'estratto conto, nei movimenti c'è solo un po' di fisica, da fatto troppo quando vorrei, ne chissi con
0: sì, sì.
1: Quindi c'è sta bisogno di mettere il chat internet. Comunque a proposito di questa,
0: sì,
1: in modo di dici una cosa, magari fammi un mille euro, quando muore una
0: cominciamo, è impossibile, io non presto soldi, no no no no, una volta li ho prestati e purtroppo anche a me è finita l'amicizia.
2: Stamattina ragionavo questa cosa,
0: vai.
2: L'offesa a Rufaianaf non si può usare più, che ormai è un dio se è arrivato.
0: Ma questa è bellissima.
2: Quasi a 2,50 euro.
0: Hai ragione, hai ragione. Non si può dire a Rufaianaf. Costa troppo.
3: I cattiveri, immagino l'amici. A nonna mi riceve, i frati stanno in documento.
0: I frati stanno in documento.
3: Stanno sotto i scarpe.
0: E solo sta sotto le scarpe, cioè sai, le sorelle.
4: Antonio, quando vuoi devi fare una puntata sulle cose strane che accadono per radio. Io, l'unica radio che ascolto è Kiss Napoli. No, stamattina accendo la radio.
0: Sì, cosa
4: sento una musica, sai, che è successo? Che sta combinando, Antonio? Magari che adesso mi chiudo con qua Radio Maria.
0: Addirittura, vabbè, ti sei confessato almeno, perché Radio Maria ti dà la possibilità di riprendere tutta la religione.
5: Per pubblicità una radio concorrente.
0: Ma Radio Maria non ha bisogno di pubblicità. Buongiorno, Maria. Buongiorno. Come stai, Gianluca? Tutto
5: molto
0: bene?
5: Bene.
0: Tu ci credi all'amicizia?
5: Sì, io ci credo.
0: La pugnalata alle spalle l'hai mai avuta?
5: No.
0: No. Hai voglia.
5: M'hanno accisa.
0: No, ma pure.
5: Detto questo, beh, scusami, questa università di dov'è?
0: Massachusetts.
5: Massachusetts,
0: come si dice?
5: No, scusami, ma siccome tu ogni mattina fai un sondaggio con l'università del Massachusetts.
0: Massachusetts.
5: No,
0: Sets. Massachusetts. Vabbè, che è la zona là.
5: Insomma. No, ma scusa, lo devi dire bene, scusa, non ho capito. Se dici che fai un sondaggio con l'università del Massachusetts.
0: Massachusetts.
5: Esatto.
0: Facciamo un po' come Alka-Seltz. Diciamo Massachusetts.
5: Sets,
0: che poi è americana ma sembra più tedesca. Massachusetts! Ma dico io, no? Con tutte le università che abbiamo qui in Italia, ma non c'è mai un'università, che ne so, faccio un esempio, di Milano.
5: Viterbo, per esempio.
0: Viterbo, la Bocconi.
5: Di Milano ci sta, scusa.
0: Ci sta, ma non arrivano mai queste notizie strane.
5: Ma i sondaggi che fai tu a Massachusetts.
0: Ma lì forse non hanno niente da fare in questa università.
5: No, a Bocconi fanno delle cose importanti, tu vai a fare il sondaggio a Massachusetts.
0: Ma questa università, secondo me...
5: Vediamo se lo sanno dire i nostri amici a casa.
0: Dai, vediamo. Ho qualche dubbio, vediamo un po'. Vediamo. 081-546-6873, come si pronuncia?
5: L'università.
0: Poi è del Massachusetts. Pronto?
5: Vediamo.
6: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno,
0: non lo sa dire, te lo dico io.
5: Non lo sa dire,
0: lo sa dire.
6: Parlare con Antonio.
0: Sì, sto qua.
5: Ma lei ha fatto l'università?
0: No.
6: Ma lei pronto?
5: Pronto, buongiorno, come si chiama?
6: Buongiorno, io sono Umberto.
5: Umberto, buongiorno, benvenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.
6: Lei infatti dell'amicizia.
5: No, volevo lei la invito, buongiorno.
0: Se per maloso, te lo dico.
5: Per maloso Umberto?
0: Sì, sì, sì.
5: Perché per maloso?
0: No, lo conosco.
6: Per non lo intendo molto bene.
5: No, voce, benvenuto a Kiss Kiss Napoli, al pipistrello. Okay. Benvenuto.
6: Allora,
5: lei vuole andare in diretta? Vuole andare in diretta?
0: Però deve su Massachusetts.
5: Deve andare in diretta?
0: Deve andare in diretta, ma deve dire...
5: Signor Umberto, lei deve andare in diretta?
6: Sì, sì, sì.
5: Vuole parlare con il signor Manganiello?
6: No, sì, in diretta, Anna, sapete tutto quanto quello che mi è successo riguardando i fatti dell'amicizia.
5: Ma lei ha fatto un'amicizia nell'università del Massachusetts?
6: Ma io ho avuto una mazzata bruttissima di un'amicizia.
5: Non credo all'amicizia. Chiss però comincia a finisce rimane.
6: Due cognati. Due cognati. Ci conosciamo da
5: 30 anni. Come si chiamavano i due cognati?
0: Quanto abbiamo?
6: Mio cognato si chiama Mimmo.
5: Come si chiama? Mimmo?
0: L'altro?
5: L'altro?
6: Umberto.
0: Quanti anni hanno? È importante. L'età è importante.
5: Ma erano cognati da parte di madre o da parte di padre?
0: Devi essere specifico. Scusami, un po'.
5: Cognato, allora, sì. La sorella, come si chiamava? La sorella.
0: Tu sei Umberto, l'abbiamo capito.
5: Lui è Umberto. Poi c'era un cognato che si chiamava Umberto.
0: Ah, pure il cognato, Umberto.
5: Sì,
0: scusami.
5: Umberto e Mimmo.
0: Sto capendo niente.
5: Un momento. Lui si chiama Umberto. Lui...
6: Sono due cognati.
5: Due cognati. Lui si chiama Umberto. Due cognati si chiamano Umberto e Mimmo.
0: Ah, guarda.
6: Mio cognato mi ha tradito.
5: Ma con chi ha tradito? Con tua moglie?
6: Mi ha tradito e hanno approfittato della mia vista, che purtroppo un anno fa ho perso la vista.
0: Ah.
6: E mi ha derubato nella mia borsa dei soldi che mi ha rimasto.
0: E allora.
6: Io non voglio dire la brutta parola, perché siamo in diretta.
0: Ci fermiamo.
6: Voglio dire che tu veniva vicino a me e dici: a me
0: mi serve una cosa di soldi,
6: euro, certo. Io te le davo.
5: Certo. Perché non l'hai denunciato?
6: Lui che ha fatto, lui di nascosto ha approfittato della mia vista che non vedo più.
0: Mamma, che uomo di.
6: E se l'ha preso.
5: L'hai denunciato?
6: No, perché io e lui ci siamo sposati, due sorelle.
0: Sì.
5: Umberto,
6: allora, io sono litigato.
0: Umberto, scusami, Umberto.
5: È una storia brutta, triste.
6: È vero,
5: perdonaci, triste, non sapevamo di questa cosa, stavamo scherzando.
0: Sì, infatti,
5: chiediamo scusa, però è una storia che va raccontata. Va raccontata in tutti i particolari, ma tu devi andare a denunciare questo pezzo di merda. Devi andare
0: a denunciare. E io ti faccio un applauso per il coraggio.
5: A denunciare a questo pezzo di merda.
0: Bravo.
5: Ciao Umberto,
0: bravo.
5: Ti abbraccio.
0: Ti abbraccio forte, grande avvocato. Mi si è piaciuto per davvero.
5: Va bene.
0: Vi lasciamo ovviamente anche alle riflessioni su quello che può succedere nella vita. Tra poco il bar dello sport, grazie a Simone Zagaria. What you state for buono.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengo, in apertura maxi operazione antidroga della nella zona occidentale di Napoli. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri di Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone domiciliate tra Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta, tutti ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'organizzazione camorristica Petrone Puccinelli operante nel Rione Traiano e nell'area di Soccavo. E restiamo a Napoli, dove nella notte si è verificato il crollo del pavimento di un'abitazione. I carabinieri sono intervenuti in via Renaccia al civico 173 per il cedimento del pavimento di una cucina al secondo piano di uno stabile. Durante il crollo padre e figlio sarebbero precipitati nel piano sottostante, i due sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco e trasportati in ambulanza al CTO. Secondo quanto riferito dai carabinieri non sono in pericolo di vita, l'abitazione al piano inferiore era disabitata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le cause del cedimento. E ancora cronaca con un giovane ferito da un colpo d'arma da fuoco. Durante la notte i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Pellegrini, dove era stato accompagnato un 29enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da un proiettile al fianco sinistro. L'uomo è ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato ferito in via Savarese da alcuni sconosciuti arrivati a bordo di uno scooter. Cambiamo argomento e parliamo dell'ippodromo di Agnano. Il Comune di Napoli ha firmato la concessione per la riqualificazione dell'impianto con investimenti complessivi superiori ai 16 milioni di euro. L'operazione sarà realizzata attraverso la formula della finanza di progetto, quindi con capitali privati e senza impatto economico sul bilancio comunale, con l'obiettivo di procedere alla completa riqualificazione dell'impianto sportivo. E passiamo al Napoli, che ha ripreso a lavorare dopo la vittoria contro il Bologna. Gli azzurri sono tornati ieri in campo al training center di Castelvolturno per preparare la prossima sfida di campionato domenica alle 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. La squadra ha svolto una seduta pomeridiana caratterizzata da attivazione, esercitazione in fase di possesso prima della chiusura con una serie di partitine. Prosegue intanto il lavoro personalizzato in campo per Anghissà. E chiudiamo con la Coppa America e con le parole di Max Sirena, skipper del team italiano. Napoli sarà il valore aggiunto di questa America's Cup e noi vogliamo il tifo dei napoletani. Max Sirena ha sottolineato il legame con la città, definita tra le più belle e caratterizzata da una storia millenaria, ricordando anche il riferimento a Luna Rossa che richiama a un classico della melodia partenopea. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno, buongiorno e ben arrivati amici del Bar dello Sport. Prosegue la nostra settimana di avvicinamento alla quinta giornata di campionato. Fiorentina-Napoli si giocherà alle 12:30 di domenica, il lunch match che seguiremo ovviamente con grande attenzione, con il pre-gara, con Diretta Azzurra e poi con il Bar dello Sport post-gara insieme a Donna Susi Fiorillo. Gianluca Vigliotti ai microfoni questa mattina insieme a Simone Zagaria, che si trova già in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873, e arrivano anche già tantissimi messaggi al 342 000100. Allora, un paio di notizie in apertura. La prima è che ieri la Fiorentina è stata comunque impegnata, ha una gara in più sulle spalle in settimana perché ha superato il turno di Coppa Italia con il Pisa 3-0, e la Fiorentina sarà anche l'avversaria del Napoli in Coppa Italia negli ottavi di finale. Quindi la prima partita degli ottavi di finale che vedrà impegnato il Napoli in casa al Maradona contro la Fiorentina non è ancora certa la data, ci sono tre slot, quella del 2 dicembre, il 16 dicembre, anche a gennaio, insomma vedremo anche un po' l'iter delle altre partite, e quindi Napoli-Fiorentina si giocherà negli ottavi di finale di Coppa Italia. Si giocherà invece a Firenze la partita alle 12:30, una partita tosta, difficile, che il Napoli probabilmente dovrà ancora giocare senza Anghissa, oltre a McTominay, oltre a Buongiorno, oltre a Marianucci, eccetera, eccetera, eccetera, perché ieri Anghissa non ha ripreso gli allenamenti, ha fatto ancora un allenamento personalizzato, seppur in campo. E allora che cosa succede? Innanzitutto tra un po' ci saranno le convocazioni della Nazionale, e attenzione alla grande sorpresa della convocazione di Mancini nei confronti dello stesso Vergara, perché no, anche di Favasuli, sul quale abbiamo accentrato tutte le nostre attenzioni in questi due giorni dopo la sua meravigliosa prestazione con il Bologna. Ma di questo e delle convocazioni ovviamente parleremo la settimana prossima. Ci saranno due settimane di sosta, poi si riprenderà il campionato contro il Frosinone in casa. Ed è il dubbio, la curiosità è capire se davvero Favasuli potrebbe soffiare fin dall'inizio, dal primo minuto, il posto a Politano come titolare, e se soprattutto chi giocherà a sinistra tra Lange e Vergara. Io non credo, non lo sappiamo, per carità, se Allegri voglia confermare l'undici iniziale, visto che non c'è Anghissa, visto che non c'è McTominay, con Vergara a sinistra. E soprattutto la curiosità. Ieri sera ci pensavo, la Fiorentina che ha ripreso a camminare, vince a Venezia, ha vinto adesso col Pisa, ha perso due partite in casa all'Artemio Franchi, questa è la terza partita in casa, insomma ci aspetta una partita tosta, ve lo dico, tostissima. La Fiorentina ha questo fenomeno che secondo me è Mastantuono, che gioca sulla destra in attacco. Chi lo prende? Farà giocare ancora Spinazzola? Oppure fa giocare Oliveira nel tentativo di contenere Mastantuono? Ecco, queste sono un po' le curiosità che voglio condividere con voi in questa giornata. Intanto saluto un po' di amici, un abbraccio al mitico Domenico, alle piccole Giorgia e Sofia, alla signora Alba, pure a Felice, Massimo e Ovaz. Ma solo la Serie A si ferma per due settimane, tutti i campionati europei? No, sono tutti che si fermano, perché è uniformata questa sosta per consentire ovviamente di giocare alle nazionali. Buongiorno a tutta la squadra del Bar dello Sport, vi seguo sempre, grazie per i complimenti che ci fai, Giuliano da Procida, sei molto carino. Sta partita alle 12:30, è proprio la ciliegina sulla torta di un calendario assurdo. Mo vedi come sta Fiorentina, diventa il Real Madrid, è preoccupata Maria 74. Vincenzo era il nome di mio papà, grazie ancora Gianluca, buongiorno a tutto il Bar dello Sport, forza Napoli. Carmela da Torre del Greco che ci saluta. Avverto l'amico Simone Zagaria, che è sempre attento, che ci sono, sei un grande ragazzi, preparatevi al Festival Bar dello Sport 342 00 00100, perché sia Ivan da Madrid che Biagio da Scafati ci hanno regalato delle perle. Gaetano da Pomezia, buongiorno anche a te. Poi quasi certa la convocazione nazionale per il messicano Vergara, complimenti Marco D'Ancona, vedremo se sarà confermata, sarebbe veramente una bellissima soddisfazione. Oggi è il mio compleanno e anche quello di Francesco Attanasio, Gianni Scotti Corva B15 che salutiamo, buongiorno anche dal solito Salvatore Piccolo, Snyder un bacione, buongiorno Domenica, anche se non è facile, si deve vincere per cercare poi di recuperare poi tutti gli infortunati. Ci saluta anche la falegnameria di Casoria, ieri ho visto Fiorentina-Pisa per vedere Rao, è forte, bello, Rao ha giocato una grande partita e continua a confermarsi davvero un grande talento. Abbiamo fatto una raffica di saluti, potrei andare avanti all'infinito e vi ringrazio davvero di cuore, ma comincio con Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Caro, buongiorno. Avvocato. Benvenuto, bentornato, eccoci qua.
1: Eccoci qua, avvocato. Niente, io volevo fare questa, diciamo, riflessione con lei per cercare di capire, perché noi in questi giorni, insomma, si è parlato dei miglioramenti del Napoli che, insomma, pian pianino riesce, insomma, a rimettersi un attimino in sesto. Però io diciamo guardavo un po' la classifica, ma più che la classifica generale, quella dei gol. E il Napoli, effettivamente, mi rendo conto che storicamente il Napoli ha sempre avuto una grande prima punta, una prima punta, diciamo, dai 20 gol a stagione, sì, grosso modo, e un grande centrocampista che almeno arrivasse in doppia cifra. È successo per il passato, avevamo, per dire, Cavani e Hamsik, poi abbiamo avuto Higuain prima punta, abbiamo avuto Osimhen.
0: Vabbè, la storia dei centravanti, la storia dei centravanti del Napoli.
1: Sì. È sempre anche del centrocampista dalla doppia cifra. Nell'anno dello scudetto di Conte c'è stato ovviamente McTominay che ha accompagnato quello che è stato poi gol di Lukaku, che sì, il suo, diciamo, l'ha fatto.
0: Tutto questo paraostiello per dire cosa?
1: Per dire cosa, avvocato? Chi segna nel Napoli?
0: I gol, chi fa i gol?
1: Quando riusciamo a mettere in condizione Højlund, sappiamo che qualche gol lo fa.
0: Certo, assolutamente.
1: Ma poi, le mezze punte, cioè gli esterni del Napoli, chi fa gol degli esterni del Napoli?
0: Beh, Alisson Santos l'anno scorso ne ha fatto qualcuno.
1: Qualcuno, ma almeno dai due esterni, diciamo, ci si aspetta almeno
0: che questa disamina, che per carità è una disamina molto oggettiva, che non ho nulla da dire, è rivolta al fatto che Napoli deve cambiare modulo e giocare con due punte, o che siamo messi male?
1: Nel cercare di stimolare, perché noi a volte diciamo addosso anche a Luca, che purtroppo ha i suoi limiti, quindi già da arriva stiamo con l'endica. Allora dico, poi alla fine, per quanto il Napoli possa giocare bene e quant'altro, però poi alla fine bisogna buttarla dentro.
0: Lo so.
1: In assenza di McTominay, nessun centrocampista ha almeno 10 gol nelle gambe, perché lo stesso De Bruyne, quindi è una sorta di stimolo a, diciamo, a dire, qua bisogna fare gol.
0: Questo è fuori di ogni dubbio, al di là di tutto. Va bene, grazie Antonio. Ci ha fatto un po' una disamina. Un abbraccio.
1: Grazie a lei e buona giornata come sempre.
0: Un abbraccio anche a te. Buona giornata a tutti dal vivaio We Love Tropical Plants di Torre del Greco. Grandi amici, restiamo vicini alla squadra. Una curiosità, ci scrive il nostro amico. Domenica a che ora pranzo? È Ciro il venditore. Io non pranzo domenica, io faccio colazione domenica. Domenica si fa colazione comoda, una bella colazione comoda, e poi veniamo qui in radio, TV, e vediamo, seguiamo la partita. Se ne parla dopo, non possiamo andare col mangiare sullo stomaco a vedere Fiorentina-Napoli. A me non piace il gioco di Allegri, troppo basso, spesso atteggiamento rinunciatario, ma in un modo o nell'altro riesce a creare più occasioni di gol rispetto al Napoli di Conte. O sbaglio? La cosa che mi piace di Allegri è che lancia i giovani. Andrea, anche Bartesaghi al Milan l'anno scorso. Cosa ne pensi di cambiare 3-4-2-1 difesa con Rachmani esterni, Di Lorenzo, Spina e Favasuli centrali, Lobby, Anghissa avanzati, KDB, Vergara e punta Højlund, Enzo da Posillipo? Tante le ipotesi di cambio modulo, ma Allegri per il momento non ci pensa proprio, ragazzi, proprio non ci pensa. Il Tecnopolo di Roma, Salvatore lo chef che saluto. Buongiorno a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport. Ieri strepitoso Rao in Coppa Italia, portiamolo subito qui. Non si può fare, caro Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione, sanità, che saluto con affetto. Ieri sera ho visto una grande prestazione di Rao. Se l'avessimo mantenuto in rosa avremmo avuto un'ottima alternativa a Santos e no Elo Alanga. Sì, però noi abbiamo tanti esterni e quindi perciò non c'è stato spazio. E invece il nostro amico vorrebbe far marcare Mastantuono da Favasuli, cioè spostare poi Favasuli a sinistra. Vediamo come sta, insomma, non lo sento da un po' di giorni, vediamo se si è calmato un po', se la vittoria con Bologna l'ha tranquillizzato. Caro Guido, buongiorno.
2: Forza Napoli e forza Rau, non vi siete i ragazzi.
0: Rao.
2: Ma quello è italiano?
0: No, italiano. Il cognome è Rao. Rao, non Rau. ripetiamo, come si
2: voglio fare un saluto a Domenico,
0: aspetta,
2: a Patricia,
0: sì,
2: a Sofia, a Giorgia,
0: quanti, sì,
2: a Fratellini di Casoli, a Padre, sì, Federico, a tutti i vostri di Napoli,
0: esatto,
2: dalla Germania, dalla Svizzera,
0: a tutto il mondo ce lo abbraccio,
2: tutto il mondo,
0: scusami, banda da Sydney, per esempio, banda da Sydney.
2: Se lui vorrei dire una cosa,
0: sì, dimmi.
2: Se posso.
0: Come no? Tu puoi tutto, caro Guido.
2: Siccome che le tre squadre del nord, le più famose, no?
0: Sì.
2: Dicono che mantengono il calcio. Loro solo perché sono le più,
0: sì,
2: gettonate in media, televisione,
0: sì,
2: abbonamento e via dicendo.
0: Che cosa vuoi dire?
2: Mo che si è intromesso un po',
0: la Roma.
2: Diciamo il Como,
0: la Roma,
2: il Napoli che c'era.
0: La Roma.
2: La Roma.
0: Sì.
2: Come si comporta?
0: E che ne sappiamo? Non lo sappiamo noi. Guido, che ne so io come si comporta il sistema?
2: E cosa ne pensi? Che...
0: Però, ma io penso che più il campionato più è equilibrato, più è bello. Io guardo sempre l'aspetto calcistico. E più è...
2: Fanno il tifo per il Como adesso? O no, fanno sempre il tifo per la Juve, per l'Inter?
0: Non lo so.
2: Per il Milano.
0: Ma perché il sistema fa il tifo, ti dici tu?
2: E il sistema mi sa che. Che queste due o tre squadre, perché se quest'anno la Juve e Milano non vanno in Champions lì, è dura. Io
0: so,
2: ho visto la Juve giocare, mamma mia, che presepio.
0: È un presepio.
2: Mammolo qua.
0: Sei un grande Guido. Va bene, allora.
2: Speriamo che va tutto bene.
0: Sì, tranquillo.
2: Questi qui.
0: Ma sai, sono cambiate anche un po' le direzioni arbitrali. Vediamo che succede.
2: Non tornano indietro.
0: Non ti preoccupare.
2: Non tornano indietro.
0: Non ti preoccupare. Senti, sai di dov'è Rao?
2: Della Calabria.
0: No, è di Rovereto.
2: È
0: di Rovereto, Rao. Ce l'ha scritto il nostro, i nostri amici della Falegnameria di Casoria. Rao è di Rovereto.
2: Però quella assomiglia un pochino a Belgara.
0: Sì, è vero. C'è una...
2: come gioco. Capito?
0: Ha imparato il nome, come si chiama?
2: Rao.
0: No, non Rao. Rao. Sono tre lettere. Rao. Ripeti.
2: Ho visto giocare, sì, okay, Mastantuono, i ragazzi forte.
0: Mastantuono, attenzione.
2: Mastantuono, veramente, perché non lo prendevi in Napoli?
0: Lo so, non è perché eravamo troppi esterni, purtroppo, le liste, saputo.
2: Questo vede la porta,
0: lo so. È tosto. Occhio a Mastantuono. Occhio a Mastantuono. Va bene, Guido, grazie. Come si chiama?
2: Domenica.
0: Sì, domenica. Come si chiama il gioco?
2: Piano piano. 9 punti, 10, 11.
0: 11, piano saliamo.
2: Piano arriviamo.
0: Come si chiama il giocatore del Pisa?
2: Rao.
0: Bravo. Ok.
2: Portiamolo a Napoli.
0: Ciao Guido, un abbraccio. Ti ringrazio per il pensiero. Di a Guido che sono felicissimo di salutare io lui, sto ridendo troppo. Ci risponde Vanda da Sydney. Io ti ho nominato senza leggerti, Vanda, cioè, nel senso, apro adesso il messaggio. Guido sei un mito, ci scrive Patrizio da Napoli, che saluta tutti gli amici del Bar dello Sport. Ci chiama anche Peppe da Monte di Procida. Se tutti avessero la garra di Favasuli staremmo a cavallo. Frate Maggior Luca, buongiorno, domenica pasta al Rau. Un abbraccio anche da Antonio. Cosa ne pensi di Icardi? Beh, ragazzi, per carità, Icardi non credo che possa essere una soluzione alternativa importante. Favasuli è come Lulli della Roma e noi ne parliamo come se fosse Maradona. Ci scrive un nostro amico. Poi c'è Napoli, torneremo grandi, Salvatore da Soccavo. Visto gli impegni di Champions, Coppa Italia e campionato, Icardi non farebbe comodo. Ragazzi, il nome di Icardi non si discute, cioè Icardi è stato un giocatore, però nell'ultimo periodo, al di là degli anni giocati con il Galatasaray, mi sembra che ha avuto un infortunio al tendine d'Achille. Non lo so in che condizioni fisiche sia.

0: Aizza, Aizza.
1: Allora, Pesacane, ti piace a te?
0: Ti piace? Sei contento, Pesacane? No, sei buono, sai?
1: Stamattina è una cosa che piace a Rosario, questa. Cioè, a lui sta piacendo.
0: Ti trovo buono, dico, va.
1: Ah, mannaggia. Ragazzi, è andato al centro storico. Rosà, mi vieni a Dama? Questi non pagano perché si sono presi spazi in più che non gli spettano. Via dei Tribunali è uno schifo. Beh, allora, non facciamo di un erba un fascio. Il paradosso può essere che a Via dei Tribunali ci sono 1,5 degli 1,7 recuperati.
0: Scusami, Pesacane, a questo punto quelli che chiamano cialtroni, che dicono, ah, lei questo qua, lei ha fatto questa cosa, non dovrebbe andare mo dalle 600, stai a chi non va a controllare.
1: Ma no, non te trova. Da quello che dice.
0: Ma a questo punto che è? Ma è possibile che non si sono accorti nessuno delle autorità in anni e anni?
1: Da quello che dice il consigliere che ha proposto.
0: Autorità, anche... dove sei? Autorità.
1: No.
0: Autorità competente, dove sei? Se chi non vede l'autorità competente, pure ci vai tu là fuori, c'altro, si può venire. Cioè, c'è dall'autorità competente che va là e fa qualcosa. Okay? Bisogna dare anche gli strumenti a questa. Autorità competente dice, guarda, questo lo so, io piglio lo strumento e tu poi in mano a te, capito?
1: Che cosa vuoi appoggiare?
0: Lo strumento.
1: Che suoni?
0: No, no, lo strumento. Lo strumento, insomma, per poter agire, capisci? Cioè,
1: e che sarebbe lo strumento?
0: E beh, là con una legge ad hoc, con la cosa, allora tu, autorità, vai là e dici, guarda, io ho la legge ad hoc, ti tolgo questo, ti tolgo quell'altro.
1: È quello che diceva il consigliere.
0: Ti tromba proprio la moglie!
1: No, no, ma non si tromba niente nessuno. Torna. A proposito,
0: è vecchia, da lui.
1: Ma che c'entro io? Non voglio fare niente.
0: Facciamo la scaletta racciaggine, va bene?
1: La scaletta? Che vuoi fare?
0: Una scaletta, cioè, come da dire, cioè, raccia meno raccia, la buonissima, capito?
1: E fammi indovinare, la buonissima che spetterebbe?
0: Vabbè, mi posso sacrificare per il bene pubblico,
1: per il bene pubblico. Prendiamo una telefonata, che è meglio, 081 546 0733.
0: Vabbè.
1: Dici tu, è pericoloso.
0: Per il bene pubblico, mi sa.
1: Per il bene pubblico. Rosario, con questa camicia aperta, con Mamudai, mi fai sangue.
0: Ma tu la verità, ma chi è?
1: Forse è stata tu.
0: Ma la fuori, chiama. Ci metti là.
1: Però dovresti premiare la sua. Proprio.
0: Ma meglio Alfonso. Il suo amore. Alfonso, non.
1: Niente, Veronica non ha più risposto. Sarà rimasta scioccata.
0: Scioccata dallo sprizzino offerto. Ma te l'ho offerto lui perché me l'ha offerto Carmine. Carmine, a proposito, grazie Carmine.
1: Ah, l'hai incontrato?
0: No, lascia dato. Sei imbarazzato. Ah, là e lascia fare, che lascia fare.
1: Ti lascia pagato la consumazione.
0: E lascia pagato, bravo.
1: Ma signori, la nobiltà, eccola qui, sì. Vedete, lui va nei luoghi.
0: Basta, cioè, Carmine, basta spritz perché sua dieta.
2: Io non so come la pensate voi, ma sì, secondo me sto fatto che hanno sottolineato che non sono stati pagati i tavolini, eccetera, eccetera, è l'ennesima dimostrazione di come purtroppo a Napoli ci si comporta nei confronti di chi trasgredisce. Perché l'unica cosa che fanno è lo constatano. Cioè, loro hanno constatato che c'è stato questo rompagamento dei tavolini. Muore chi ha posto le constatate, ma non è che la risposta deve essere TTTT. Hai constatato sta cosa? A posto, chiama la municipale, mandali in giro per tutte le bar, controlla i tavolini, questa tavolina forno, va avanti. Io avessi stato in accademia, ma
0: questa sarebbe la loro.
2: Multa a 3-0.
0: Ecco, che lui mi sei.
2: Cioè, ti vedo tutto a posto. Che ragionamento è?
0: Questo è il mistero della fede. Perché a Zurigo, il comune di Zurigo.
1: Bene. Io non so se ce la faccio a continuare.
0: Il comune di Zurigo, quando si è avuto un fatto kiss, come dice il Zaccaria, un fausto fatto.
1: Ti fa il servizio,
0: ti fa il servizio il comune di Zurigo, okay?
1: Da quello che sembra non guarda in faccia a nessuno, tra le altre cose.
0: Comune di Zurigo non guarda in faccia a nessuno.
1: Ragazzi, ora compreranno i tavolini. Ragazzi, ora compreranno ora compreranno i tavolini con la targa polacca. Un abbraccio, Ignazio il Saldatore.
0: Ciao Ignazio, ciao.
1: Va bene, andiamo avanti. Un sacco di vocali, ragazzi. Stefano, ci spoilerizzi Big di Sanremo?
0: No, ragazzi, non so Stefano, non so Stefano.
1: Magari.
0: Dai, mi cocco querele,
1: cara. Magari, okay. Magari.
3: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È

0: Un prodotto Tedim Industry. CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un attimo fa riguarda solo i bar o anche per esempio i ristoranti?
1: Bar, ristoranti, ma ci sono anche altre, per esempio anche i ponteggi, no? Quelle che pagano un po' in più, dice che su quella che fanno i lavori e alzano i ponteggi, ma pure là siamo a un 30% che paga, non...
0: È 70 che evade, pure tanta roba.
1: Ci stanno un sacco di... anzi, se parli dopo te la trovo questa cosa. Vabbè, con 081 546 6873.
0: Ma gli abitanti di Zurigo come si chiamano?
1: Zurighetti. No, zurighesi, forse, non lo so, sono ignorante, ragazzi. Non,
0: Andiamo a vedere anche se c'è qualcuno in linea. 081 546 6873, ma c'è qualche vocale, probabilmente, di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. E insomma c'è tutta una documentazione ovviamente da fare. Io credo che comunque la, come dire, è strano comunque il meccanismo che uno mette sti tavolini in mezzo alla strada, magari c'hai anche la concessione, però no,
1: è assurdo, un comune che ha bisogno di soldi, un comune che ha bisogno di soldi, non se va a pigliare, assurdo. Pronto,
0: trova il modo, diciamo, no?
1: Pronto?
2: Oh, signori, Marco, posso fare una domanda a Keanu Reeves?
0: Eccolo.
1: Non so, Keanu, vabbè, ci assomiglia assai, un naso, dimmi dalle qua, dimmi.
2: Keanu, vorresti fare un film con Rosario Verde?
1: Non so, sono chi la... C'è miseria, ma come te l'ha già spiegato? Chi lo vede in televisione, cai? Poi secondo te Keanu Reeves mi ha fatto di cacca, andiamo per...
0: Allora,
1: che mattina, non si casi, in California, capi, gli aerei, vieni qua, che ora da scendere? Un traffico corso Malta, chi si verrà a Punticino?
0: Ma viene una volta, viene, cioè se resta un po' e poi se ne va. Buongiorno, Giuseppe 94, andiamo avanti, salutiamolo, ciao, vabbè. Si chiamano Zurighesi.
1: Zurighesi, bene, pronto?
3: Pronto?
1: Sì, sì? Salve, chi sei?
3: Ciao ragazzi.
1: Sì.
0: Chi è?
3: Sono Mimmo.
1: Ciao, Mimmo. Ciao. Mimmo.
3: Ormai il futuro non può essere Capodichino.
1: Scusa. Sì, amico mesi, mio.
3: 3-4 mesi via.
1: Ma sta chiuso tutto novembre, no?
3: Si sta sacrificando la vita di oltre 500.000 di napoletani e provincia. Perché addirittura si sta chiedendo di dormire un'ora in meno. Perché ecco, dalle 11 di sera alle 7 di mattina dovrebbe stare chiuso, però per interessi di queste società e dello Stato, ENAV ed ENAC, questa la si apre alle 6 di mattina, è proibito per legge. Eppure in tutto il mondo si apre alle 7, a Napoli si apre alle 6.
1: Sì, ma guarda, allora, ti posso fare una domanda? Te la posso fare una domanda?
3: Dimmi tutto.
1: Allora, tu dici che è proibito per legge, ma è mai possibile che non c'è un comitato, una cosa che abbia fatto un'esposto da una procura e una procura non ha...
3: Non c'è la politica dietro a mezzo milione.
1: No, politica, dico un comitato di cittadini che abbia...
3: Se stessi, comune, provincia, regione e Stato, non se ne fregano niente. Noi abbiamo un aeroporto internazionale in mezzo ai supermercati, e sugli ospedali, questa vabbè, roba qua è... Ma non interessa a nessuno, perché devono venire i turisti. Allora questa vergogna, perché inquinamento ambientale, inquinamento acustico, addirittura scie chimiche pazzesche, l'ARPAC che è un ente a disposizione dei comune, provincia, regione e Stato, sì, non sta a disposizione dei cittadini.
1: Io trovo pure ragione, ma stiamo parlando totalmente d'altro, capito? Ci sembra la stessa cosa. Sì.
3: Queste persone abbandonate a se stesse, sì, oltre 500.000 di persone che non riesce a mangiare, a dormire, a fare una telefonata.
1: Ma dico, non c'è un comitato che abbia fatto... Scusa, amico mio. Oh! Pronto! Pronto! E tu fai a monologo.
0: Ma chi l'ha da sfugagno 2-3 mesi?
1: E tu non hai pure ragione, ma se non si fa una denuncia alla procura, che noi parliamo civilmente, sì, noi che noi ne parliamo, che tu lo vieni a dire qua, è inutile. Cioè, che possiamo fare noi cittadini che stanno ascoltando? Bisogna costituirsi in associazione e andare a una procura e fare quello che stai dicendo. Se è una cosa illegale che va contro la legge, si va a una procura e si denuncia. Perché non denunciamo? Capisci?
3: Sì,
1: ma noi diciamo che tu ogni volta ti metti che noi questi, quell'altro, scie chimiche, sì, tutto, si va in procura, sì, e si porta una documentazione in procura e si guarda chi si caga fanno. Cioè, ma tu, sì.
0: Mimmo,
3: Mi sentite?
1: Sì. Sicuramente sì, mio amico mio, però non potremmo passare tutta la giornata a parlare di questa cosa. Si va in procura e si fa questa denuncia, no, abbiamo capito.
3: Io, perdonatemi, non è che io vi voglio dare fastidio.
1: No, fastidio, è inutile, è proprio inutile. E tu fai questa denuncia, è inutile.
3: Si è acceso un focherello.
1: Non accendi niente così, bisogna agire in procura, fare denunce in procura.
0: Mimmo, poi ci sarebbe pure un'altra cosa che in realtà da quello che ho visto non esiste una legge sull'orario dell'apertura degli aeroporti.
1: E capisci, se lui dice che c'è sta legge, non c'è sta legge, oppure se va in procura e si vede se sta sta legge.
0: Ma ti dico di più,
1: io non penso che chi si andranno contro tutte le leggi.
0: L'aeroporto di Capodichino apre alle 3:30 o alle 4 e il primo volo civile è previsto alle 6 e non è nulla di illegale, insomma.
1: Dici che c'è una legge che dice proibisce.
0: Ho chiesto anche se esiste.
1: Vedi, domandando all'autorità che mi dice.
0: Se esiste una legge.
1: Se lo domandi all'autorità, autorità.
0: Ho chiesto se c'è una legge in Italia sull'apertura, sugli orari di apertura degli aeroporti, e dice non esiste una legge unica e rigida nel codice dello Stato che impone questa cosa. Va bene, andiamo avanti. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, sì. Ciao.
3: Buongiorno, mamma mia, c'è stelleate. Sì.
1: Dimmi tutto, vai, andiamo avanti.
3: Volevo dire qualcosa, ma di sudato.
1: Ma che gaia,
0: allora ti salutiamo e ti abbracciamo. Ragazzi, avete notato il traffico stamattina in tangenziale? Una vergogna. Poi Manfredi dice di usare i mezzi, ma quali? Sì, ci stavo pure io stamattina alle 6:30. Ragazzi, solo per curiosità, l'aeroporto di Sydney internazionale apre prima delle 5 a.m. mentre il nazionale dalle 5 in poi.
1: Hai preso quell'ora di Sydney, stai proprio in mezzo alla città di Sydney, non pensi, cioè, Capodichino è l'unico aeroporto al mondo dove c'è la proprio in mezzo alla città.
0: La nostra anomalia è tutta lì,
1: tutta l'Alsa l'anomalia.
0: Fermi lì, torniamo subito.

0: Andiamo a vedere un po' i vostri messaggi, ma se volete sempre linee aperte 081 546 6873. Andiamo a vedere anche qualche messaggio. Buongiorno. La coppia Verde e Pesacane non era più funzionale, invece Pesacane di Martino non piace tanto. Raffaele da Castellammare.
1: Non funziona, Stefano.
2: Tu fa cosa? Come si chiama? Ballerino?
0: Herbert, grande Herbert ballerino. Sì, andiamo ancora a vedere, andiamo a recuperare soprattutto messaggi in merito al discorso dei tavolini, perché effettivamente ci sono molte zone della città che sono state completamente invase. Io ricordo anche un altro fenomeno in merito per esempio al centro storico, che con diciamo questo stratagemma un po' dei tavolini, che poi forse è sfuggito di mano col periodo del Covid, no? Con il fatto che si doveva stare all'aperto,
2: hanno dato concessioni su concessioni,
0: molti bar piccolissimi dove non puoi mettere un tavolino all'interno hanno sfruttato ampiamente gli spazi all'esterno.
2: Sì, ma paga, cioè paghi l'affitto,
0: magari
2: metti,
0: la beffa è quella che non paga nemmeno, quindi siamo un po' messi male col fatto che effettivamente ci sono milioni che possono essere utilizzati dalle casse comunali, ma che restano.
2: Cioè, non tengono asilo nido, chi l'ha dato nei tavolini fuori a uso privato e così. No.
0: Stanno arrivando ovviamente messaggi in merito alla telefonata di poco fa.
2: Che lei, sì.
0: Ce n'è uno cattivissimo, dice vorrei parlare dell'albero sulla tangenziale, sei una brutta persona, ti voglio sottolineare questo aspetto, tu che hai mandato questo messaggio. Siamo sempre alle solite, chi controlla il controllore? Però ricordo che ultimamente fu fatta una sorta di verifica a tappeto al vomero di tutti quelli che avevano i tavolini all'esterno con relativa chiusura,
2: sì,
0: e
2: però,
0: blocco,
2: sì, però che come tu mi dici, no, tu vai il 22 dicembre a via Scarlatti e mi vai a pigliacchi lì là. Mo o lo fai su tutto il territorio,
0: certo.
2: Ma che tu vai da 3-4 di loro a via Scarlatti pare fatta a posto, pur se non è, non ci pensi,
0: strada,
2: però tu vai a via Scarlatti, sì, però a via Luca Giordano no, non lo so quello che hanno fatto, però non va a uscendo storico, non va a cosa, però va là, cioè o si fa a tappeto o no,
0: certo.
2: Che su 5 milioni, 6 milioni, cioè su soldi, non è che ogni anno, in 10 anni, quando su 50 milioni, cioè in 10 anni su 50 milioni, poi diventano 100 milioni, cioè una città che ha bisogno di soldi e non va a recuperare questi soldi, ma da dicendo perché si dovrebbe andare da chi di dove, di chi è competenza questa cosa, dice perché non fate questa cosa? Chi è? Cugia mamma, chi è pronto?
3: Ma c'è la dormente.
0: Buongiorno caro.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Questa ogni tanto torna,
0: non ho mai capito se ha sempre lo stesso significato.
2: È chi le tavoline che c'ha il tuo comune, la vacca se la tira.
0: Ok, fermi lì, torniamo subito.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa prima ora di Yes and No Kiss Kiss. Ragazzi, scusate la domanda, ma è per pura curiosità, ma hanno fatto l'aeroporto dentro la città o la città attorno all'aeroporto?
1: No, già c'era la città, già c'era.
0: Già c'era, ovviamente. Diciamo che negli anni è molto cresciuto.
1: È cresciuto assai, forse anche troppo. Internazionale, ma ci sono pure i voli per l'India, la Cina, che si muovono in vacacino,
0: la Cina. Vai un po' là.
1: Paga là.
0: Allora.
1: Così mina la parola sotto la muraglia cinese. Così mina, chi è quello? Così.
0: Ma non state.
1: Ma chi è quello
0: cinese?
1: Che sta gridando? Adesso così.
0: Ma perché ti sei fatto il Parlamento, il governo?
1: Ah, cioè,
0: cinese,
1: allora, lui, il Parlamento la cinese, la rossa, non sa, c'è sotto là e dico rossa, la casa del popolo.
0: Non credo. Non credo si chiami così lì.
1: Non sa, c'è un là sotto e dico, che si, vuoi venire pure tu, pengue? Cambi a te? Dai, Aron, chi? La facciamo bella finita. Vabbè, lasciamo perdere, pronto? Cioè, spendiamo questo.
0: Comunque sta a Pechino.
1: Un po' porta Pechino, comunque.
0: Ovviamente sta a Pechino.
1: Vai a mangiare con voi, non è cosa. Pronto?
2: Fratelli di puro sangue.
1: Uè, grazie per lo sprizzino, grazie.
2: Grazie,
1: vai,
2: passa una
1: settimana. Non ci sono passato. Non ci sono passato, non lo fare più perché sto a dieta. Non lo fare più. Ma un caffè può passare.
2: Quella mattina ci siamo pure sentiti e tu mi dicesti grazie per il caffè. Dice ti posso light in diretta se bevo un spritz, che ne sai?
1: No, me lo disse. No.
0: Allora forse ha confuso il caffè, chissà chi gliel'aveva offerto, chissà.
2: No, noi gli mandammo la mattina alle 6 il barista, gli mandò pure il video, cioè, tu casa con un compagno di assiste.
1: Sì, poi sono passato dopo perché non.
2: No, però non mi sono permesso nemmeno di dirlo quando tu mi dici grazie per il caffè per la tua brava, dicetti forse che ne so, capito?
1: No. Cosa ci volevi dire?
2: Ah?
1: Cosa volevi dire?
2: No, c'è stata la data ufficiale della CESAC, della chiusura dell'aeroporto. Non so se lo sapete.
1: Sì, ma sta chiuso tutto novembre, sì.
2: Dal prima a novembre, salvo però essendo che si lavora all'esterno, quindi sulla pista, salvo complicazioni delle situazioni meteo.
1: Vabbè, sì.
2: No, però lo sai, che ho pensato, visto che la gente è tirata, no, quello tiene in mano come Spider-Man, faranno di tutto proprio per abbreviare, no, per allungare.
1: Ma Gesù, come si fa?
2: Lo sfondo pezzo, ne capite?
0: Ma com'è la mano a Spider-Man, scusami?
1: Spider-Man.
0: Ma che vergogna, ragazzi.
1: Spider-Man. Vabbè.
2: Un bacio,
1: ciao caro, ciao.
0: A quelli che non pagano per legge dovrebbero, parliamo sempre dei tavolini in questo caso, per legge dovrebbe essere anno corrente più 3 anni arretrati più sanzioni.
1: Fino a 5 anni indietro si paga, se non ne pagate mai fino a 5 anni si paga. Pronto? Pronto.
3: Buongiorno Rosario.
1: Io ce l'ho barman. Chi sei? Bello, dimmi.
3: 1000 euro che mi dai.
1: Attacca qua, attacca immediatamente. Quando sentissi 1000 euro, attacca. Vai.
0: Allora, buongiorno Mappine, Claudio il pizzaiolo, mi volete chiamare per gli auguri? Sono diventato io papà da 6 ore.
1: Oh, auguri.
0: Qua, Claudio, da ieri mattina che sei entrato, è stato un travaglio lunghissimo.
1: Sì.
0: Ci picchia, augurissimi Claudio, un abbraccio. Sì. Vogliamo parlare delle insegne dei negozi che escono fuori dal perimetro d'ingresso?
1: Ah, poi bisogna vedere pure queste insegne che pure andrebbero pagate le tasse, io so.
0: A me c'è un fenomeno che mi ha incuriosito negli ultimi anni, che sono quegli schermi a LED con le pubblicità. Sì, per carità di Dio, però di notte li lasciano accesi con una luminosità al 200%, che tipo se di fronte c'hai un palazzo c'hai acceso un faro nelle case della gente e... Non mi sembra tanto per la quale. Pronto?
4: Pronto ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
4: Voglio aver fatto le tavoline, tu sei tavolina, forociate di me, non è che bene Borrelli, vai giù.
1: Potrei, ma dammi Borrella, dammi Rigi, no Borrelli, che bene Borrella, che fa? Ovidia, posso dire, tu vai per... te viene meglio che viene Borrello, poi vedi che viene vigiletto fa molto.
0: Ma nel tuo caso più che prendere un caffè seduti là fuori non potete fare perché sei in una proprietà privata.
4: No, ma sta facendo preoccupata.
1: Babbo, ciao, stai in collegamento che dopo c'è la notizia, la domanda c'è.
0: Allora, pronto? Programma che fa le domande, ragazzi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, Rosario, l'altra volta ti feci scegliere tra 10 film, non so se ti ricordi. Lo vuoi fare con la pasta?
1: Veloce, vai.
4: Velocissimo. Amatriciana o pasta con Cristo?
1: Amatriciana
4: o carbonara?
1: Ma come fai?
0: Ci stai mettendo troppo
1: carbonara.
0: Dai, su, forza, dai.
4: carbonara o spaghetti con le vongole?
1: Spaghetti con le vongole, insomma, mi piace più. Sì.
4: Spaghetti con vongole,
0: è detta
4: o
0: così,
4: tagliatelle al ragù.
1: Come cosa al ragù?
4: Spaghetti con le vongole o tagliatelle al ragù?
1: Ovviamente. Spaghetti con vongole.
4: Spaghetti con vongole o cacio e pepe?
1: Cioè, non mi piace il formaggio, spaghetti con le vongole.
4: Spaghetti con vongole o aglio, olio e peperoncino?
1: Spaghetti con vongole.
4: Spaghetti con le vongole, pasta, patate e provola?
1: Pasta, patate e provola.
4: Finale, pasta, patate e provola o ragù napoletano?
0: T'ha fatto.
1: Dipende da chi ho furrau. se lo fa mia sorella o la buonanima di mamma ragù, che se navigherin da lui.
0: Fermi lì, torniamo subito.
1: Ciao fratello, grazie, ciao.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura Maxi Blitz contro il clan Petrone Puccinelli alle prime luci dell'alba mercoledì 16 settembre. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno fatto scattare un'operazione contro il clan Petrone Puccinelli attivo nel rione Traiano. I militari stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 31 persone domiciliate tra rione Traiano, pianure Fuorigrotta. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli. E siamo a Napoli, dove nella notte si è verificato un crollo e i carabinieri sono intervenuti in via Arenaccia al civico 173 per il cedimento del pavimento di una cucina al secondo piano. Padre e figlio sarebbero precipitati al piano sottostante e sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco prima di essere trasportati al CTO. Non sono in pericolo di vita. L'appartamento sottostante era disabitato. Indagini in corso per chiarire le cause del cedimento. E ancora cronaca con un giovane ferito da un colpo d'arma da fuoco. Un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato nella notte all'ospedale Pellegrini con una ferita da proiettile al fianco sinistro e ricoverato in osservazione e non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da accertare, sarebbe stato ferito in via Giacomo Savarese da alcuni sconosciuti arrivati in scooter. Indagini in corso. Ci spostiamo a Scafati, dove è stato arrestato un custode degli scavi di Pompei. L'uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'accusa, lo scorso 16 agosto avrebbe attirato il giovane facendogli credere di essere una guida turistica e proponendogli la visita in una domus interdetta al pubblico all'interno dell'antica casa romana. Avrebbe poi palpeggiato e baciato il ragazzo, costringendolo a subire ripetuti atti sessuali. Paura questa mattina sulla circonvallazione esterna, un'automobile è andata in fiamme per cause ancora da accertare all'altezza dell'uscita per Casoria. Sul posto i vigili del fuoco, pesanti le ripercussioni sul traffico con la colonna di fumo nero visibile a distanza, non è ancora chiaro se ci siano persone coinvolte. E chiudiamo con il Napoli. Dopo la vittoria contro il Bologna, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti al Training Center di Castelvolturno in vista della sfida di domenica alle 12.30 al Franchi contro la Fiorentina, seduta pomeridiana con attivazione, lavoro possesso e partitine finali. Anghissà prosegue il suo lavoro personalizzato in campo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
10: Kiss Kiss Napoli Meteo.
12: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora estate piena in Campania, così come in gran parte del sud, con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso, tra l'altro anche come temperature e valori particolarmente miti. Continuiamo a toccare i 30 gradi in diverse località, specie nelle aree interne. cambierà un po' la situazione tra venerdì e sabato, con l'arrivo di qualche nuvola in più, e soprattutto sabato arriveranno anche delle piogge. A quel punto le temperature si inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebimeteo.

0: Cominciamo da dove ci siamo lasciati, sono le 11:03, c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. Io dopo quel messaggio lo farei ascoltare comunque.
1: No, cosa, questo qua che dice che lo fa commerciante.
0: Appunto, interessante.
1: Ma perché? Quello di 34 Pronto? Secondi. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. No, secondo me il problema quando riguarda i tavolini è sì. Proprio un discorso proprio che è gestito male, no? Cioè, non se abbiamo un sindaco che l'unica cosa, l'unica funzione che sta facendo almeno negli ultimi anni è quella di tagliare nastri, fiocchetti, celebrazioni, cioè, poi è assente completamente del consiglio comunale. Mi immagino chi viene dopo di lui, no? A scendere. Poi noi ci meravigliamo, no, di queste cose, ma ricordate che gli chalet che stanno a Mergellina che non avevano licenza da 40 anni, una cosa del genere?
1: Sì, appunto, se ne ha pigliato chi di dovere che doveva controllare, soltanto che non si fa mai.
2: Ma tu sì. Ti rendi conto, per 40 non so quanti anni, non è che in periferia, al posto sul lungomare di Napoli.
1: Cioè, per spiegarti, se io ho una responsabilità in questa azienda e non l'ho fatto, a me vengono da me e dicono: perché ne hai fatto sta cosa? Invece quando è comunale, statale, sta cosa, nessuno va, cioè rimane così. Ma anche chi è per la legalità, vedi, vanno sempre da dove sta il reato, non da chi doveva controllare il reato.
2: No, continuo con te, ma sai che cos'è? Noi abbiamo una possibilità per fare in modo che questa gente la facciamo noi, no? Non c'è sta chi il giudice che va, che ti devo dire, dal consigliere comunale, no? O chi la responsabilità. La facciamo noi, quando andiamo alle urne, no? Seggio elettorale, dovremmo mettere quella X da un'altra parte. Questo è l'unico modo che abbiamo.
1: Ma poi ti scordo, perché fino a tanto poi ti dimentichi, poi ci sta, poi dipende pure l'alternativa che ti do, perché di solito loro usano questa tecnica, ti metto un nome ma mai la concorrenza, capito?
2: Come... Sai che delle volte l'alternativa ti l'alternativa. Trovare, questa sia, la devi provare, perché poi si sente su quello che c'è sta attualmente, no? Oppure ideali politici che ognuno di noi non vanno bene più. Noi dobbiamo scegliere l'uomo, la persona.
1: Vabbè.
0: Beh, del resto, in un certo qual modo, forse però a questa amministrazione dovremmo riconoscere, ora al netto possa piacere, possa non piacere, è stata votata, non è stata votata, diciamo che da quello che abbiamo anche raccontato negli ultimi tempi c'è stata un'attenzione sull'idea dell'andare a riscuotere le cose, si sono andate ad aprire un po' di strade, così come adesso si sta discutendo di questa cosa dei tavolini.
1: Ti devo contraddire, Marco.
0: E ci dovremmo augurare che da questa notizia adesso qualcuno o chi di dovere inizierà a modificare e a migliorare.
1: Mi dispiace, ma ti devo contraddire, perché il signor Gennaro Esposito, consigliere comunale, è andato, dice più volte, da chi di dovere al comune, e ha detto: guardate, facciamo questa cosa, facciamo una legge, inaspriamo, e tutti si sono girati dall'altra parte, come dice che hanno bulimmo fa. Cioè, infatti lui ha fatto una battaglia su questa cosa, però nessuno è intervenuto, quindi non possiamo dire che c'è la volontà di... Può darsi pure che non c'è la volontà.
0: Io ti ripeto, in altre situazioni le azioni sono state fatte, facciamole anche qua. Ma c'è il vocale, sentiamo.
3: Buongiorno, il discorso buongiorno. Diciamo che è un poco lungo e complesso, soprattutto perché... Ok, voi facite la guerra ai piccoli commercianti, allo scontrino, perché non si fa, e avete ragione che giustamente non si devono evadere le tasse. Però quando chiama chi che fatica a nere, che va a lavorare a nere, che contribuisce anche lui, voi non vuoi, a questo circolo vizioso malato, lo compiatite. Mo, Ricky, cioè, come mai c'è questa avversità contro soprattutto i piccoli negozietti o bar, che per amore di ripeto da fa un scontrino tutte cose, però perché vi accanite solo su determinate cose? Rosa, sì, faccio commerciante, però che lo volevi sapere, capito? Come vai accanite contro alcuni e contro e altre cose le giustificate, fermo restando che è tutto sbagliato. Sì, faccio commerciante.
1: Frate, che dai, c'hai? Hai ragione, stavo lavorando nero, tu non pavo, ma chi ce ne fotte? Ma io quando amata così, ma chi ce ne porto? Cioè, hai ragione, pare quando mi ferma a me la polizia, mi sa, io dico, wow, sono fermato a me, sta gente va a fare rapine, chi lo dice, aspetta, vado a pigliare. Cioè, capito com'è la situazione?
0: Provo a rispondere all'amico.
1: Te pare normale che su 7 milioni, 6 milioni se ne cassano solo uno? Tu, per esempio, tu hai una boutique, no? Vendi le cose, la gente entra nel tuo negozio, si prende le cose e se ne va, e tu incassi un terzo di quello che dovresti. Te pare normale? cioè tu tieni un negozio, vendi le magliette, la gente entra, si prende le magliette, se va,
0: per due.
1: Senza papà, senza papà è solo un terzo ti paga, tu ci fai a salirti.
0: No, ma no, il confronto vabbè, che fa lui allora quando noi
1: diceva boh, la tua chi svende la droga, perché tu vuoi pigliare quello che si è rubato la maglietta. La logica è che le capi, cioè, non...
0: magari il riferimento era pure alle cose che dicevamo ieri, no, quando si è parlato del reddito di cittadinanza. Non è che si va a compatire chi lavora a nero, a volte chi lavora a nero
1: è obbligato
0: e sbaglia, si trova in un circuito, in un meccanismo dal quale poi stesso lui non riesce ad uscire. Se tu hai un'attività teoricamente e a monte il pensiero, c'è la filosofia che dovrebbe essere diversa. Non è che dici c'ho l'attività, allora mette tavolini e non pava. A prescindere dovresti dire mettiamo i tavolini, quanto ci viene a fare di tasse, quanto dobbiamo pagare, ci conviene, l'impresa vale la spesa, e allora là il discorso cambia. Resta il fatto che c'è un buco enorme nelle casse e qualche cosa si dovrà pur fare. Ci fermiamo un attimo ragazzi, abbiamo ancora tempo. Zago, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Ciao.
2: Ragazzi, il problema di chi non paga l'occupazione di suolo è da due enti. I vigili devono controllare che l'occupazione di suolo sia rispettata secondo il progetto dell'architetto, e il SUAP è colui che verifica che tutte le normative necessarie siano state ottemperate e ha completo il pagamento. Però il controcircuito di tutto il meccanismo in Italia è sempre lo stesso. Che se non c'è una denuncia da parte di qualcuno non partono mai.
1: No, non l'accetto questa cosa. Guarda, noi per esempio abbiamo un ufficio commerciale, no? Noi vendiamo pubblicità.
2: No,
1: per esempio, se noi ammancassamo un milione d'euro, per esempio l'addetto all'ufficio commerciale ne incassa solo 100, ci sta qualcuno che va là e dice ma scusa, ma chi là di 900 a Rustan?
2: Rosario, aspetta, io sto finendo il discorso.
1: Che denuncia già fa?
2: Dice, no,
1: il dirigente il... che comanda questo ente dovrebbe essere chiamato da qualcuno.
2: Ma io infatti ti sto dicendo, questo è il controcircuito che succede, perché in Italia le cose vengono controllate solo se c'è una segnalazione, perché non partono in automatico i controlli su queste cose.
1: Io ti faccio vedere che se si cambiasse la legge e si vada ad attenzionare chi ha quella responsabilità, ti faccio vedere che poi dopo...
0: Però scusami amico mio, così come hai anticipato tu, prima sempre facendo un po' di ricerche così a estemporanee, non è proprio facilissimo ottenere la concessione dell'occupazione di suolo pubblico. Allora la domanda diventa: nel momento in cui un commerciante fa la richiesta, il comune o chi di dovere sa perfettamente che quella persona, quell'attività deve dei soldi, perché devo fare la denuncia se quei soldi non sono arrivati?
1: Perché
2: stiamo
1: dicendo?
2: Cioè, no, ma... è questo. Allora, io sono architetto, quindi l'ho fatto l'occupazione di suolo. Partiamo da questo.
0: Ok.
2: Quindi so perfettamente la procedura, so perfettamente i vincoli che ci sono dietro le procedure, so che perfettamente che nel momento dell'approvazione ci sono un certo numero di tempi che ha per pagare il bollettino, il vaglia, comunque quello che c'è del totale approvato dall'amministrazione e che io devo mostrarlo al comune per il primo anno. Tutti gli altri rinnovi sono comunque che le deve fare la persona o altre persone in automatico, escludendo la mia responsabilità. Quindi il problema sta proprio lì, nel senso che i vigili vengono a controllare se l'occupazione di suolo è uguale al disegno, quindi non sfora, e poi loro il loro compito è finito. Il SUAP controlla che il momento dell'approvazione della pratica è stata approvata e va lì. Il problema sono gli anni successivi al primo, dove non vengono fatti i controlli.
1: Frate, ma chi è che non li fa i controlli?
2: Appunto, in questo caso
1: chi è che non fa i controlli? Quindi se non controlli chi lo rimbava e basta.
0: Sono i vigili che possono andare a controllare o ci vuole un altro ente che
1: ci hanno mandato Borrelli, cioè o Borrelli o i vigili, sono due cose.
0: Allora, lo salutiamo a Francesco.
1: Salutiamo Francesco.
2: In teoria dovrebbe essere il suo manda i vigili.
1: E siamo sempre in teoria, non lo fa nessuno evidentemente.
2: Cioè. Il suo dovrebbe dire guarda, questo non manda pagato di nuovo, vigili, per vedere se hanno spuntato oppure no.
1: E quindi se sta già macchi su SUAP, dire perché non lo fate?
2: SUAP è quello là che organizza tutte le attività produttive del comune di Napoli in questo perché
1: bisognerebbe chiamare, insomma, tutti hanno un numero di telefono, Marco.
2: Online,
1: ci avranno un ufficio stampa. Vediamo un attimo.
2: Ce l'hanno.
1: Ok, grazie. Ciao, ci proviamo. Ciao bello. Ciao caro.
0: Messaggio per il generale. O tavola traballa e sta da mettere o pezzotto. Ripeto. Aia. O tavola traballa e sta da mettere o pezzotto.
1: La vacca sta tirata di
0: tavola traballa. Signori, una giornataccia oggi. Metà settimana siamo in una posizione veramente rischiosa. Fermi lì, torniamo.

0: lascia su tavolino. Alziamoci da questo tavolino e cambiamo un attimo argomento. Vi faccio due domande. Vi leggo prima la notizia, poi vi faccio due domande. Va bene?
1: Due
0: domande. Allora, ritorna a scuola il 1° ottobre, come una volta. Il 78% di chi dice che vuole tornare a ottobre?
1: Non lo so, di chi?
0: Di chi?
1: Vabbè, ragazzi.
0: No. Il 78% dei docenti è d'accordo.
1: Oh, ma dove vai? Ma che
0: no, sto dicendo a lui. Allora, ritorno a scuola il 1° ottobre come una volta. Il 78% dei docenti è d'accordo. C'entra il caldo record. Molti non lo ricordano, neanche io lo ricordavo. Fino al 1976 il settembre era ancora un mese di vacanza.
1: Vero.
0: Va bene? Mezzo secolo dopo, con temperature difficili da sopportare nelle aule, la maggioranza degli insegnanti sarebbe pronta a riabbracciare il vecchio calendario. Va bene, far tornare i ragazzi a scuola il 1° ottobre. Prima domanda.

0: Il primo di questi motivi era la tradizione agricola. Ascoltate un attimo. La lunga pausa estiva e lo start a ottobre derivavano dalla vecchia civiltà contadina, quando i ragazzi servivano nei campi per la vendemmia e la raccolta di settembre. A zappai, manà! Sti ragazzi e ragazzini, piccoli e grandi, a zappai, manà! Il piccolo pesacanino, il piccolo favorito a pesacana a 12 anni e mezzo a quambo, a zappai!
1: Non ce ne va a mezz'ora,
0: che devo fare adesso? Ci stiamo arrendendo a mezz'ora.
2: Ma non devi andare a zappa. Ma che dici? Che sono ste volgari, mamma, è proprio un cazzo.
0: Ma che si scende a mezz'ora in mezzo a campo con la zappa? Un cornettino e vengo, lo fai, vieni a casa, scusami. Ti spazzavano l'osso.
2: Ma perché devo scendere presto?
0: Secondo te ci non ci ne va,
1: se ci sono i vecchi tromboni come te che vanno, vai, va a lavorare, va, fa qualcosa.
0: Mi capisci? Cioè, quindi praticamente i ragazzi venivano reclutati nei campi perché dovevano raccogliere, avevano la zappa, e poi il primo ottobre si andava.
2: O raccoglio zappi però, cioè sono due le cose.
0: Raccoglie zappi.
2: Per mettere,
0: si pulivano le cose, si faceva il contadino. Io la prima cosa, ma ci fa tannanza a luce a Pesacane a 10 anni, a 12 anni, cazzappa ancora. Ma proprio, ma manca l'intelligenza artificiale.
2: Facci
0: che sta l'intelligenza artificiale, non ce la faccio all'uffo. È impossibile.
2: Pensate di
0: è
2: quanto
0: impossibile.
2: Ho arricchito la vita di quest'uomo anche nel suo immaginario.
0: E tu sai che si va a zappare di prima mattina, si va alle 5.
2: Beh, certo.
0: Ma massimi 6.
2: Anche cioè, per una temperatura guarda, fresca.
0: Capito? 5 mattina, Pesacane, mezza terra, in cornettino, quando arriva.
2: Invece lui è meglio che non ci va.
0: Babbo, e devo fare che dopo, è tutto sporco di terra qua, babbo.
2: Dopo la seconda patata raccolta, questo qua inizierebbe a dire: perché noi dobbiamo lottare
0: io,
2: per i diritti dei
0: allora,
2: lavoratori.
0: Sono due le domande. Uno, sareste d'accordo a far partire le scuole il primo ottobre? Seconda domanda. E io sono fermamente convinto che slamma forni questo fatto. Ma secondo voi, in estate, mandare a lavorare un ragazzo di 15 anni? Non dico 13, non dico 12,
2: vabbè,
0: non dico 11,
2: minore.
0: Dico il prima superiore che si va a 14 anni, che quanti anni si va? Secondo voi, i ciumannas, cioè a 14 anni, togliere questa cosa all'infanzia, che si è che l'altro, perché pure è educativo, a mettere a uno a 14 anni, per esempio un pesacanino di 14 anni, secondo me, che ha finito le scuole medie, allora fai sa, a mese giugno, se luglio, se a mattina, se a mattina, va a fatica, va a fuo carrozzieri, va a fuo meccanico, va a fuo.
2: Ma perché, ma quando mai?
0: Si forma? Secondo me, lui non è d'accordo. Lui non è d'accordo.
2: Ma le cose vanno
0: poi sareste d'accordo a si vogliono a 4 mo attualmente, a si vogliono a 14 anni, poi a fatica.
2: Tu l'hai fatto?
0: Poi sì.
2: E vedi con che carattere
0: io
2: di merda sei venuto fuori
0: a 14 anni
2: stare,
0: che si guadagnano pure una cosa, sì. Diventano autonomi economicamente, che iniziano autonomi a guadagnare,
2: sì,
0: cominciano a capire che è a fatica, che è,
2: ma non glielo puoi fare,
0: capito?
2: Poi
0: scendono a mezz'ora a Ferrapino, Pesacane, invece no, tu ti svegli perché a 14 anni comunque si vanno a fumo spennelluzzo a Bascio Palazzo, che se che là tanto vale, tu riempi la tua giornata sabato e domenica festa. Va bene, mo sarebbe illegale, mo per esempio se un'attività
2: prendesse
0: un ragazzo di 14 anni sarebbe illegale, perché mo siamo diventati ragazzo soffre, ragazzi a giocare, ragazzi a infanzia, 14 anni in infanzia, siete d'accordo con me o ho torto? Fatemi sapere al 342 00 00 100, oppure 081 546 6873. E mannamma a faticare chi si ca 14 anni.
2: Da un lato mi rincuora
0: e pure ma mannamma a faticare, schiavizzatemi sanno quando.
2: Ma non li puoi schiavizzare
0: a cogliere il pumarò 50 gradi in capo, va papà, vai!
2: Ma quale genitore farebbe una cosa del genere? Quale
0: io lo manderei.
2: Ma grazie, i tuoi figli non l'hanno fatto, se ne sono andati.
0: Io lo manderei, ma non si poteva fare, non si può fare, oggi non si può fare.
2: Pur volendo, non l'avresti mai fatto, pure con la possibilità.
0: Allora,
2: tu non l'avresti mai fatto.
0: Tu Leopoldo non lo manderesti mai a lavorare.
2: Non lo conosco questo Leopoldo.
0: Fateci sapere al 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, ma dopo, perché sa pubblicità e turnam.
2: Pubblicità e
0: turnam.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: var da meze su koyuyor. Can bebeği. Can bebeği lan. Molti sono i messaggi che stanno arrivando che mi danno ragione, che mi danno ragione.
1: Vabbè,
0: che se voglio reggere, bravo, pronto.
1: Chi è?
2: Pronto, sono io.
0: Chi sei? Carmenillo, ciao Carmine.
1: No,
2: no, sono Tech the Dam.
0: Ah, Tech the Dam, ciao, Tech the Dam, sarei d'accordo
1: che,
0: con
1: che
0: me.
1: Che ti potrà mai dire lui?
2: Ora mi sto collegando, di che si parla se posso entrare anche nel
0: discorso? Tu a 14 anni, guagliuni e mannassa a faticà.
2: Allora io me lo sono prefissato, figlio, ma a prima media, a stagione da scena affaticà.
0: Dabbo, pure la prima superiore, va, non esageriamo in media.
1: Già questo termine affaticà è proprio inopportuno.
0: Oui.
2: Ha ragione, ma non significa affaticà, significa gli appigliacci, significa attraversare una parte e sapere quello che bisogna fare.
0: Bravo,
2: che,
0: bravo. Disciplina, papà, disciplina.
2: Papà, a me a 10 anni mi teneva bascio all'officina, a pubblico benzina.
0: Guarda come è venuto bello,
1: guarda come è venuto bello. Stiamo scherzando!
0: Guarda come è venuto bello! Guarda come è venuto bello! Oh cucciolo, come è venuto bello!
1: Oh cucciolo, 2 metri!
0: E tec metà, diamo un po' di spazio agli altri! Ciao amico, ciao! Allora 081 546 687 è venuto troppo bello! È venuto. Pronto!
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, ciao!
1: Salve.
0: Buongiorno, chi sei?
3: Nonna Giù!
0: Oui, nonna Giù, sei d'accordo ciao. Con me, nonna Giù tu?
3: Ci manda tutto in guerra in Ucraina.
0: E vai,
1: donna!
0: Hanno superato.
1: Ma perché ce l'avete così tanto con i giovani? Perché?
0: No,
1: perché
0: vabbè, no che ce l'abbiamo tanto.
1: Noi
0: abbiamo visto che questo lassismo non va bene, però. Dica
1: ma dica fatica. Ma scritto?
0: Faccio meglio messaggi le nonna. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, mi chiamo Gennaro.
0: Ciao Gennaro, dimmi.
4: Allora, io sono del 61.
0: Sì.
4: Quindi ho 65.
0: Ti ricordi allora?
4: Esatto. Allora, praticamente, se parliamo seriamente, allora, io sono proprio quello da tenere per esempio.
0: Perché?
1: Ah,
4: io ho fatto, mi sono diplomato a Napoli, al primo istituto statale d'arte di Napoli di Piazza Peblicito.
1: Amen. Sì.
4: Quando sono venuto a Napoli a scuola, non sono andato perché mi dicevano no, devi andare a scuola. Voglio, ti dice nessuno. Allora vai a scuola, ma se non ti dice nessuno è affaticato. Con tutto ciò andavo al lavoro, andavo a scuola a studiare e andavo anche al lavoro. Il sabato e la domenica, cameriere. Altre cose che poi
0: dimmi tu, sei venuto traumatizzato da questa cosa?
4: Anzi, assolutamente no, e questa cosa diciamo che l'ho trasmessa anche al mio primo figlio che sta qua, se vuoi ti ci faccio parlare.
0: No, figurati, no, ti credo.
4: Lui è andato a scuola, si è diplomato all'ITIS con un buon...
0: D'estate andava a lavorare.
4: A scuola bisogna andare se uno ha voglia. Se non ho voglia, non devi andare a scuola, devi imparare un mestiere. E questa cosa
1: state facendo un attimo di confusione.
4: È inutile.
1: La scuola.
0: Lui dice
1: generale...
0: a 14 anni, se non vuoi andare a scuola, vai a faticare, capi? A 14 anni, tu comunque pure andare a scuola d'estate a 14 anni, mannazza a faticare, si ricutta. Cioè,
4: sì,
0: grazie amico mio 081, grazie 08, pronto,
1: ma
0: pensava non ci freve, non ci freve. Leopoldo da zappà,
1: ma non sapeva mai
0: zappo, parcheggiatore abusivo da fa,
1: ma quale parcheggiatore
0: istannanza e borrella reda nai, pronto,
1: ma insomma, ma
2: ragazzi
1: non penso ce la farà a correre ancora quell'età borrelli, cioè, guarda è piccolo.
0: Pronto, dimmi.
2: Aiuto, Nello da Principato, buongiorno.
0: Ciao Nello.
2: Ragazzi, sentite, io sono uno della categoria, tengo 52 anni.
0: Sì.
2: Io quando finivo la scuola, da iniziare dalla seconda media, non ho più smesso di lavorare.
0: Sì.
2: E può essere dicendo che all'epoca nostra, Rosario può pure dicere che ognuno di noi, per dire in stivo, chi faceva pozzaiolo, chi frutti vende, chi
0: un carrozziero meccanico, l'elettrauto.
2: Andavano a imparare, andavano a investire. Io una cosa che ho avuto di me, mio figlio che è nato nel 2000, all'età di 14 anni, quando finiva la scuola, io mi andavo dall'elettrauto amico mio per farlo.
0: È illegale, l'hai fatto illegale, perché se io chiamavo ne vengale ero signore.
2: Lo so, però per esempio era fatto il ferro per qualche giorno, non fa stare in mezza vita in una stanzetta.
0: E dici che andassi in dal stanzetto con ciò man, capito? Da ci sono.
1: Vi potreste occupare dei vostri figli anche sotto quell'altro punto.
0: Come andare a scuola di cinema, a scuola di.
1: Perché no?
0: Di musica.
1: Perché non favorire? Non tutti i ragazzi sono uguali. Tutti i ragazzi sono uguali, non tutti sono portati pronto, per le stesse cose.
0: Pronto.
1: Se tu prendi un ragazzino di 14 anni,
0: ma capito come
1: e lo obblighi, perché voi state obbligando a fare una cosa che non vuole fare, state distruggendo probabilmente carattere e psicologia di quel ragazzo.
0: Ma sarà pronto.
5: Pronto, buongiorno.
0: Vedi a Sabascio Palazzo a sfumare un spaniello.
1: Ma si dice che deve stare carattere, la non è solo quella.
0: Il 12 a te, io pronto.
5: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao Enzo, quanti anni ti allora.
5: Io si sei da tua, lo so.
0: Sì, dimmi.
5: E io da piccolino pure io andavo a scuola e lavoravo, quindi.
0: Ma tu mi hai venuto bello.
5: Esatto, una favola. Ma volevo dire un'altra cosa, il fatto della scuola che inizia il 1 ottobre.
0: Sì.
5: Ma perché oggi quando inizia la scuola, lo so?
0: È tanto metà ottobre.
1: Teoricamente a breve dovrebbe iniziare.
0: Già iniziato.
5: No, sono iniziate, ma vanno una volta a settimana. Mia figlia è giù di lunedì, mo è andata a votare da settimana.
0: Si vede che all'istituto ha qualche problema il tuo.
5: Quindi non è che.
1: Allora piglia la manda la fatica nel frattempo. Che
0: c'è, certo, certo.
5: A
0: per tuo caffè. Che il mocio fa, si figurati. Ciao, vai giù. Ciao.
1: Allora, stanno arrivando un bel po' di messaggi.
0: Che mi danno tutti ragione, mi danno tutti ragione, mi danno. Non ce n'è uno che mi solo tu l'hai torto, perché tu già tu fai innanzi a lui sta su l'anno, pensa che a 13 anni aveva
1: veramente no.
0: Guarda che. Ma ci hanno mandato pure le fotografie di lui in mezzo ai campi.
1: A parte che io
0: che zappa mi sa che era mezzogiorno.
1: In realtà
0: mezzogiorno.
1: In realtà ai tempi già del primo liceo qualche lavoretto.
0: E a che ora si svegliano le percoche? Bisogna cogliere le percoche. A che ora si svegliano?
1: Sentite la sua invidia sociale, sentite, perché lui avrebbe voluto fare la mia vita, invece ha fatto la sua, e quello è il problema.
0: Che vuoi fare, mi sa.
1: Lì ragazzi, torniamo subito.

0: vedere un po' cosa ne pensate di questa scellerata idea.
1: Ma sentono qualche messaggio, senti che dicono.
2: La verità è solo un stiamo sì. crescendo una mandria e babba sono e bombolona cremo proprio come figlio, che sia la verità. A ne a scuola a ottobre perché a settembre fa ancora caldo, allora a sto punto facciamoci fa ottobre, novembre, marzo, aprile, perché era gennaio, era dicembre, a febbraio fa freddo, se strapio poche frevo. Stiamo crescendo una mandria e bombolona.

0: da Passanini,
1: c'è un po'
0: formate traffico, ci mettiamo un'ora per fare un chilometro, perché i vostri, le vostre meravigliose creature non possono mezzo culo a terra e facendo metri a pera con una cartella Reterino. Io quando ero creatura facevo 2 chilometri a pera perché la scuola
2: e si diceva
0: mamma mia,
3: bellissimo,
0: mi accompagnava
3: una rabbia sociale culo.
1: Ma avrà ragione, sentiamo a random. Senza ascoltare, ma sentiamo.
3: No, mamma mia.
1: Sentiamo, senza ascoltare, vai.
3: Io mi dissocio, vai. A prescindere.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ho parlato di una buona mentalità come un signore che ha chiamato prima. Quindi non c'è neanche a scuola, va a faticare. Perfetto, io ci seguo i consigli suoi. Però oggi stiamo parlando che io, 2000, tenevo 13 anni. Da 26 anni, oggi quanti mestieri sono scomparsi? Cioè, ma oggi che può fare come mestiere? Può chiamare a un pizzaiolo o andare in una cucina. Ma il resto che fa?
2: Manca.
4: Quindi oggi sul ragionamento non può fare, perché comunque pure chi va a scuola comunque alla fine va, fa quello che oggi va, pure se non tiene genere. Oggi che vedi i computer, ok, oggi devi accontentare i computer, perché oggi va l'informatica, ma non si cosa c'è.
1: Pure va a fu computer. Ah, con il computer.
3: Tu vuoi mandare un guaglione 14 anni a lavorare in all'officina quando quello magari nella sua cameretta davanti al computer ricevano un golf di idea.
1: Serie pornografica, frate, tutti chi, tutti chi.
3: Non è detto che faccia
1: le dà la mattina senza fare niente, che tenga a fare. Senta là, uscono luce, o Pokémon.
3: Belli, pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, ciao, sono Antonio da Pozzuoli.
1: Ciao Antonio.
5: Niente, io sono del 76, ho 3 figli, 2 maggiorenni che comunque lavorano e un altro di 15 anni che comunque va a lavorare, va a scuola per secondo superiore. La questione è questa, che quando noi eravamo ragazzi che avevamo 10-12 anni, noi avevamo faticato tutto i soldi a casa. Oggi ragazzi questa necessità fortunatamente loro non ce l'hanno. Ma però comunque bisogna far capire ai ragazzi di oggi che qua nella vita nessuno ti regala niente, cioè non è che hanno affaticato a 14 anni, ma comunque appena possibile loro che escono dalla sotto alla tutela nostra, che hanno, che se l'hanno crescere non hanno affaticato, ma hanno affaticato per le loro esigenze di oggi. Chi va a PlayStation che sta 500 euro, chi va a scappo che sta 200 euro, ma non mentire che è.
3: Vabbè, qua stai spostando la responsabilità tra virgolette all'educazione dei genitori che devono cercare di inculcare certe idee.
5: Esatto, io fortunatamente ci sono riuscito con i miei figli.
1: Sì, ma sei d'accordo con me che se Pesacane a 13 anni va a cogliere il pomarolo, oggi avremo un altro Pesacane.
5: No,
3: mamma mia. Veramente
5: c'è un ragazzo di 15 anni che mi dà soddisfazione a scuola e finché va a scuola io
1: gli... Gesù, un mese e giugno mi sta affaticato, mi metti in una butica, in una cosa, non è buono.
5: Non è più come prima.
1: Scusa,
3: seguiamo un attimo.
1: La massa è ribusciata, dato
3: che stranamente quando devi fare un esempio c'è sempre il mio cognome in bocca. Facciamo una cosa pratica.
1: Sì.
3: Io ho avuto la fortuna, al netto del fatto che ho fatto
1: 13 anni, Pesacane a cogliere il pomarolo, ma veniva lo stesso Pesacane secondo
3: io dai 13 anni
1: che calla mezzo in mano e calla,
3: ma che sta cosa, ma perché dobbiamo inculcare
1: e calli va a fa mezzo in mano,
3: perché questo metodo educativo
1: che le per la spuna.
3: Che schifo. Amico, non ti sta sentendo nessuno perché questo va di raffone, quindi che tu starai dicendo delle cose molto interessanti, ma qua si è degenerato.
1: Sì, vabbè.
3: Siamo deragliati nel trash più totale, amico mio. Grazie per il tuo intervento. Grazie.
1: Ciao.
3: Dicevo, per fortuna, almeno sì. Io oggi, invece di essere inceppato come dici tu, ho fatto sempre quello che ho voluto fare. Sì. Ho coltivato e maturato le cose che mi piaceva fare e sono anche abbastanza soddisfatto della vita che ho.
1: Ma pure. Ci faticato.
3: Opinabile.
1: Perché?
3: Ma
1: che cagni, scusa, che cagni.
3: Sì, ma non è detto che perché hai fatto tu il tuo percorso, io il mio vale per un altro, il tuo vale
1: veniva
3: per un altro.
1: Metti, che calmi e sei mani, va fa. Che calmi e mani, va fa.
3: Cioè, quest'uomo viene
1: Callifero ti volevo, Callifero.
3: È tornato nell'epoca
1: con del mosso.
3: Sì, soffro. Stato fitto, tu che lo vuoi tu. Questo è quello che poi ci roccherà caffè da tutti quanti, te lo dico io.
1: Vabbè, c'è un attimo. Ancora un dimanche,
6: jeudi sa chère. Ancora un dimanche.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, è stato quasi un plebiscito, se vogliamo, di tutti coloro che hanno preso la linea o abbiamo letto i messaggi sull'idea che, un po' rispecchiando anche la propria generazione, la propria infanzia, 14 anni, sì, un mese, devi prendere, devi andare a lavorare, senza se e senza ma. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao, chi è?
1: Sono Giovanna.
0: Ciao, ciao Giovanna. Giovanna, ciao, buongiorno.
1: Allora, io ho sentito con molto interesse oggi, perché devo dire la verità, era un tema che a me
2: ti tocca. Pronto, Giovanna?
0: No.
2: Sì, ci sei?
1: Sì, sì.
2: Ah, vai.
1: Mi sento.
2: Sì, dimmi.
1: Ho detto, io ho sentito con molto interesse, perché anche io sono una di quelle mamme che pretende che il figlio a 14 anni inizi a lavorare. Non che vorrei, lo pretendo, e a mio figlio che adesso ha 19 anni ho preteso che a 14 anni lavorasse.
2: Che lavoro faceva? Cioè, che lavoretto, perché va alla fine.
1: Mio marito
2: tuo marito, il ragazzo, che l'ha messo a fare?
1: Mio marito è un contadino, mio figlio i mesi estivi ha lavorato in campagna con mio marito.
2: Bellissimo.
1: 3 mesi estivi lavorava in campagna a cogliere i pomodori. E quindi anche lui ha fatto questo mestiere per i 3 mesi estivi, e io l'ho preteso, perché impara l'educazione, impara il rispetto, impara il lavoro, impara anche qualcosina di soldini in tasca per comprarsi qualcosa che lui piace.
2: E poi c'è più soddisfazione, perché quando compri le cose con i tuoi soldi, quelli là che ti sei sudato, anche a cogliere, per esempio, a raccogliere l'uva, non è pesante, però ti dà una.
0: Beh, però hai la fortuna che, diciamo, c'è un'azienda familiare che permette di far fare questa cosa.
2: Questa cana ha tenuto questa sfortuna, l'ha tenuto.
0: Ah, magari l'avessi avuta, amico mio.
1: Ma anche io ho aiutato i miei genitori in campagna a 14 anni. Io andavo alle superiori e facevo il doposcuola ai bambini quando io studiavo. Cioè,
2: certo,
1: ed erano dei soldini che poi a 18 anni mi sono presa la patente con una soddisfazione che magari altre persone non hanno avuto, perché con i miei soldi l'ho comprato.
2: Senti Giovanni, per curiosità, dove abiti adesso? Dove sei?
1: Io sono di Ponticelli, però attualmente abito a Santa Anastasia.
2: E tenete là l'azienda agricola? Ce l'avete a Santa Anastasia?
1: L'azienda agricola ce l'abbiamo sì a Santa Anastasia e poi le Natrocchia. Poi abbiamo anche un piccolo laboratorio di trasformazione a Somma Vesuviana.
2: Ottimo.
1: Anche lì mio figlio aiuta.
2: Certo. Grazie Giovanna.
0: In Italia la legge comunque dice che no, non è possibile mandare un ragazzo di 14 anni a lavorare in un impiego comune, che può essere il bar, il negozio, un'azienda in generale. L'età minima
2: ma bisogna cambiare. La domanda è questa: la cambieresti sta legge? Gesù.
0: Ci Grazie. Sono alcune eccezioni legate al mondo dello spettacolo e dello sport, ma diciamo non è proprio comunque un meccanismo automatico. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno,
0: sì, ciao.
3: Mi senti?
2: Sì, forte e chiaro, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io sono del parere che a 14 anni bisogna lavorare, devono capire l'importanza del valore dei soldi.
0: Ma è legale?
3: No, lascia stare che è legale, il lavoretto.
2: Capite che è illegale, noi stiamo dicendo come la cambiereste la legge, la cambiereste.
3: Io immediatamente, subito, ma in Italia perciò stiamo guaiati, perché sono tutti quanti che pensano come pesacano, sono da cagnelli.
2: Sì, sono da cagnelli, pure chi state che è trasuto Moccatini, che non vi farò il nome.
0: Vai a indovinare.
2: La radro.
0: Ho una barzelletta molto carina su questa cosa che hai fatto, dopo te la racconto. Allora, tu la cambieresti, 14 anni lo manderesti a lavorare?
3: Ma a 14 anni, 15 anni ragazzi, 15
2: mai. Dal primo superiore,
3: a capire il valore dei soldi, hanno capito che cosa significa.
2: Grazie fratello, grazie.
3: Quando cocca monate è buono, che è?
2: Grazie, diamo un po' di spazio pure ad altri. 0815466873. Pronto? Buongiorno.
4: Marco.
2: Ciao.
4: Vieni. Dici
2: mi salita, ci ricugliuri e pumarologi di ciuomo. No, era diverso.
0: Ma fiero di essere meno uomo di quello che pensi, ragazzi. Io credo che proprio forse l'obbligo, cioè quel fatto che il genitore un po' obbliga il ragazzo a fare un qualcosa, è sempre un po' sbagliato, soprattutto in un ambito lavorativo, perché poi tu devi pure pensare che alla fascia d'età ci sarà un motivo se in Italia e in Europa hanno vietato di far andare a lavorare dai 14 anni e di aspettare almeno 16.
2: Guardate a me, sono troppo bellillo. Guardate a me.
0: Vabbè.
2: Quindi a chi le camo è tra su cadendo e a chi l'avessi mandato a faticare 11 anni a quello.
0: Ma perché?
2: A 11 anni, ridi. 11 anni cazzappa a mano. Coppo pusillo cazzappa.
0: Vedi, solo perché è stato la cicogna.
2: Le canale,
0: la cicogna ci ha visto meglio con lui.
2: Pronto?
0: È stata un po' più premurosa. Buongiorno, e vedi il risultato.
2: Buongiorno a te, ciao.
5: Buongiorno ragazzi, ma mo parliamo di cose serie, ragazzi.
2: Sì.
5: Ma mo che a fine mese Radio Kiss Kiss fa 50 anni.
2: Sì.
5: Ma a noi ascoltatori, cosa ci regala oltre la
2: vostra? I bombolini, faranno le bombolini.
0: I tarallini di Rosario.
2: I tarallini miei fatti in ceramica.
5: Avete anche una maglietta, un cappellino commemorativo.
2: Ah, non lo so, che stanno organizzando. Non lo so. Non lo so, qualcosa si farà, non lo so.
0: Sei un ascoltatore.
2: Ma tutto quando a mangiare.
0: Sei un ascoltatore un po' esigente.
5: No, ragazzi, cioè, voi vi siete un po' impoveriti come il presidente del Napoli. prima facevate anche la riffa a Natale.
2: La strenna, facciamo.
5: Tre cose.
2: Senti, ho proposto il mio tarallino di ceramica, però insomma hanno guardato il suo.
5: Vabbè, tipo, ma non potevamo mai auspicare una cosa così pregevole.
2: Capito, amico mio,
0: gireremo ciao, la tua richiesta agli uffici competenti. Più di questo non possiamo fare.
2: Ciao.
0: Vabbè, allora, torniamo domani, ragazzi, dove per fortuna il mondo del lavoro in Italia vieterà ai 14enni di andare a lavorare, e torneremo con lui, Rosario Verde.
2: Anche con lui, Marco Piesacani.
0: Grazie a Simone Zaccaria in regia, vi lasciamo a Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego Chef.
11: Eccoci, sono le 12 in punto di mercoledì 16 settembre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
2: Da Diego Armando Maradona Junior.
11: E buongiorno a Simone Zigzag, Zaccaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Ciao Diego, come stai?
12: Bene? Abbastanza bene, non ci lamentiamo.
11: Si va avanti.
12: Tu come stai?
11: Si va avanti bene, grazie. Mi stavo per sfondare le orecchie con il cursore alzato al massimo, però siamo pronti a partire perché è una settimana importante, la settimana che ci porta alla sfida di domenica del Franchi contro la Fiorentina, una sfida difficile.
12: Ieri la Fiorentina ha fatto giocare tutti, eh?
11: Sì, nella partita, diciamo, tra virgolette, dal coefficiente di difficoltà basso contro il Pisa, Vanoli evidentemente vuole vedere all'opera un po' tutti i suoi calciatori nella sua seconda da nuovo allenatore della Fiorentina. Lui, sappiamo, già era stato nella passata stagione, poi inspiegabilmente era stato mandato via dopo aver compiuto un'impresa, perché la Fiorentina era in acque terrificanti nella passata stagione quando è arrivato Vanoli.
12: D'altronde è stato detto in conferenza stampa quando quando è stato presentato Grosso, non so quando, è stato detto che loro ringraziavano Vanoli ma avevano bisogno di qualcosa di diverso. E questa cosa è passata dopo due mesi.
11: Sì, esatto.
12: E questa è la programmazione.
11: Esatto, è andato a finire veramente molto male. Tra l'altro una di quelle squadre che sta per fare la stessa cosa è il Torino con Abate. Peccato, perché Abate a me è sempre piaciuta la sua idea di calcio, però evidentemente il Torino non è, all'altezza. E secondo
12: come
11: me
12: se ci avesse, come se Abate poi, voglio dire, avesse un'armata.
11: Esatto, ma la follia più grande la fece l'Atalanta la passata stagione, che dopo Gasperini decise di prendere Juric. Non so se se ricordi, con Palladino che era, sì, sì, che era in attesa, con Palladino che era in attesa. A proposito di Palladino, in bocca al lupo,
12: Juric comunque sta facendo bene anche a Monza.
11: Sì, sì, sì, continua il suo trend positivo. Sì. Facciamolo in bocca al lupo a Raffaele Palladino, è nuovo allenatore del Bologna, lui è un allenatore alle grandi idee. Certo, sceglie di prendersi una patata bollente a Bologna, Diego.
12: Sì, stavamo parlando prima, no? Ci stavamo confrontando sul Bologna, che il Bologna potrebbe vincere veramente un premio per aver distrutto una squadra in 2 anni e mezzo, una squadra fortissima, una squadra demolita, cioè una squadra veramente distrutta, prende una squadra da rifondare sicuramente, peggio di così era complicato. A me mi ha fatto una bruttissima impressione il Bologna domenica,
11: sì,
12: veramente una brutta brutta impressione, peccato, perché considero Tedesco un allenatore bravo, comunque è stato allenatore della nazionale belga, cioè non è l'ultimo arrivato, però a volte non si sposano, non si crea quell'alchimia tra squadra e giocatore, mi è sembrato quello è il problema. Un grande, grandissimo in bocca al lupo a Raffaele, un ragazzo che se lo merita, un ragazzo bravo, un allenatore molto molto bravo, un allenatore molto preparato, e spero che gli vada bene, ovviamente, tranne con la partita col Napoli.
11: Ragazzi, allora ovviamente mi unisco all'augurio di Diego. Ragazzi, una preghiera prima di cominciare questa nuova puntata di Diego c'è: parliamo della partita. Basta parlare sempre dei due soliti argomenti, è giusto parlare della partita, è giusto parlare anche di altri. Già leggo messaggi, vi dico che non saremo molto propensi a rispondere, diciamo, ai stessi temi. Speriamo di parlare anche di altro. Partiamo con il filo diretto, lo 081 546 6873.
12: A questo messaggio però dovremmo rispondere già.
11: Sì,
12: d'accordo.
11: Ma
12: senza l'inizio, deve cambiare mestiere se ce l'ha un mestiere. Amico mio, io e Gianluca abbiamo un mestiere da quando avevamo. Io da quando avevo 18 anni, no, forse anche prima. Tra l'altro, quindi preoccupati del tuo mestiere,
11: Fabio.
12: Che io fatica quando tenevo 18 anni.
11: Fabio, ciao, buongiorno.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
12: Ciao,
13: buongiorno.
12: Fabio, buongiorno.
13: Ciao. Ciao Diego, un abbraccio.
12: Grazie.
13: Volevo chiedervi due domande veloci, lascio spazio agli altri.
12: Vai.
13: La prima, ovviamente l'aspetto tecnico,
12: sì,
13: è legata al centrocampo attuale con Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Sembra apparentemente che ci sia un po' più di equilibrio nella parte centrale del campo, perché probabilmente, avendo due, diciamo, player come appunto Gilmour,
12: Lobotka che Gilmour, sì,
13: uno dei due si dà un po' più spazio, anche l'abbiamo visto domenica con il gol di Lobotka. Secondo te, dico, probabilmente nei momenti in cui recupereranno McTominay e Anguissa, continuando così, è normale che con i sei e con i mano non si vada da nessuna parte, ma secondo te si potrebbe vedere anche con il recupero di questi due calciatori questo atteggiamento tattico? E l'altra domanda è inerente alla partita di Firenze: come vedi Neres al posto di Politano e Lang a sinistra come alternativa,
12: allora,
13: per la partita di Firenze?
12: Allora andiamo per gradi. La prima domanda, il centrocampo. Allora, il Napoli in questo momento, dovuto anche alle assenze, ha un vestito tattico un po' diverso, no? Per esempio, con palla ha un sistema di gioco e senza palla un altro. Mi spiego: con palla si abbassano Lobotka e Gilmour sempre, è come se giocasse a due il Napoli. Senza palla invece il Napoli fa le uscite classiche del 4-3-3 con a volte Lobotka, a volte Gilmour, che escono come mezzale,
11: sì,
12: diciamo, come mezzale. Quindi secondo me quando avremo Anguissa e McTominay a pieno regime, ritornerà il centrocampo a tre titolare per Allegri, che è Lobotka, McTominay e Anguissa. Per me non però può essere una soluzione, però secondo me l'idea è quella di giocare, anche perché devi tenere fuori Anguissa e McTominay per giocare così, o forse uno dei due, perché può giocare McTominay al posto di De Bruyne. Però credo che possa essere una soluzione, ma non con continuità.
13: Non iniziale, diciamo.
12: No, ma non con questo. Non con continuità. Non, secondo me questa non può essere la base per iniziare le partite, però qualche partita si può iniziare così. E invece Neres, in questo momento Neres, se sta bene, è un titolare, però purtroppo io dico spesso questa cosa di Neres: Neres non sta quasi mai bene, purtroppo. Titolare, se sta bene, Neres è un titolare. Oggi non vedo Neres, purtroppo, un giocatore che possa giocare più di 20-25 minuti.
13: Okay, ragazzi, io vi ringrazio.
11: Ciao Fabio, un abbraccio.
12: Grazie a te. Sei d'accordo?
11: No, assolutamente. Ma io spero possa ritornare prima possibile il giocatore che è stato, che abbiamo visto a Napoli per poco tempo, purtroppo, e perché è un giocatore devastante. Se è al 100% può fare più ruoli. Noi parlavamo anche ieri della soluzione falso 9, no? Che effettivamente è una soluzione che ci è piaciuta tanto nella passata stagione. In quella gara Napoli-Inter, se ricordate tutti, fu una gara perfetta di David Neres, e quindi ci auguriamo possa ritornare al 100% il prima possibile. Vuoi leggere un messaggio? Vai,
12: sì,
11: andiamo
12: un paio di messaggi, poi andiamo da Lello. Buongiorno Diego e Gianluca, avete visto ieri Emanuele Rao con la Fiorentina? Che impressione vi ha fatto? Non avrebbe potuto avere un ruolo di alternativa nel Napoli attuale? Allora, Emanuele Rao per me è un giocatore molto forte, è un giocatore di prospettiva, un giocatore che potrà fare Salvatore da Sarno, non avevo letto chi ci aveva mandato il messaggio. È un giocatore forte, è un giocatore di prospettiva, ma che in questo momento non è pronto neanche per fare l'alternativa con il Napoli, per me. Per come
11: Beh,
12: per
11: diciamo
12: come
11: che,
12: la vedo io.
11: Che la carriera di ogni calciatore ha una sua storia, una sua strada. Evidentemente i dirigenti del Napoli non hanno, diciamo, hanno espresso il concetto che ha espresso in questo momento Diego, ma ci sarà sempre tempo per lui, perché se è un calciatore forte, se è un calciatore da Napoli, si farà le ossa al Pisa, lo dimostrerà, e magari già dalla prossima stagione Rao potrà guadagnarsi un posto nel Napoli, un po' come ha fatto Antonio Vergara, che oggi è un protagonista assoluto. Lello, ciao, buongiorno.
14: Ragazzi, complimenti, io chiamo dal Vallo di Diano, come al solito, vi seguo sempre.
11: Grazie,
12: grazie.
14: Poi vi ho conosciuto personalmente nei ritiri Diego a Castel di Sangro qualche anno fa, feci anche la foto, e quest'anno lì a Castel di Sangro.
11: Sì, sì,
14: si vede
11: sì.
14: Che siete dei grandi signori, siete delle bravissime persone, dei bravissimi ragazzi. Quindi,
11: grazie.
14: Mestiere o mestiere non c'entra niente, la base è quella giusta.
11: Grazie Lello, grazie mille.
14: Io voglio fare questo complimento a tutti e due. Allora, sicuramente Rao è un buon giocatore, mancherebbe, è un buon giovane, nonostante gli investimenti che non abbiamo fatto nel settore giovanile, che non sono stati mirati, non abbiamo le strutture, ma con i giovani male non siamo messi, perché Pereira, Barilò, lo stesso Rao, Alisson, Orion, sono ragazzi, Giovanni Anucci, accoppiati ad altri senatori con più esperienza, per 3, 4, 5 anni la squadra secondo me non dovrebbe avere grandi perplessità. Questo è il mio punto di vista, non so voi come la pensate.
11: Ti faccio rispondere da Diego, Lello, no, un
12: certo,
11: abbraccione.
12: È normale avere un mix. Allora Giallo, noi abbiamo parlato spesso di questa cosa, del fatto che il Napoli comunque debba iniziare un percorso di ringiovanimento della squadra, di
11: nuovo ciclo,
12: di nuovo ciclo. È normale che il Napoli in questo momento lo sta facendo in maniera oculata, perché non sempre si può fare ciò che è giusto fare. Mi spiego, per esempio ci fu l'anno che andarono via Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ospina, ci fu quell'anno lì, il Napoli in quel momento lo ha potuto fare, e in questo momento ha fatto una scelta diversa, anche per mettere a disposizione di Allegri comunque una squadra competitiva, però il futuro è quello lì. È normale che deve tenere giocatori che ha rinnovato, come Di Lorenzo, che ha rinnovato Politano, sono giocatori che hanno rinnovato Spinazzola, e affiancare questi giocatori Rachmani, quando cavolo rinnova Rachmani?
11: Stiamo aspettando.
12: ovviamente prendendo giocatori giovani di prospettiva come Rafa Marin, come Favasuli, come giocatori che possano stare a questo livello. Ci segnalano anche un ragazzo, si chiama Mattia Esposito, un ragazzo gioca con la primavera del Napoli, ci scrivono sarà il nuovo Caraschelia. Calma.
11: Noi ce la curiamo.
12: Calma, però è un giocatore forte, anche a me hanno detto che è un giocatore molto forte, vedremo, gioca a Bari, non era la prima, ero sbagliato, però vedremo, sai, un giocatore comunque gioca in C, paragonarlo a Kvara, ci andrei con i piedi di piombo, però è un giocatore forte, anche a me piace anche molto Prisco, l'ho visto in ritiro, un giocatore veramente veramente brava, veramente bravo. Intanto mi arrivano complimenti per la mia maglietta,
11: sì. sobria.
12: Una maglietta bellissima, mi piace, vediamo. Buongiorno Raffaele dalla Torretta, mi spiace dirlo ma siamo da settimo posto sudando, Allegri non vedrà seconda sosta di fine novembre.
11: Calma Raffaele, calma.
12: Mamma
11: calma,
12: mia.
11: Un po' di... Non ci tiriamo i piedi da soli.
12: Dico un po' di ottimismo. Cioè,
11: no, è vero, aspettiamo ragazzi, aspettiamo. No. Peppe, vogliamo andare da Peppe, che dici?
12: Vogliamo andare da Peppe, ma poi rispondo a Pasquale da San Vitaliano.
11: Vai.
12: Siamo in ostaggio dei procuratori, per avere Favasuli si è dovuto rinnovare Di Lorenzo e Politano, Barzellette, che non ne ho vero. Napoli sta pigliata a Favasul perché ha pavato. Punto.
11: Peppe, ciao, buongiorno.
15: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Ciao.
15: Ragazzi, io
12: buongiorno.
15: Con voi due osservazioni e poi vi ascolto per radio.
11: Vai.
15: Quando riguarda il fatto del tifo, no? Che si sta sto fatto che il tifo del Napoli si sta imborghesendo, no? Io ho fatto una mia riflessione, che tra le tante componenti potrebbe essere anche questa, volevo sapere voi cosa ne pensate.
11: Sì.
15: Io ho 51 anni, va bene?
11: Sì.
15: Sono un curvaiolo nato.
11: Sì.
15: Sono cresciuto al di là delle distinzioni con Palumella, va bene? Quando eravamo la curva più bella d'Italia.
11: Okay.
15: E si tifava. Adesso, ragazzi, per andare a vedere una partita, io sono andato a vedere la partita dell'Arsenal con mio figlio,
11: sì.
15: Inferiore, io ho speso più di 250 euro.
11: Sì.
15: Significa che quella categoria di tifosi come me allo stadio non ci può andare sempre. Allora cosa, il caro biglietti, secondo me, ha fatto sì che una fascia di tifosi che ne scusa allo stadio, ragazzi, perché io onestamente un'altra partita con mio figlio andava per 250, cioè siamo andati a vedere 5 partite del Napoli, spendo più di 1300.
11: Peppe, sfondi una porta aperta con me su questo discorso, i prezzi sono troppo alti.
15: Sono troppo alti, ragazzi.
11: Sono troppo alti, ma anche per quello che offre il Maradona, cioè niente, perché è uno strato vecchio.
15: Esattamente. Questa era una mia perché io per esempio sono stato nei distinti, provavo a cantare, ma tutto quanto vicino a me, io aiuto il telefono a mano i signori da divano, non ne funzionano proprio. Allora non è che tipo si sta imborghesendo perché noi abbiamo fatto. Io se potessi andare sempre in curva, perché io sono nato e cresciuto con quell'idea di tifo, di sostenere una squadra, sempre e comunque, non di fischiare il giocatore prima che entra, oppure di fare queste cose qua, ai miei tempi non sono mai fatto. E volevo sapere questo come la pensate. E poi una cosa tecnica, visto che noi sapevamo di non poter fare mercato e Diego mi ha anticipato come al solito, perché non tenere un Prisco, perché non tenere un Rao e farlo crescere man mano, visto che stiamo intraprendendo questo percorso di rinciovinamento di tutti i giocatori?
12: Allora,
15: sulle onde di Favasuli
12: ti rispondo su Prisco.
11: Ciao Peppe, un abbraccio.
12: Ciao Peppe, perché è una domanda che ho fatto anche io. Il ragazzo aveva bisogno, secondo lo staff tecnico, di giocare e di affrontare un campionato da protagonista, fra virgolette, no, di avere spazio, di essere. E qui purtroppo non era possibile, perché lo spazio non c'era ed è stato concordato insieme allo staff tecnico di mandarlo a giocare in prestito. Diego, secondo te può essere meglio Ambrosino di Lucca? Io giro la domanda, non mi interessa fare il paragone. A me Ambrosino è un giocatore che è sempre piaciuto molto, sta facendo a Modena, io l'ho visto giocare e lo sta facendo molto bene, tra l'altro nell'ultima partita del Modena ha fatto un gol bellissimo, veramente bello, una grande girata a volo. Per me è un giocatore di prospettiva forte, che però sta facendo la giusta gavetta. Non voglio paragonarlo a nessuno, ogni giocatore è unico ed è giusto che possa avere il proprio percorso. Se Ambrosino e Luca hanno avuto due percorsi diversi, c'è un motivo.
11: Peppe, ci scrivi che Rao è stato ceduto a titolo definitivo. Falso. Rao è stato ceduto in prestito al Pisa Secco, tornerà nella prossima stagione. Daniele, ciao, buongiorno.
16: Buongiorno ragazzi.
12: Ciao Daniele, buongiorno. Ciao.
16: Volevo fare due considerazioni. Diciamo che era qualcosa che volevo dire anche a Calaio ieri sera, però purtroppo dovetti staccare perché vi altre chiamate. Comunque, diciamo, lui parlava di Favasuli, come lo vedete, esterno alto a destra, non so se avete seguito un po' la trasmissione. Comunque volevo dire il mio parere in questo.
12: Sì.
16: Favasuli va bene come lo ha messo Allegri domenica, cioè nel secondo tempo. Potrebbe dare una spinta in più nel secondo tempo, perché a mettere già i pesi come stiamo facendo con Vergara, non vedo, che comunque sono ragazzi giovani, hanno il loro spazio ma al tempo giusto, secondo me, secondo il mio modesto parere. Un'altra considerazione che volevo fare su Luca, che vediamo che comunque dopo tante tante partite ancora non riesce ad essere quell'attaccante incisivo, è meglio provare a sto punto un falso 9, come abbiamo parlato anche in passato, tipo Neres oppure Giovane, per vedere come va, proprio in sostituzione di Luca, che vediamo proprio non riesce proprio, che ha fatto arrabbiare anche Allegri agli ultimi minuti, tutti sappiamo l'azione, quindi non so, cosa ne pensate voi in merito?
11: Daniele, noi ci siamo già espressi, ti salutiamo e ti ringraziamo, ma ci siamo già espressi tanto su Luca, abbiamo fatto due puntate lunedì e martedì, penso che sia arrivato il momento di andare avanti e di pensare ad altro, al piano partita contro la Fiorentina, perché quello che pensiamo già lo abbiamo detto, quindi saremo ripetitivi nel ripetere sempre le stesse cose. Lo dico l'ultima volta,
12: no, infatti,
11: ho detto, noi ci

0: Ma non ti preoccupare che se Allegri reputa Favasulli un calciatore in grado di giocare al primo minuto, lo vedremo dal primo minuto senza alcun tipo di problema.
1: Io ho un'idea su Favasulli e l'ho detta. Per me non è un esterno alto d'attacco. Non ha le qualità che a me piace vedere in quel ruolo. Però in questo momento il Napoli ha bisogno di un giocatore così. Se Allegri lo reputerà pronto per giocare da titolare in quel ruolo, io mi fido di Allegri, non è l'ultimo arrivato come qualcuno vuole far sembrare, non è l'ultimo arrivato. Io personalmente, Diego, io personale, gusto personale, io farei giocare Politano là, però non sarebbe un'eresia, una follia far giocare Favasulli in questo momento da titolare. Vedremo che cosa succederà. Comunque Favasulli o dall'inizio o a partita in corso è un giocatore in questo momento molto importante per il Napoli e deve giocare perché sta dimostrando e sta meritando di avere questo spazio,
0: e soprattutto perché l'ho comprato a 1 al Fantacalcio da difensore, quindi se gioca esterno alto mi fa una grande cortesia il buon Max. Però poi ho preso anche Politano, quindi di base sono coperto su quel ruolo lì.
1: Ci scrivono: non sono d'accordo perché nel Napoli può giocare Vergara e non Rao, perché Vergara è più forte
0: ad oggi. Ad oggi è così. Giuseppe, ciao, buongiorno. Giuseppe, ci sei?
2: Sì, eccoci.
0: Ciao, vai, Giuseppe, buongiorno. Ti eri perso, vai.
2: Sì, allora, volevo dire, dato che il Napoli comunque dice di andare molto più sui giovani, iniziando a fare questo tipo di lavoro qua, perché abbiamo ceduto in gennaio a Carino Larizzo, comunque un giocatore che ha fatto un buon campionato di C e ora in B, invece di, diciamo, tenerlo e cercare.
0: Giuseppe, ma ti posso dire una cosa? A Napoli ci sono dei professionisti che decidono per queste cose. Se lo hanno deciso di cederlo, amen. Evidentemente non l'hanno reputato all'altezza.
2: Però comunque è stato tanti anni a Napoli.
0: Ma ci sono delle persone pagate per fare questo mestiere, che si occupano di scouting, di osservare giovani, di evidentemente non l'hanno reputato.
2: Io penso che comunque
0: tu dici che è un errore.
2: Come settore giovanile, comunque il Napoli non è che chissà che, diciamo, che giocatore abbia fatto uscire.
0: Prodotto.
2: Per come puntiamo, esatto, per come il Napoli punta sui giocatori, sui giovani.
1: Allora, torno a ripetere, Giuseppe, io Iaccarino per esempio è un giocatore che, ammetto la mia colpa, non lo conosco, non l'ho visto giocare e non posso dare un giudizio. Però se lo hanno mandato ad Arezzo e non lo avranno reputato pronto
2: Si parla comunque del Napoli.
1: Non lo conosco, quindi non ti posso rispondere. Però, diciamo, in sostanza, quando la società prende delle decisioni e fanno delle scelte, saranno scelte ponderate. Non credo che poi, per carità, possono sbagliare, perché qua possiamo
0: la Fiorentina
1: sbagliare.
0: Ha regalato a Favasulli.
1: La Fiorentina a Favasulli l'ha aiutata.
2: Comunque si parla che comunque a Napoli c'erano molti ragazzi, come si capisce un pochino, tra tante persone che comunque il Napoli non ha puntato su, cioè non ci ha puntato su questi ragazzi. Che
0: gli errori si fanno, la Roma Calafiori. La Roma Calafiori, ragazzi, capisci? Non ha scoperto il talento di
1: Calafiori. Cioè, si sbaglia, non è che siamo qua, non è che siamo, siamo perfetti. Però a me per esempio piace quel ragazzo. Non so se poi il Napoli lo ha dato, Garofalo, il difensore. L'ho visto giocare, non mi è dispiaciuto.
0: Beh, l'abbiamo visto a Castel di Sangro.
1: Non mi è dispiaciuto, mi sembrava un ragazzo promettente, però l'ho visto giocare due volte, quindi non posso dare un giudizio dettagliato.
2: Bene,
1: ciao Giuseppe, grazie. Ciao Diego, buongiorno. Ieri ti ho incrociato con mio padre in carrozzina in un centro commerciale all'uscita di un negozio di scarpe. Non volevo disturbarti, ma se potessi mandare un saluto a mio padre Patrizio. Grazie mille Alessio, la prossima volta che mi incontri mi fermi e ci salutiamo e mandiamo un grande saluto a tuo padre Patrizio e spero di vedervi presto da vicino. Vedi, per esempio, ci sei tu che sei un ragazzo così educato e che mi mandi un messaggio del genere, e invece c'è Miranda che io lo chiamo e vede le chiamate,
0: ma
1: non
0: quando,
1: le richiama.
0: Ma quando mai?
1: Incredibile, incredibile.
0: E non ci sto manco domenica.
1: Senti, ti devo lasciare perché sono qua, ti chiamo dopo. non l'ho più sentito. Ma c'è, io non ho capito. Poi parlano di me, cioè, una cosa incredibile. Vabbè, andiamo avanti.
0: E manco

0: domenica ci sto, pensa che amico.
1: Vabbè, ma questo è vergognoso.
0: Dovete sapere che domenica è un giorno molto importante per il nostro Diego che compierà 30 anni e quindi magari noi non vediamo l'ora 40, di Gianluca. Festeggiare insieme a lui ai suoi 30 anni e li porterà lunedì a cena fuori. Vai.
1: Sì, tale qua, popatti. Non mi risponde mai. Comunque, ciao Diego, ma Vernazze del Frosinone, come si deve fare per prenderlo? Cosa ne pensi? Non mi dispiace, lo sai? Non è male il suo ragazzo. Non è male. L'esterno
0: Vernazze,
1: Vernazze, non lo so.
0: Io ero amico di Kvara, tra l'altro.
1: Giallo è buono questo. È un buon giocatore. Ma al Frosinone fa la differenza.
0: Il Frosinone gioca bene, eh?
1: Il Frosinone gioca a calcio perché c'ha un allenatore bravo.
0: Alvini
1: è un allenatore molto bravo. Comunque ti stavo dicendo, è un giocatore forte, anche a me piace. Mi piace molto.
0: Senti, comunque parlavi di Garofalo prima e poi andiamo in pubblicità, te lo prometto, caro Zig Zag. È andato alle Dolomiti Bellunesi in prestito.
1: Ah, perché ci scrivono che stai in prima squadra.
0: Prestito Dolomiti, Cristian Garofalo, prestito Dolomiti Bellunesi.
1: Andiamo in pubblicità con questo messaggio, Ciao Diego, ho fatto bene, ho incrociato Miranda e sono andato all'altro marciapiede per evitarlo. Vittorio il pacifista, io ti vorrei fare un applauso prima di andare in pubblicità, sei il mio idolo.
0: Vittorio, un abbraccio. Io, chi mi conosce lo sa, mi fermo sempre con tutti.
1: Ci mancava.
0: A maggior ragione con il mio amico
1: perché
0: Diego.
1: Sennò questo continua.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre, non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
9: Eccoci rientrati, voliamo da Michele. Ciao Michele.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Ciao Michele, buongiorno.
10: Ciao. Senti, Diego, hai il caffè pagato a Via Epomeo, tu passi sempre lì, c'è un caffè pagato.
11: Grazie, beh, grazie.
10: Fermo restando queste cose, volevo dire una cosa.
9: Ma si dice, dove vai?
10: Io sono di Cava di Tirreni.
9: Vai.
10: Mi senti?
11: Sì, sì, ti ascolto.
10: Io sono di Cava di Tirreni e ho visto un certo giocatore, Pisciandaro, giocava con la Cavese. E l'allenatore era Ezzolino Capuano.
11: Gioacchino Pisciandaro.
10: Gioacchino Pisciandaro, bravissimo. Era quello lì che faceva i buchi a terra quando correva all'inizio, no? E onestamente tutti quanti lo volevamo buttare, l'avevamo acquistato dall'Avellino, la Cavese l'ho acquistato dall'Avellino. Lo volevano buttare, era peggio di Lucca, peggio di Lucca. Finì il campionato con non so con quante reti, però ha fatto il capocannoniere. Sai cosa disse il buon Ezzolino Capuano? Disse: io i giocatori, se non li faccio giocare, non acquisteranno mai la forma per poter essere dei top oppure per poter essere al top delle della condizione. Se lo tengo in banchina non mi dimostrerà mai niente. È chiaro, allora voglio dire, domandare a Ezzolino come ha fatto, che cura ha usato per Pisciandaro, così è probabile che la stessa cura la potremmo usare con Lucca. Che ne pensate? Voi Ezzolino ce l'avete sempre come ospite la maggior parte.
11: No, lo so.
9: Sì, grande mister, vabbè, lo salutiamo.
11: Chiederemo al grande Ezzolino.
9: Ho paura di chiedergli. Cosa sì, ne pensa, no. però vabbè, io lo chiederò, Michele.
11: Lo chiederemo.
10: Va bene, ok, grazie ragazzi.
9: Ciao Michele, un abbraccio.
11: Gianlu, ci chiedono tanti nostri radioascoltatori i tempi di recupero di Alisson Santos.
9: Ragazzi, ci vogliono 2 mesi, ci dobbiamo mettere l'anima in pace.
11: Dalle 4 alle 8 settimane.
9: Sì, ci vogliono, ma voi dovete contare sempre 2 mesi, perché? Perché magari recupera e torna in campo, poi dopo per la riatletizzazione, dopo un infortunio così, che ormai è un infortunio grave, ragazzi, c'è una lesione muscolare, è una rottura di scatole, bella importante, quindi secondo me bisogna aspettare almeno 2 mesi, quindi mettiamoci l'anima in pace, non ci creiamo false aspettative, ormai purtroppo siamo diventati esperti di infortuni, soprattutto di lesioni muscolari, quindi quando le diagnosi sono queste bisogna aspettare, anche perché poi c'è un rischio di recidiva e di ricaduta molto molto elevato e bisogna andarci piano nel reintegro in gruppo, in squadra, eccetera eccetera. A proposito di allenamenti, di bollettini di allenamento eccetera, è uscito il report dell'allenamento del Napoli, nessuna brutta notizia, mi guarda così, ormai ci spaventiamo quando escono i report. Però il Napoli si è allenato in mattinata e continua il lavoro in palestra personalizzato per Anguissa. Vediamo se per la partita con la Fiorentina Allegri può recuperare il suo centrocampista. Gaetano, ciao, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
11: Grazie.
12: Io forse sono un po' in ritardo perché vi seguo dall'app, che sono in Calabria per lavoro.
9: Okay.
12: Però ho sentito dire dei nomi di giocatori che sono diciamo in prospettiva o comunque in primavera del Napoli, o comunque sono stati dati in prestito, eccetera.
11: Sì.
12: Quindi giovani calciatori.
11: Sì.
12: Allora quello che mi chiedo e vi chiedo è: nel momento in cui il Napoli si avesse puntato su questi giocatori, i tifosi che oggi stanno chiamando per puntare su questi calciatori, cosa avrebbero detto? Sono gli stessi che hanno contestato De Laurentiis dicendo la famosa frase "Pappu cacce sord"? Cioè sono gli stessi, non ho capito cosa vogliono i tifosi oggi.
11: Allora Gaetano, non possiamo saperlo, però io dico sempre la stessa, cosa. Conferenza stampa d'inizio anno, il Napoli dice: punteremo sui giovani. Ok, il quarto centrocampista di quest'anno, se mancherà per esempio la Bottega, giocherà Prisco. Tutti quanti, grande società coraggiosa, dico Prisco per dire un nome, attenzione, no,
9: perché
11: io
9: sì, per dire il nome di un giovane.
11: Prisco per me è un giocatore molto forte. Giochi con il Bologna, gioca Prisco e non vinci. Come va a finire?
12: Appunto. E poi soprattutto alla terza partita di Prisco viene fischiato o viene incoraggiato dal pubblico?
11: Ah no, questo non lo so, può essere che viene incoraggiato.
9: Aspetta,
11: su questo non voglio dire una cosa. Però io ho un grande esempio davanti ai miei occhi, che si chiama Lorenzo Insigne.
12: Sì.
11: Messo in croce per 10 anni, messo in croce da...
9: da tutti.
11: Messo in croce da tutti, napoletano. Ho anche un altro esempio, si chiama Paolo Cannavà. Messi in croce sempre da tutti, perché io non dimentico quello che gli è stato fatto a Lorenzo Insigne, nonostante Lorenzo Insigne non abbia sbagliato un anno qua, mi assumo la responsabilità di dirlo. 10 anni, non ha sbagliato un anno Lorenzo Insigne qua. Ha fatto sempre grandi campionati, sempre. Quindi bisogna un attimo capire, io credo che bisogna sempre capire, io sono d'accordissimo con te, i progetti dove vengono fatti.
12: Esattamente, perfetto.
9: Stavi finendo Gaetano, stavi dicendo che viene fischiato, viene incitato, vai, continua.
12: Sì, no, voglio capire, cioè nel senso, allora, se il Napoli punta su un allenatore come Allegri, dopo 2 anni di Conte e dopo altri nomi importanti di allenatori,
11: sì,
12: è in qualche modo ovvio che tu ad Allegri non puoi prendere solo ed esclusivamente giovani, ma devi dare il campione affermato. Poi Allegri ti lancia il giovane ogni tanto, come ha fatto l'anno scorso a Milano con il terzino destro, giusto? Se vogliamo puntare invece sui giovani, Allegri non è l'allenatore adatto. Devi ricominciare da capo e prendere un allenatore.
11: Ma oddio, guarda, io su questo dissento, perché Allegri ha lanciato tantissimi giovani negli ultimi anni,
12: Sì, ma
11: Bartesaghi è l'ultimo di una serie lunga.
12: L'anno scorso quanti ne ha lanciati nel Milan? Uno.
9: Beh, ma il Milan, ragazzi, però devi vedere gli anni,
11: Vabbè, ma tu devi vedere però
9: la banda di musica, Gaetano.
11: Bisogna sempre vedere se ci sono giocatori, perché mica sono tutti a livello di giocare in Serie A. L'anno scorso comunque Bartesaghi lo faceva giocare.
9: Sicuramente, secondo me, Allegri
11: è forte.
9: Ti faccio un paragone con Conte. Allegri, secondo me, è molto più propenso di Conte a lanciare un giovane in una partita bloccata importante. Tipo fare come ha fatto Allegri con Favasulli in Napoli-Bologna.
12: Se tu non ne vuoi lanciare 5 o 6 perché per problematiche legate per esempio al budget o altro decidi di lanciare 5 o 6 giovani in un anno, secondo me Allegri non va bene. Ma va bene uno come Italiano, per esempio, giusto per fare un nome.
11: No, però tu sai che tu se ci segui,
12: nomi,
11: Gaetano,
12: se... arrivare a questo, sì, no, voglio arrivare a questo. Io non capisco oggi tutti questi nomi che escono di giovani della primavera fatti dai tifosi che chiamano, perché li fanno? se sono magari, se avessimo puntato su quello avrebbero detto: ma perché De Laurentiis non caccia i soldi? Etichettandolo in un altro modo.
11: Eh beh, su questo è storia, già è successo, quindi non posso darti torto,
12: oggi
11: purtroppo.
12: La squadra è questa, oggi abbiamo Lucca, perfetto, puntiamo su Lucca, incoraggiamo Lucca, abbiamo Lang, perfettissimo, incoraggiamo Lang. Poi, quando finisce l'anno, tiriamo le somme e poi se ne parla. Ma in questo momento però, dobbiamo incoraggiarli. In questo momento io lo farei pure giocare titolare, Lucca. Lo so che è contro il tuo pensiero.
11: No, assolutamente.
12: Però io lo farei giocare pure titolare, perché è un calciatore del Napoli.
11: Io no.
12: Va sostenuto, perché è quello che... hai quello, punto, basta. È inutile
11: no.
12: Andare a dire, ma io se mi teneva a Rosino, oppure se mi teneva a quest'altro. No. Perché ormai è fatta.
11: Allora, io sono d'accordo.
12: Tutto devi puntare.
11: Sono d'accordo su tutto quello che stavi dicendo, il fatto dei giovani, il fatto del su Allegri non sono d'accordo, perché è la storia che lo certifica il fatto che Allegri ha fatto sempre esordire e giocare i giovani, se giovani forti, perché c'è anche una distinzione che bisogna fare e che pochi fanno, no? Quando si parla di giovani, è che il giovane deve essere pure all'altezza di giocare.
9: E certo.
11: E non è che deve giocare perché è giovane. Non so se rendo l'idea.
9: Certo.
11: Deve essere forte.
12: Quanti ne puoi giocare che Allegri te ne fa giocare in un anno?
11: No,
12: ogni singolo anno, diciamo, ogni stagione sportiva, ecco, definiamola così. Cioè, l'anno scorso, per esempio, a Milano ha lanciato soltanto Bardesaghi, giusto? Quest'anno a Napoli sta lanciando Favasuli, ok? Ma se tu ne gliene metti altri 5, te li lancia anche tutti gli altri 5.
9: Ma questo lo possiamo sapere. Se sono validi, sì.
11: Cioè,
9: sono validi, sì.
11: Gaetano, c'è anche da dire una cosa che Roberto mi ricorda, Roberto Abbenante, mi ricorda: siamo un popolo strano, vogliamo fare esordire i giovani della primavera che l'anno scorso poi è retrocessa, voglio dire, è un dato di fatto che la primavera è retrocessa, non è che lo stiamo dicendo noi per denigrare, assolutamente.
12: Allora perciò vengo al dunque, oggi vengono fatti questi nomi solo ed esclusivamente perché non piacciono quelli che ci sono.
9: Però ho capito quello che vuoi dire, ok.
12: Abbiamo puntato su questi, puntiamo su questi, lasciamo perdere quella della primavera che magari saranno anche più forti, ma non ci abbiamo puntato.
9: Ti capiamo perfettamente, caro Gaetano, ti salutiamo, un abbraccio, grazie per questo bel tema.
11: Poi Massimo dalla Svizzera ci scrive anche una cosa giusta: a Napoli i giocatori giovani hanno ancora 23 anni, questo non è normale, se a 23 anni non ce la fai a stare in Serie A è finita, ed è un discorso giusto, perché a 23 anni mamma deve avere i figli. Cioè, non so se rendo l'idea, non è così, non bisogna pensare al fatto che un giocatore a 23 anni è giovane. Allora, io definisco Vergara un giocatore non giovane, ma un giocatore che ha avuto un'esperienza nei primi anni della sua carriera diversa e che quindi non ha fatto giovane di esperienza a questi livelli, io intendo. Non intendo giovane di età, di cartellino, perché a 23 anni, 23, 24 anni non sei più giovane. Cioè, a 24 anni i giocatori, cioè Cubarsì è 2007, gioca da quanti anni gioca Cubarsì? Già gioca da 3-4 anni, giusto?
9: Anni, sì.
11: Cioè, lascia stare, Cubarsì è un fenomeno, ok? Togliamo la media è una media che non esiste. Cioè, oggi i giovani che entrano e che giocano sono 2008, 2009, non 2003. 2004, cioè 2008,
9: le tre sono 2009. Veterani già.
11: Capisci? Questo è l'idea giusta.
9: Luca, ciao.
13: Buongiorno ragazzi.
9: Buongiorno a te.
13: Complimenti per la trasmissione.
9: Grazie.
13: Chiedo abbia risposto al mio messaggio. Perché a me questa cosa degli giovani mi fa arrabbiare tantissimo, perché noi valutiamo, ha detto, 23, dai 23 a 25 anni, praticamente un calciatore ancora giovane in Italia, ed è questo il problema. Io penso che un giocatore per quell'età sia maturo pure già. Secondo me dovrebbe essere già maturo. Prendiamo ad esempio, ieri ho visto che nell'Arsenal ha lanciato un giocatore Doman, 16 anni. Cioè, ha fatto doppietta in una coppa. Cioè, il vero problema in Italia è che non abbiamo gli attributi per lanciare i giovani. Ce n'era solo uno e non c'è più, il grande Sinisa Mihajlovic. Grazie ragazzi, ascolto il vostro parere per radio, do spazio agli altri.
11: No, ma l'abbiamo detto. Cioè, Sinisa era E su questo era grande. Numero uno, Donnarumma è esordita a 16 anni, a 15 anni e mezzo, 16 anni per, lo ha lanciato lui. E comunque Allegri negli anni ha lanciato tanti giocatori, no? Per esempio ci ricordava, non lo so, non ce l'ha scritto,
9: Gaetano.
11: Miretti, Fagioli, Sulé, Iling, Bangula, Ildiz ha esordito mi sta venendo un prurito che sto nominando troppi giocatori di quelli là. Quindi, però purtroppo è la verità.
9: Se non mi sbaglio, ai tempi del Cagliari, Matri, per andare diciamo qualche anno addietro.
11: Non mi ricordo, però ci ricordano anche Savona, l'ha fatto esordire.
9: Sì, no, ma io vado anni
11: Allegri,
9: 20 anni fa ormai, purtroppo.
11: Bartesaghi, cioè, mi ricordo tanti giocatori giovani, ma non è che puoi far giocare un giocatore perché è giovane, no. Perché è 2008, cioè devi avere le basi per giocare.
9: Diciamo
11: che qualche base. Ci sono dei posti dove si costruisce un po' di più la base di questi giocatori, tipo a Barcellona, per esempio.
9: Un po' di più.
11: C'è una mentalità un po' diversa, diciamo, nel far giocare i giovani. Quindi, vabbè, mo stiamo parlando di Vergara e Mihajlovic l'ha fatto esordire, l'ho detto.
9: Guarda,
11: Donnarumma,
9: ora che vado ti porto la maglietta, ti regalo la maglietta di Yamal.
11: Perché?
9: Però forse quella della Spagna ti regalo.
11: Ti stavo per rispondere,
9: Lorenzo.
11: Ferma, prima di andare da Lorenzo, scusami un secondo, che ne pensi di Romano del Cagliari?
9: È forte,
11: fortissimo.
9: Ma mi piace proprio, vorrei fare i complimenti a Pisacane perché
11: fortissimo.
9: Sta esprimendo un ottimo calcio,
11: Mio compagno di stanza a Genova, il mitico Fabio, molto bravo, molto intelligente. Ti devo dire la verità, non gli vedevo un futuro più da direttore che da allenatore, però bene.
9: Sta andando molto bene, molto molto bene. Noi siamo ovviamente felici bene. Perché quando ragazzi che sono cresciuti a Napoli poi fanno bene nel mondo del calcio e sfondano nel proprio lavoro.
11: Vabbè, ma stiamo parlando. Ti torno a ripetere, mio compagno di stanza a Genova, un ragazzo d'oro, meraviglioso, 100-100.
9: Che si è creato con le sue forze, con la sua passione,
11: un ragazzo che ha sofferto tanto, ha avuto problemi seri anche di salute, ne è uscito e se lo merita, si merita quello che sta vivendo.
9: È proprio così. Lorenzo, prima della pubblicità, ciao.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Ciao Lore, buongiorno.
14: Sempre un piacere parlare con voi, ascoltare.
9: Piacere nostro.
14: Piacere quotidiano. Qua l'unico giovane che deve giocare è Giovane, che si deve riprendere per dare un po' di cambio a Ormond.
9: Quando torna,
14: quello sarebbe il giovane da recuperare. Insomma. Speriamo che torni presto. Non so che tempi di recupero c'ha sto ragazzo.
11: Dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta.
14: Ah, okay, quindi,
11: ha subito
14: quindi,
11: un piccolo intervento.
14: La mia inguinale, sì, infatti sì. L'ho sentito. Allora, a me non dispiace lui, non è un cattivo giocatore. Secondo me è un boh. Lo vorrei vedere per più tempo, insomma, prima di. Giusto così, stava parlando di.
11: Vabbè, vedremo. È un giocatore che Allegri ha voluto fortemente
14: confermare
11: e vedremo se a gli darà spazio.
14: Diego, lui.
9: Che hai detto?
14: A te piace lui?
11: Lo vorrei vedere più. Lo vorrei vedere per definirlo. Non
9: lui
11: mi fa
9: espresso già.
11: Non mi fa impazzire.
14: Te lo chiedo perché ci troviamo. Io ti ascolto sempre. Sono al 99% delle volte.
11: No, ad oggi è un giocatore che non posso.
14: Pure io ho questa visione parziale perché
11: non posso giudicare perché l'ho visto talmente poco e talmente 20 milioni, vabbè pure Lange 20 milioni, anzi 25
14: siamo quasi sempre d'accordo, pure prima ti sentivo su Insigne parlano i numeri, il resto sono chiacchiere.
11: Se so chiacchiere anche perché devi vedere quanti tifosi che stavano negli spogliatoi quando successe la cosa con Ancelotti, quanti ce n'erano, è vero, ce n'erano tanti che parlano dell'ammutinamento di Insigne, ce ne stavano tanti loro in l'ammutinamento, no, ma devi vedere quanti ce ne stavano, tutti quanti negli spogliatoi, sanno tutto.
14: Tra l'altro l'unica cosa divertente è stato quando abbiamo giocato con l'Arsenal, no? andavano in onda sui social i vecchi filmati della partita precedente con l'Arsenal. Vi ricordate che punizione mette Insigne dai 30 metri là?
11: Sì, qualcuno se l'è scordato.
9: Mamma mia, ragazzi, che bello.
14: Qualcuno l'ha dimenticato. Quindi...
15: Lorenzo, ti salutiamo. Un abbraccione.
14: Ciao.
11: Vado prima della pubblicità, leggo un messaggio. Sì. Ma Gianluca Miranda a che età ha esordito in Serie A? Ringraziando Dio, quel giorno non è mai arrivato.
9: In Serie A ho esordito a 18.
11: Gianluca dobbiamo andare in pubblicità. Ciao.
9: Pubblicità.
16: Autoscala, guida il tuo futuro.
17: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica. Autoscala.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Oh, guarda, in chiusura di trasmissione chi c'è?
4: Ah, non avevo visto, stavo guardando lo schermo.
3: Vabbè, te lo lascio presentare a te come sempre.
4: Felice!
5: Ciao, Vaglio!
4: Felice, sei un numero uno per me.
5: Dove siete arrivati? Io sto rinunciando a sentire Carlo. Ma sapete cosa vuol dire per me? Siete il prosultra.
3: Grazie. Devi sentire anche Carlo, però alle 4.
4: Devi pure Carlo.
3: Devi sentire pure il direttore alle 13. Noi lo sappiamo che tu sei un affezionato. Lo so.
5: Figliotti, poi lascio un po' di spazio. Prendo voi e fine 4. Quindi figuriamoci. E anche alle 6, figuriamoci.
4: Sei il numero uno, Felice. Grazie. C'è poco da dire.
5: Voi sapete come la penso io. Io di calcio non ne capisco niente. Però so una cosa.
4: Questo è opinabile.
5: No, non ne capisco, non voglio sentirle, perché mi piace sentire tutte le opinioni e vanno rispettate, ci mancherebbe altro. Ma per me vedere quella maglia in mezzo al campo sudata è qualcosa che nessuno mi può dare, manco Mogliere Malletto, le emozioni che mi dà quella maglia sudata.
4: Questa è una giusta metafora per far capire.
5: Bravo, è una metafora, perché tu, Gianlu, sei fresco sposo e ti auguro di diventare come Felice con Alba, 52 anni di matrimonio.
3: Augurissimi, complimenti.
4: Numero uno.
3: Complimenti.
5: No, io sono un ex ufficiale delle Forze Armate, mo c'ho mia moglie che mi accarezza. E quando riavo raccarezzo nell'anima. Amore, da un bacio a Diego e Gianluca.
6: Un saluto a tutti e due.
4: Grande.
3: Saluto la signora.
6: No, grazie. Tu sei un grande come tuo papà.
4: Grazie.
3: Un saluto.
4: Felice.
5: Da Napoli. E chi se Napoli. Vi voglio bene.
3: Ciao Felice, un abbraccio anche noi, un saluto alla signora, andiamo avanti, c'è qualche messaggio?
4: E questo messaggio è meraviglioso. Con Moglierma a letto, Stellini, io esco. Jailson.
3: È grande,
4: il mitico Jailson da Norimberga.
3: Con i suoi messaggi meravigliosi, lo salutiamo.
4: Però ha fatto una metafora che veramente ha fatto capire il livello della sua emozione, della sua emotività con guardando la maglia del Napoli.
3: Che dà gioie e dolori sicuramente. Ultimamente più dolori che gioie, noi speriamo che possano arrivare più gioie già da questa.
4: Sono entrati tutti qua, come mai?
3: Sì, perché ci stiamo preparando. Prima le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol del direttore Walter De Maggio. Vi consiglio di seguirla, si parlerà tanto di questo Fiorentina-Napoli. Diego, andiamo incontro a questa partita. Allora io ti chiedo, come ti ho chiesto anche ieri, una tua probabile formazione prima di chiudere. Vai!
4: Babbo, la mia probabile formazione, alla luce di quello che sta venendo fuori dall'idea di Allegri, o devo dare la mia?
3: La tua probabile formazione, no, alla luce di quello che sta venendo fuori da Allegri.
4: Ok, allora giocano Milinkovic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola. Lobotka, Gilmour e De Bruyne, chi lo so, poi devono giocare per forza loro tre. e a sinistra Lang, a destra Favasuli e in mezzo Ilund.
3: Favasuli titolare?
4: Sì, secondo me gioca titolare, sì.
3: Ah, vedi, vediamo. Ancora arrivano tanti messaggi su Felice, la vera star di Diego Cè.
4: È vero. Ciao, io abito a Rimini, ma appena scendo devo andare a trovare Felice a Montefalcione. La sua passione mi ricorda tanto mio padre. Forza Napoli sempre, Salvatore da Rimini. Prima di chiudere, un pensiero per la Napoli Ultras per Firenze, solo 300 tagliandi. Che vergogna, l'abbiamo detto e continuiamo a sottolineare, lo ribadiamo, è una cosa vergognosa. Ci hanno tolto a noi residenti in Campania la possibilità e la gioia di poter vedere il Napoli in trasferta. Non credo che sia una cosa che cambierà, perché purtroppo non è una cosa bella, però purtroppo è la realtà e ne dobbiamo prendere atto, e non è una cosa bella.
3: È proprio così. Molto bene ragazzi, siamo ai saluti finali praticamente. Ringraziamo Simone Zigzag, Zagarie regia, e Fabio Esposito che hanno curato la parte tecnica, anche a Flavio Esposito alla regia video. È tutto pronto per una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, e naturalmente con tutti i nostri appuntamenti sportivi del pomeriggio. Dopo Radio Gol arriverà qui Casa Calcio Napoli Carlo Alvino, e poi dopo ovviamente Paolo Del Genio col suo 4-4-2, e poi subito dopo Paolo Del Genio il nostro bomber Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Quindi la giornata è ancora lunga proprio qui su Kiss Kiss Napoli, nella settimana di Fiorentina-Napoli, una gara che arriverà prima della sosta e che speriamo il Napoli possa vincere per dare continuità alla vittoria interna contro il Bologna al Maradona. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue, noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
4: da Diego Armando Maradona Junior.
3: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, noi torniamo domani e rimanete su Kiss Kiss Napoli perché? Perché anche domani
4: Diego c'è.
7: In collaborazione con Sal De Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Lucio Pengo, in apertura Maxi Blitz al Rione Traiano contro la piazza di spaccio La 34. Sono 31 gli indagati nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia sul clan Petrone Puccianelli. Secondo gli investigatori, la piazza di spaccio, considerata un vero e proprio bunker della cocaina, avrebbe generato affari per circa 450.000 euro al mese. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 53.000 euro in contanti, un Rolex, 5 diamanti e una collana di diamanti. Dell'operazione ne ha parlato anche il procuratore generale di Napoli, Nicola Gratteri.
5: L'intero territorio era controllato da questa organizzazione criminale. Questa notte sono stati arrestati 31 presunti innocenti, un'indagine fatta dai carabinieri con la procura distrettuale di Napoli. Il metodo è mafioso, perché non si trattava solo di vendere droga, in particolare cocaina, ma c'era un controllo capillare del territorio.
4: E restiamo alla cronaca con un giovane ferito da un colpo d'arma da fuoco durante la notte. I carabinieri sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da un proiettile al fianco sinistro. L'uomo è ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, sarebbe stato ferito in via Giacomo Savarese da alcuni sconosciuti arrivati a bordo di uno scooter. Indagini in corso per chiarire dinamiche e matrice dell'episodio. E a Scafati è stato arrestato un custode degli scavi di Pompei. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata lo hanno arrestato perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'accusa, lo scorso 16 agosto il custode avrebbe attirato il giovane facendogli credere di essere una guida turistica e proponendogli la visita di una domus normalmente interdetta al pubblico all'interno dell'antica abitazione romana. Avrebbe poi palpeggiato e baciato il ragazzo, costringendolo a subire ripetuti atti sessuali. E ancora cronaca, questa volta in via Arenaccia. Nella notte i carabinieri sono intervenuti al civico 173 per il cedimento del pavimento di una cucina al secondo piano di uno stabile. Padre e figlio sarebbero precipitati nel piano sottostante e sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco prima di essere trasportati al CTO. Entrambi, secondo i carabinieri, non sono in pericolo di vita. L'abitazione al piano inferiore era disabitata. Indagini in corso. E chiudiamo con il Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista della trasferta di domenica alle 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina con attivazione e lavoro tattico, chiudendo l'allenamento con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anghissà invece lavoro personalizzato in palestra. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
3: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
6: Radio Gol.

0: Mercoledì 16 settembre del 2026, la settimana di Fiorentina-Napoli. Si mangerà Fiorentina domenica a pranzo, il lunch match delle 12.30 che vi racconteremo in diretta e in esclusiva. Lo faremo con Vincenzo Perna, lo faremo con Diretta Azzurra che partirà alle ore 11, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Diego Armando Maradona Junior e poi al fischio d'inizio Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. E proprio perché la settimana è in Fiorentina-Napoli, Vincenzo Perna vive con noi tutta la puntata. È già tempo di anteprima, buon pomeriggio Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Napoli a lavoro, missione Firenze, Allegri pensa a Lang dal primo, il rilancio dell'olandese in appoggio a Højlund, tridente ovviamente con Politano. Anghissà ancora personalizzato in palestra nel report di questa mattina. Dopo la Fiorentina sarà poi sosta e allora c'è un piano di recupero per Scott McTominay e per Alisson, torneranno anche Marianucci e Meret. Per Vergara invece in arrivo da Mancini la convocazione in nazionale. Fiorentina avanti in Coppa Italia 3-0 al Pisa, ancora in gol Pellegrino e dagli ottavi c'è il Napoli. Quattro gare in Serie A questo weekend con due panchine saltate, esonerato infatti Tedesco e arriva Palladino. Debutta sabato contro il Torino in un weekend che partirà con il venerdì in anticipo Monza-Sassuolo, sabato invece Roma-Inter alle 18, domenica c'è Juventus-Atalanta, chiuderà Milan-Lecce. Stasera invece, a proposito dei rossoneri, torna l'Europa League, in campo il Milan con il Benfica, domani tocca alla Juventus di Spalletti.
0: Io ringrazio Vincenzo Perna che ovviamente ci potrà interrompere in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. Oh, prima di cominciare la puntata già col primo ospite, io però devo a tutti voi un chiarimento. Perché ieri da questi microfoni avevo sostenuto a gran voce che Massimiliano Allegri è il valore aggiunto del Napoli. Ho ricevuto molte critiche anche attraverso i WhatsApp qui in radio e ne ho ricevute ancora di più, anche aspre, anche volgari, sui social, perché il nostro comparto social ha postato questa mia esternazione, questo mio sfogo, dicendo che Massimiliano Allegri è il valore aggiunto del Napoli. Bene, io lo voglio motivare perché non solo lo ridico, ritengo che Allegri sia il valore aggiunto del Napoli e aggiungo che bisogna fare i complimenti alla società per la scelta, perché De Laurentiis e Manna hanno preso Allegri e ritengo che era l'unica scelta possibile. Se poi qualcuno voleva allenatori questa nouvelle vogue, Fabio Grosso esonerato dopo tre partite a Firenze, perché io l'ho sentito qualcuno che voleva Grosso e non Allegri, Tedesco e non Allegri. Allora a me piace motivare le cose anche in risposta, perché il mondo dei social è un mondo molto bello, abitato però in parte, non da tutti, abitato da ignoranti. Cosa vuol dire ignoranti? Ignorano la realtà. E agli ignoranti tu, proprio perché ignorano la realtà, devi provare a spiegargli le cose in modo elementare, con il cucchiaino, in quanto ignoranti, perché ignorano. È perché ho letto dei messaggi troppo, troppo severi nei miei confronti. Perché ho detto che il valore aggiunto? Perché ho studiato a lungo il Napoli, la composizione dell'organico. Per me l'unica scelta possibile come allenatore era Massimiliano Allegri. Questa squadra per 7/11, ascoltate bene, 7/11, è la squadra che ha costruito Cristiano Giuntoli. È la squadra dei due scudetti. Questa è una squadra composta da Meret e Di Lorenzo, arrivati nel 2018, da Rachmani voluto da Giuntoli, da Olivera portato da Giuntoli, da Anghissà nel primo anno di Spalletti, da Lobotka portato a gennaio nel mercato per Gattuso e per Politano voluto da Giuntoli. 7/11. Chi erano gli ultimi quattro nell'anno dello scudetto? Erano Kim portato da Giuntoli, Zielinski voluto da Giuntoli, Osimhen portato da Giuntoli, Kvara voluto da Giuntoli. Questa è la squadra che per la stragrande maggioranza ha costruito Giuntoli. Poi delle cose sono state fatte con l'arrivo di Conte, sono stati portati a Napoli in luogo di Kim, buongiorno, e Rafa Marin, al posto di Zelensky è stato preso McTominay, al posto di Osimhen fu preso Lukaku, oggi diventato Hojlund, complice l'infortunio, ed Allison. Quindi per 7/11 e la squadra è giuntoli. Chi poteva allenarla? Grosso? Tedesco? Farioli? Per me c'era un solo allenatore, Massimiliano Allegri. Poi è vero che c'è De Bruyne, è vero che c'è De Bruyne che diventa la stella. È pur vero, ma non voglio inoltrarmi in commenti, che quella, diciamo, ringiovanire l'organico, creare le basi per il futuro, io uso sempre il condizionale, perché è corretto farlo, perché poi il campo magari ci dirà altre cose. Come volevano, diciamo, riposizionare il Napoli? Lo volevano riposizionare, per esempio è stato ceduto Simeone e anche Raspadori, sono arrivati Lucca e Lang. Lucca e Lang costati 60 milioni, e poi è arrivato Giovane, altri 20, 80 milioni. Poi è arrivato Milinkovic, altri 20, 100 milioni. Poi è arrivato Beukem, a 28, 128 milioni. Sono stati spesi bene? Non sta a me a dirlo. Ma mi lascerete dirvi che a mio avviso la scelta migliore è quella di Allegri. Allegri va in qualche modo, diciamo, agevolato nel suo lavoro, non è un lavoro facile, l'ho detto ieri e lo ribadisco, e quindi a mio avviso Allegri va assolutamente aiutato da tutto l'ambiente. Se poi qualcuno, per pregiudizio, per partito preso, perché non ama il calcio di Allegri, vi invito a una riflessione, potrei aver torto, ci mancherebbe, il confronto è questo, ma per me Allegri diventa come San Gennaro. Perché? Perché lo voglio ribadire, questa è la squadra di Cristiano Giuntoli, con quattro innesti. Buongiorno al posto di Kim, Hojlund e Allison al posto di Osimhen, Kvara, McTominay o De Bruyne al posto di Zielinski. Quindi questa è una squadra di grande valore, ma è la squadra di Giuntoli. È chiaro che adesso Mann ha cominciato quel percorso di ricambio generazionale che il Napoli ne aveva bisogno. Poi è stato fatto bene con Lucca e Lang, se penso all'altro anno no, ma questo è un altro anno. E quindi è arrivato Allegri, lo voglio ribadire a gran voce, poi non ne parlerò più. A è il valore aggiunto. B, mi permetto di dire, cosa che ho detto 20 giorni fa, parliamone il 22 novembre. Parliamone il 22 novembre. Detto questo, possiamo cominciare. Allora, lasciatemi salutare, lui d'altronde era al Maradona, ha commentato Napoli-Bologna, Francesco Repice, Radio Rai, buon pomeriggio.
3: Sì, buongiorno,
0: Francesco.
3: Sì, buonasera, buongiorno. Dopo l'una e buonasera, buongiorno, com'è?
0: Ah, buon pomeriggio, e ce ne usciamo così.
3: Buon pomeriggio, facciamo.
0: Senti, Francesco, ti racconto un po' quello che è accaduto. Io ieri ho osato dire che a mio avviso Allegri è il valore aggiunto di questo Napoli. Siccome poi ciò che ho detto è stato postato sui nostri social, si è aperto un polverone che sinceramente non immaginavo. Oggi l'ho motivato, te lo racchiudo in 20 secondi, poi lascio parlare te per sapere come la pensi. Questa squadra che Allegri eredita è la squadra che per 7/11 ha costruito anni fa e che ha vinto due scudetti il signor Cristiano Giuntoli, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera. Ci sono Anguissa, Lobotka e Politano. C'erano Kim, Zielinski, Osimhen e Kvara. Come sono stati rimpiazzati? Con Buongiorno e Rafa Marin, con McTominay e De Bruyne, parlo di Zielinski, e là davanti Allison e Hojlund. E quindi, sinceramente, se devo dire che quella squadra è stata rinforzata, secondo me no. E nelle seconde linee hanno fatto degli investimenti, bravi a farli, speriamo che rendano, perché c'erano Raspadori e Simeone, oggi ci ritroviamo Lucca e Lang. Ora, detto questo, ho osato dire, caro Francesco, che a mio modestissimo parere questa squadra poteva avere un solo allenatore, bravi il presidente Mann a prenderlo, Massimiliano Allegri. Francesco Repice.
3: Sì, io la penso come te, perché bisogna capire poi come stanno le cose, nel senso se ti vengono a mancare dei calciatori o se comunque la qualità dei calciatori che adesso non è paragonabile a quella che aveva preso giù, cioè con dei giocatori veramente di spessore enorme, è chiaro che ti devi un po' mettere, no? Mettere a posto anche in assenza di altri calciatori altrettanto importanti, e mi riferisco ad Anguissa e a McTominay. Un bravo allenatore si adegua alla situazione e cerca di fare meno danni possibile. E che cosa fa, per esempio? Si inventa una volta Vergara mezzala a Milano, e quindi nei tre, adesso per dirla come quelli che insomma ne sanno più di me, intermedio a destra. E invece poi nella partita col Bologna decide che uno tra Gilmour e Lobotka deve fare la mezzala a turno, e a turno andare ad impostare l'azione, li mette tutti e due insieme, cosa che difficilmente è accaduta in passato. Fa gol uno che ovviamente non ha il passo lungo come il suo compagno Gilmour, però riesce a essere sempre molto preciso anche nella conclusione, e ritorna a far fare l'ala a Vergara, e poi alterna gli attaccanti esterni, e poi rischia pochissimo e crea nel corso del primo tempo tre palle gol nitide, perché per me quelle sono palle gol nitide, cioè prima Vergara di testa, poi
0: De Bruyne,
3: il tiro di De Bruyne, e poi la conclusione di Højlund di testa che finisce fuori di pochissimo. E nel secondo tempo decide di alzare il ritmo della partita e di andare a schiacciare il Bologna, magari anche rischiando qualche cosina in difesa, la palla lunga, ma con le chiusure preventive ovvia anche a questo potenziale inconveniente, e alla fine conquista tre punti. Io credo che questo sia un modo, come dici tu, un plus, ma
0: per me il valore aggiunto, Francesco, per me il valore aggiunto, Massimiliano Allegri,
3: capire cosa hai a disposizione e ragionare con ciò che hai a disposizione.
0: Era quello il concetto, perciò Allegri il valore aggiunto. Scusami, io non voglio essere cattivo, ci mancherebbe, lungi da me, non lo sono. Però siccome io ho sentito molte cose per sostituire Conte, e tra queste ho sentito tifosi, anche colleghi, che volevano Fabio Grosso, altri che volevano Tedesco. A me risulta che dopo tre partite Grosso e quattro Tedesco, non voglio sindacare le scelte di Fiorentina e Bologna, ma li hanno dovuti mandare a casa, se no rischiavano di andare in Serie B. Siccome Napoli non è né Firenze né Bologna, è esigente, è una piazza dove si parla molto di calcio, è una squadra che è molto amata dai tifosi, secondo me l'unica scelta possibile si chiamava e si chiama Massimiliano Allegri.
3: Sì, io voglio dire, su una panchina come quella del Napoli non possono sedersi allenatori che sicuramente faranno vedere.
0: Ma sì, sono bravissimi, l'hanno dimostrato, ma per carità.
3: Poi però ci sono delle questioni che non sono puramente tecniche, ci sono delle questioni ambientali a Firenze, delle questioni ambientali a Bologna, perché io sapevo che era successa una discussione a Firenze tra Paratici e Grosso, tant'è che poi nei pezzi scrivevo a meno che non sia successo qualcosa tra i due ieri in serata, perché sapevo che c'era stata una discussione, mi era stato riferito che c'era stata una discussione forte. Di Bologna non so nulla, so solo che ho visto Sartori lì nella zona interviste e non era
0: particolarmente contento.
3: No, diciamo così.
0: A proposito, ovviamente ce l'ha ricordato Vincenzo Perna, in bocca al lupo a Palladino, nuovo allenatore del Bologna.
3: In bocca al lupo.
0: Poi Francesco, Palladino, fammi fare una riflessione con te, che segui tutto. Siamo a quattro giornate e ci apprestiamo a vivere la quinta. Due allenatori già esonerati. Leggo, per carità, leggo che ci sarebbero diciamo delle riflessioni anche su questa al Parma e Abate al Torino, perché poi arriva la sosta, tre settimane. Però se dovessero essere esonerati questa e Torino, dopo cinque partite, quattro allenatori esonerati, il 20% della Serie A. Io non me la prendo con gli allenatori, io me la prendo con i dirigenti.
3: Allora, questo è il discorso che si fa con gli allenatori quando indovinano i cambi. E una volta, facendomi molto ridere in diretta, proprio Massimiliano Allegri, anni fa mi disse: e significa che non ho indovinato
0: all'inizio, inizia all'undici.
3: Cioè, se ho indovinato i cambi, lo dico sbagliato nei titolari, questo è il punto. Allora, secondo me sì, è un'esagerazione, ma di esagerazioni si vive in questo mondo, perché perché ci sono dappertutto, ci sono anche in Premier. Io capisco che ha speso più di 400 milioni di sterline, io capisco che da lui, per come si propone, per come si presenta, ci si attende sempre qualcosa di particolare.
0: Parli però, De Zerbi ovviamente.
3: Ma non è che possiamo aspettare che questo arriva in un altro mondo e cambia la situazione rispetto all'anno scorso, dove il Tottenham, anche grazie a De Zerbi, si è salvato all'ultimo momento. Non funziona così. Il pallone è una cosa complicata, bisogna arrivarci, ecco perché dico Allegri, la penso come te un valore aggiunto, perché Allegri si siede, guarda, studia, vede come vanno le cose.
0: È un vincente, è l'allenatore più vincente d'Italia.
3: Insomma, io, se questo conta qualcosa, se poi contano altri discorsi.
0: Per me conta, Francesco. Soprattutto in una piazza come Napoli, è una piazza molto esigente, perché la piazza di Napoli, secondo me, è stata abituata non bene, troppo bene, da De Laurentiis. Quindi adesso diventa un bel problema, ragazzi.
3: Lo so, però questo, diciamo, è la cosa dei grandi club, no?
0: Sì.
3: Il non accontentarsi mai. Guarda, sentivo poco fa un illustre personaggio, un illustre tifoso della Juventus, il quale mi diceva: vedi, quando Spalletti dichiara voi vi ricordate, non guardate che non è detto che dovevamo andare in Europa League, potevamo star fuori anche dall'Europa League, noi mercoledì si gioca. E lui risponde dicendo: ecco, noi non juventini non accettiamo questa cosa, per noi non è ipotizzabile, non è nemmeno, non siamo arrivati a accontentarvi dell'Europa League.
0: Perché nel DNA c'è la vittoria lì.
3: Nel DNA c'è quell'altra roba lì, c'è la Champions e c'è pure i vinti. Però Luciano Spalletti fa i conti con la realtà. Perché poi c'è il desiderio dei tifosi, c'è l'abitudine dei tifosi a vivere un certo modo. Poi però c'è la realtà. E la realtà dice cose diverse.
0: Io perciò mi sono permesso di dire che dinanzi alla realtà e all'evidenza, perché non è che io me le invento le cose, questa squadra l'ha fatta Giuntoli, ma tanti anni fa. Quindi qualcuno potrebbe non essere più quello che Giuntoli pensava quando lo portò. Altri quattro innesti, la stragrande maggioranza è quella, e ritengo che il valore aggiunto si chiami Massimiliano Allegri. D'altronde il mercato che ha avuto Allegri si chiama Favasuli, bravissimi a prenderlo, e Badiashile, aspettiamo di vederlo. Ti abbraccio, Francesco.
3: Di vederlo. Grazie a voi, buona giornata.
0: La voce del calcio, Francesco Repice, grazie. Allora, poi ne parliamo, dobbiamo parlare di Fiorentina-Napoli, delle scelte, c'è il report, c'è anche l'arbitro designato. Allora voglio andare nuovamente da Vincenzo Perna, che poi vi racconterà Fiorentina-Napoli domenica. Chi dirigerà il match domenica a pranzo, Vincenzo?
2: Sì, Walter, sarà Daniele Doveri ad arbitrare il Napoli. Ovviamente c'era grande curiosità per questa designazione. Al VAR ci saranno Gariglio e Pizzuto con assistenti Costanzo e Passeri, mentre invece Forno farà il quarto uomo. C'era grande curiosità anche per sapere l'arbitro di Roma-Inter, che sarà diretta da Massa.
0: Allora, nelle prime tre partite di campionato, Massimiliano Allegri, anche perché De Bruyne era reduce al mondiale, fa partire De Bruyne dalla panchina, sia a Genova con il Genoa, poi lo fa entrare e De Bruyne risulta decisivo, poi così succede anche in Napoli-Como, stessa cosa a San Siro, e lì Allegri dice: se lo schiero titolare perdo un cambio. E poi c'è l'Arsenal, Napoli-Arsenal, De Bruyne dal primo minuto, Napoli-Bologna, De Bruyne dal primo minuto. Io ho visto finalmente il vero De Bruyne. Lulù Olivera con noi, buon pomeriggio Lulù.
4: Buon pomeriggio anche a voi.
0: È segno che Allegri sa il fatto suo, sta lavorando, è una squadra in crescita da tutti i punti di vista, fisico, atletico, in campo, per come si muove nei cambi, al netto di un'emergenza clamorosa, perché aveva fuori Anghissà e McTominay, Allison e Meret, non ha buongiorno dall'inizio, si è fatto male Marianucci, si è operato Giovane, risultato Allegri in crescita, il Napoli in crescita. Tu hai visto il miglior De Bruyne possibile o può fare di più?
4: Ma credo che l'aspetto delle prime due partite, che lui non ha giocato, credo che Allegri ha fatto una bella chiacchierata, soprattutto credo che non è

0: puoi mettere l'intelligenza artificiale, sì, talvolta sì, ti dà una mano, vai a vedere i club quanto incassano dai diritti televisivi, ti renderai conto che quello è un altro mondo, non un altro calcio, sì, proprio sì, un altro
1: non
0: mondo.
1: Il calcio in mano ai manager per farlo fruttare.
0: Abbraccio, Pietruccio.
1: Volevo fare un saluto a Biagio, se mi ascolta.
0: Certamente. Benissimo, un abbraccio a Biagio da Scafati. E fatemi salutare due fetentoni, così li devo chiamare, due fetentoni, due carissimi amici miei che sono in auto. Ovviamente Kiss Kiss Napoli, dove? Se no, Ciro e Marco, state in macchina, fetentoni, vi abbraccio e vi saluto a tutti e due. A uno di più, a uno di meno, ma decidete voi a chi ho salutato con più affetto e a chi con meno affetto, decidete voi. Sono Carlo D'Angri, caro Carlo, in questi giorni sento ancora offese gravi al nostro presidente, mentre tutto il mondo applaude ad una società con i conti in ordine che ha tanto da insegnare agli altri, un club che paga preciso le tasse e compagnia bella. Adesso attraversiamo un periodo di transizione, che facciamo? Critichiamo e offendiamo il presidente? Lo dico da anni. Voi, figli di Aurelio, avete sempre visto un buon calcio. Se eravate figli prima di Aurelio, capirete che non sempre si può vincere. Salvio, buonasera, Forza Napoli!
2: Forza Napoli, sempre Forza Napoli.
0: Sempre, buonasera,
2: ciao,
0: a te.
2: Ciao Carlo. Allora, vabbè, visto che l'argomento, uno degli argomenti principali è proprio questo, volevo fare una considerazione, un po' ripeto in effetti anche quello che tu giustamente dici e sottolinei in tanti tuoi interventi.
0: Sì.
2: Praticamente quello che è una considerazione che deve essere comunque sicuramente una risposta a quelle che purtroppo io definisco dei pseudo tifosi napoletani, perché per me non lo sono e molti purtroppo vendono anche le bandiere, quindi la cosa mi dà triste, ecco, onestamente. Come si fa a criticare un presidente che, nonostante il sistema è contro la nostra squadra e la nostra città, e quando parlo di sistema vorrei rimanere qui a parlare chissà per quanto tempo, ma fortunatamente tu sei uno dei pochi, tu sei l'unico, ma uno comunque dei pochi che parla bandierando la legalità, ed è riuscito, nonostante traghettasse controcorrente, è riuscito a vincere due scudetti. C'è riuscito anche per lei, no? Io certo, ho vissuto fortunatamente anche quell'epoca da tifoso sugli spalti, ma per lei non c'era Maradona. Quel presidente senza Maradona ci ha fatto vincere due scudetti, Coppa Italia e tutto il resto.
0: Sette trofei in poco più di vent'anni. Sette trofei in poco più di vent'anni.
2: Quindi voglio dire, ma non solo il fatto di vincere questi trofei, ma in quali condizioni? Cioè noi dobbiamo entrare nelle condizioni.
0: E certo.
2: Noi andiamo contro un sistema, e quando parlo di sistema non fa qualcosa veramente di molto forte. Quando ci sta un errore arbitrale, che poi molto forte non è neanche un errore arbitrale a favore del Napoli, si parla per settimane intere per
0: televisioni,
2: Rai, Media e la 7, cioè sembra che c'è tutto il mondo. Ma abbiamo visto parlare per caso dell'errore dell'Inter dell'ultima
0: volta. Stai sicuro se c'è da parlare di un ipotetico, ma molto ipotetico, errore a favore del Napoli, sono tutti pronti in ogni salotto televisivo. Purtroppo per noi ci siamo abituati a questa narrazione tossica, carissimo amico
2: mio. Bravo, fare un appello, io c'è un appello a tutti i tifosi della Napoli, non per quelli che sono sicuramente tutti i grandi tifosi della Napoli. Meditate anche su questo prima di criticare.
0: Va bene, ti abbraccio e ti saluto. Buona serata, Forza Napoli sempre. Prima della pubblicità voglio leggere questo WhatsApp. La differenza tra i giovani nostri e quelli inglesi o spagnoli o tedeschi sta negli investimenti della società nel settore giovanile. I nostri ragazzi sono allenati con metodi e strutture obsoleti. I giovani esteri sono più forti fisicamente. Pubblicità.

senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate.

0: 7. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom nuova. Concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza a Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza a Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzaavico.com.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Questa è Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. A proposito di messa in onda, domani in esclusiva qui Casa Calcio Napoli, Rafa Marin, prendete l'appunto, segnate domani 16-18, c'è Rafa Marin, il difensore spagnolo del Napoli, in esclusiva da noi, non perdete l'appuntamento. Buongiorno dalla California, sono le 7:30 del mattino, carissimo Carlo, ormai sono più di 2 anni che ti mando messaggi in piena notte, messaggi divertenti o incazzati, ma mai messaggi sulla tecnica o tattica. Quest'oggi devo fare un'eccezione. Lorenzo Lucca. Per me è evidente che è un problema mentale. Non può essere che 5-6 club e quindi tutti i loro dirigenti e allenatori non capiscano niente di calcio e si siano fatti fregare solo dal fisico di questo ragazzo. Non può essere che Lucca non sappia stoppare un pallone dopo tanti anni di allenamento. Ricordo che tra questi club c'è anche l'Ajax, che ha una tradizione di centravanti incredibile. Non li sceglie a caso, vabbè, poi ha fatto tutto l'elenco, e non è che sto qui a ricordare l'elenco dei giocatori centravanti dell'Ajax. È colpa nostra che lo fischiamo appena entra o tocca palla. Voi che siete così fortunati di vivere a Napoli e frequentare lo stadio, dico, vergognatevi. Lorenzo Lucca indossa la nostra maglia azzurra e va supportato durante tutti i 90 minuti o anche gli ultimi 15. Forza Napoli sempre, Marco da San Diego, California. E ha usato un termine forte, però è una presa di posizione la sua. Massimo rispetto per tutti, perché in questo spazio, a qui Casa Calcio Napoli, ognuno è libero di dire quello che vuole, nel rispetto, nell'educazione, nel sapersi comportare in maniera civile, come abbiamo fare noi veri napoletani. Luca, buonasera, forza.
9: Ciao,
8: Napoli.
9: Carlo, ciao. Buonasera e forza Napoli sempre.
8: Sempre, buonasera a te.
9: Carle, io questa cosa già te l'ho detta, un po' più velata.
8: Dimmi.
9: Che avevo paura che la tifoseria sta cambiando e fosse cambiata. Ma io la stessa cosa la dissi. Io sto insieme a mia moglie da 22 anni.
8: Sì.
9: Mia moglie ha visto tutte le mie sofferenze.
8: Tu pensa a me.
9: Il Napoli. Però tu hai avuto la fortuna di vivere Diego. Io non ce l'ho avuto.
8: Io ho avuto questa fortuna immensa, straordinaria, di viverlo per 7 anni. Ma mo ce vo' fiata a fiata addirittura.
9: Io non ho avuto questa fortuna.
8: Certo.
9: Mi sono innamorato del Napoli dalle viscere.
8: Che bello.
9: In maniera, diciamo, nel momento più buio. Allora, tutto
8: questo è ancora più forte, ma anche io, perché poi io quando è arrivato Diego comunque già avevo 24 anni, sono stato tifoso che tenevo 8-9 anni, quindi ma anche io mi sono preso un bel periodo pre-Diego, niente male.
9: Allora, quando poi il Napoli ha vinto lo scudetto, mia moglie, non essendo così appassionata,
8: sì,
9: ma piangeva, era emozionata per la mia gioia, disse: finalmente hai raggiunto quel sogno, hai visto, ce l'avete fatta. Però poi nei giorni successivi mi vide un po' preoccupato, dice: ma amore, rassegna, dicevo, scudettolatemi giù, tu sei preoccupato, che tu sei preoccupato, perché mi vedeva sui gruppi discutere di certe cose. E io dissi: cina mia moglie, sì, io spero solo che questo scudetto non ci cambi e non cambia l'amore che abbiamo avuto fino a...
8: E tu hai timore che questi due scudetti in 3 anni possano aver cambiato un po' l'approccio?
9: Io sono stato allo stadio domenica, ho portato mio figlio dopo un po' di partite, perché non ci siamo andati per impegni, ho deciso di portarlo domenica e pensavo che fosse una partita che il Napoli non vinceva.
8: Pensavo,
9: però l'ho portato appositamente, se no l'hai portato proprio appositamente.
8: Bello.
9: Io ho deciso, io non lo porterò più nelle partite di cartello, non lo porterò più solo nei momenti di festa, lo porterò di più nei momenti bui, perché lui a 9 anni ha visto 2 scudetti la Coppa Italia.
8: Hai capito, che fortuna.
9: Allora io lo farò innamorare di più nei momenti
8: di difficoltà, perché deve capire,
9: perché dopo l'amerà veramente. Bravo. Questa maglia come l'amo io.
8: Che bello, bellissimo, ti faccio i miei complimenti, mi hai fatto i brividi, e quando arrivano i brividi vuol dire che ancora il Napoli riesce ad emozionarci.
9: La nostra amata maglia, forza Napoli,
8: la nostra amata maglia,
9: Diego.
8: Sempre immortale, bellissima questa telefonata. Ciao Carlè, grazie per il tuo programma qui Casa Calcio Napoli, sono d'accordo con Marco, forza Napoli sempre fino alla fine. Francisco, Salt Lake City, USA, grande Francisco, piacere di risentirti e soprattutto piacere di rileggerti. Grazie Carlo di aver letto il mio messaggio sui metodi e le strutture che in Italia vengono messi a disposizione dei nostri ragazzi. È un peccato vedere tanti ragazzi fare sacrifici e poi arrivare a 18 anni ed essere scartati a discapito poi di chi, quelli che sono forti solo fisicamente, Gianni. No, perché si continua in maniera errata, almeno dal mio modestissimo punto di vista. Io non sono il deposito della verità e non dico che ho ragione io, hanno torto gli altri, però continuare a privilegiare solo il tecnico, solo il fisico per mortificare la tecnica è una cosa che sinceramente non mi scende giù. Continuare a porti un ragazzo alla scuola calcio a 8-9 anni, posso iscrivere a mio figlio? Sì, e quanto è alto? Ma che te ne frega quanto è alto? Ma che te ne frega quanto è alto? L'addestratore, posso portare mio figlio? Sì, e quanto è alto? Ma non è questa domanda che sa da fare, quanto è alto? I ragazzini a quell'età innanzitutto devono giocare per divertimento e poi devono coltivare quella che è la tecnica. Oggi se un ragazzino alla scuola calcio fa un tunnel all'avversario, che poi è un compagno di squadra, l'addestratore lo ferma e dice: non si fa un tunnel, e no, perché poi non si piglia in giro, come se il tunnel fosse una presa in giro. Se fa un dribbling di più lo ferma, devi giocare per la squadra, non per te stesso. E per me è sbagliato, per me che non capisco niente, non sono nessuno, ma per me è sbagliato. Mauro, buongiorno e forza Napoli.
10: Sempre, sono Mauro Russo, cantautore showman da Paterno.
8: Uè, carissimo, ci siamo anche conosciuti, che piacere, amico mio. E allora,
10: grazie ancora per quella cosa che hai fatto per me.
8: Ma stai pazziando, carissimo amico mio. Come stai innanzitutto?
10: Volevo dire due cose. Uno, volevo raccontare un aneddoto. Io avevo 14 anni.
8: Sì.
10: E io e un altro due amici avevamo scavalcato il San Paolo all'epoca.
8: Bravo.
10: No? E il Napoli si allenava di giovedì.
8: Sì.
10: E si allenavano nella metà campo. Noi abbiamo scavalcato e ci siamo messi nel campo. Maradona era venuto e ci ha dato un pallone, ha detto: però giocate di là, che se vi vedono vi cacciano subito.
8: Capito Maradona? La grandezza dell'uomo.
10: Ha dato un pallone a noi ragazzini, però giocate dietro di là, non vi fate vedere altrimenti vi cacciano.
8: Cioè voi quando Maradona vi ha dato il pallone, cioè che avete fatto? Siete impazziti di gioia.
10: Siamo quasi a 30.
8: E ci credo, ci è venuto. Mamma mia, bellissimo.
10: Un'altra cosa, invece volevo essere un po' polemico sul calendario.
8: Sì.
10: Perché praticamente ci hanno messo subito Inter, Genoa e Como.
8: Sì.
10: E poi la prima partita alle 12:30 chi la fa?
8: Il Napoli con la Fiorentina, però il Napoli. la prima vabbè. Partita che inaugura questo orario anticalcio, anticalcio, chi la deve fare? Il Napoli, che poi tra l'altro mi hanno anche detto, non so se è vero o no, ma mi hanno detto proprio scrivendomi che all'Artemio Franchi alle 12:30 il sole è perpendicolare allo stadio, pensano poco. Vabbè, vale per la Fiorentina e per il Napoli, attenzione, sì, vale per tutti e due, sì. però è tutto a discapito del calcio, a discapito di chi ama il calcio, questo è.
10: Cioè, questo è un orario assurdo.
8: Perché
10: ci sono tante partite, come mai proprio il Napoli?
8: Perché Andring ed andrà.
10: Siamo sempre lì.
8: Ti voglio bene, ciao Mauro.
10: Forza Napoli,
8: sempre.
10: E soprattutto città.
8: Grande.
10: E se Dio vuole ci vediamo domani. Ti ho fatto un altro jingle, dopo te lo mando.
8: Con grande piacere, amico mio, con grande piacere, ti abbraccio. E mi arriva una foto bellissima da parte di Ciro. Mio nipote Francesco Pio, domenica contro il Bologna. Crescono belli, sani e napoletani. Belli, sani e napoletani. A facce che ci va male. E poi, sempre da New York, per noi emigranti, l'amore e il legame per il nostro amato Napoli è ancora più forte, ci fa sentire ancora più vicini alla nostra meravigliosa Napoli. Napoli si ama sempre, non si critica. Lucio da Baldwin, New York, USA. Vi state scatenando dagli Stati Uniti oggi, vi state scatenando, complice il fuso orario. Prendiamo questa fascia che è molto bella, qui Casa Calcio Napoli, vi sentite sul serio, amici americani, vi sentite sul serio in questo spazio, a quest'ora, qui a Kiss Kiss Napoli, a Casa Calcio Napoli, vi sentite sul serio nella casa del Calcio Napoli? Immagino e spero proprio di sì. Francesco, buonasera, Forza Napoli.
11: Ciao Carletto, buonasera, Forza Napoli per sempre.
8: Per sempre, per sempre.
11: Carlo, io sono d'accordo con il fratello in fede, radioascoltatore prima, che diceva un pochettino ci siamo imborghesiti da questo punto di vista. Allora io, vabbè, il Napoli lo seguo attivamente, prima partita vista nel 1991, però attivamente dal 1994, quando in attacco c'eravamo Cacciaghi.
8: Chi si è poi scordato?
11: Periodi, cioè, ho visto più periodi neri che periodi felici, e io questa cosa qui un pochettino l'ho notata dopo il primo scudetto, che ci siamo un attimino imborghesiti e è come se in alcune situazioni non sappiamo apprezzare il momento.
8: E bravo, hai detto una cosa che io mi permetto di ripetere spesso. A furia di essere troppo critici, a furia di essere sempre lì a rimurginare fino anche sulle vittorie, a furia di tenere sempre questa asticella alta, non bisogna più vincere, bisogna stravincere, l'1-0 non mi piace perché ci siamo persi lo sfizio più bello, quello di saper godere delle vittorie. Perché non è possibile che devi solo pensare ad essere sul lungomare Caracciolo in 500.000 a festeggiare lo scudetto. Non è solo quello, è il cammino che ti porta alla fine. Noi il cammino non siamo più in grado di godercelo. Questo è
11: la cultura, un pochettino, quella di godere delle piccole cose, perché poi godendo delle piccole cose riusciamo anche a stare meglio.
8: Ti sto perdendo, però il concetto è bellissimo, così come sono bellissime. Ragazzi, non mi mandate foto perché mi fate emozionare, poi stacco il microfono e mi metto a chiacchierare, perché genitori, nonni, zie, evitate di mandare fotografie. Adesso Jenny Buck mi manda la foto della sua figlia Rosa, 6 anni, che accede al Maradona di spalle, in uno spettacolo ai bambini, e il papà scrive: Carlè, lei è mia figlia Rosa, appassionata follemente per il Napoli. Che spettacolo, vi prego, però mi torturate se mandate le foto dei bambini che vanno allo stadio, che sono spettacolari e mi trasmettono un'emozione unica. Carlè, sia voce Napoli, Patrizio da Napoli, veramente qui è casa Calcio Napoli. E grazie, ciao Carlo. L'amore irrazionale, follia, mancanza, lontananza. Quanti fratelli americani! Forza Napoli, saluti da Pasquale De Martino. Ascoltate bene, Pasquale De Martino, trattoria a Vucchella, Bridgeport, Connecticut, USA, ti ascolto da sempre e io da sempre ti abbraccio, seppur solo virtualmente, carissimo Pasquale De Martino. Ma io, se andate a Bridgeport, se siete in zona Bridgeport, più o meno in quella zona, se siete nel Connecticut, Vaiusa, dai a Vucchella, perché immagino sarà una trattoria tutta napoletana. Ti giuro Pasquale, ti faccio sta promessa, appena sto in Bridgeport passo e vengo da te. Sabatino, buonasera, forza Napoli.
12: Amico mio, forza Napoli.
8: Un piccolissimo fratello in fede rispetto alla mia età, ma un grande amico mio, grande Sabatino. Come stai innanzitutto?
12: Bene. Non vedevo l'ora di riuscire a prendere la linea, perché che sarò piace. Il primo firmatario di una petizione pro Lucca, lo stanno distruggendo, suaia.
8: Cioè, neanche il tempo di mettere piede. Si alza dalla panchina. Guarda, allora mi dai l'occasione.
12: 50.000 occhi addosso.
8: No, mi hai dato un'occasione. Allora.
12: Non sanno fare un palleggio, non sanno fare un bicchiere calcisticamente. Quello sto non sa fare. Allora. Questo non sa fare cosa c'è.
8: Mi dai l'occasione. Oggi la Lega Calcio, sul canale ufficiale della Lega che trovate su YouTube, ha pubblicato una sorta di Allegri Cam, un paio di minuti dedicati con audio di fondo ad Allegri, come Allegri ha vissuto la partita contro il Bologna fuori rotta. E c'è un frame di questo interessante clip dedicata all'ingresso in campo di Lucca. Io invito te, Sabatino, e chi ci ascolta, non appena Lucca si avvicina ad Allegri, il rumore di fondo è quello dei fischi, ed è una cosa inaccettabile per quanto mi riguarda, al netto della bravura di Lucca, che può essere tutto quello che volete, una pippa, non mi interessa, ma sentire quei fischi ad un calciatore del Napoli che non ha neanche messo il piede sul terreno di gioco è una cosa irritante per quanto mi riguarda.
12: Carlo, noi abbiamo visto persone meno dotate tecnicamente di gente che dice che entra svogliato, ma io non ci credo.
8: La lettura psicologica, anche quella, insomma.
12: In grande difficoltà psicologica, perché io sfido chiunque a vedere quando mi se Overgamp fa Fasuli, grandissimo cuore.
8: Che bello.
12: Scese Maradona in gamba e tutto San Paolo come mette piedi
8: Lucca,
12: come dici tu, vicino alla linea del falo laterale,
8: per fischi.
12: Io veramente non lo so, ma
8: così non lo aiutiamo, così lo distruggiamo definitivamente. Poi, se vogliamo partecipare a questo gioco al massacro, bisogna anche avere il coraggio di dirlo, a dire io partecipo al gioco al massacro, siccome Lucco non mi piace l'ha già distruggere, però bisogna avere il coraggio di dirlo, io non ci gioco.
12: Io non lo so, avrà avuto tante chance, per carità, sarà anche un ragazzo che tecnicamente in questo momento non sta dimostrando.
8: Io non sto entrando neanche nel merito del tecnico del calciatore,
12: quello che dico, ma c'ha la maglia del Napoli addosso, ma sosteniamolo fino alla fine, poi non va bene,
8: evita
12: la sua avventura a Napoli, fischieremo Lucca perché avrà un'altra maglia addosso, ma intanto che è del Napoli, è l'unico attaccante che il Napoli ha come sostituto di Højlund.
8: Sabatino, si vede che sei stato per molti
12: anni, no. Ma che l'abbiamo vissuto noi, sì, questo è che
8: no, ma stavo dicendo un'altra cosa, si vede che per parecchi anni sei stato accanto alla mia scrivania,
12: assolutamente, per me è un onore
8: grande,
12: però c'è, cioè, io dire a tutti i tifosi del Napoli, ti possiamo fare la nostra disamina tecnico-tattica, l'XG e il non XG, siamo tutti quanti, paghiamo il biglietto o paghiamo i nostri abbonamenti televisivi e abbiamo il diritto sacrosanto di criticare Napoli di dove ci sia, ma la critica a prescindere, sicuramente sarà un ragazzo che deve crescere tanto anche tatticamente, come intelligenza tattica, e chi meglio di Massimiliano Allegri lo può fare evolvere da questo punto di vista, perché ha bisogno di un'evoluzione, perché se tu, è chiaro che se io vado in contropiede come è successo l'ultima partita e non ho la lucidità di dire mi fermo, proteggo palla e la servo a chi sta meglio di me, posizionato, che sta arrivando Lang, poi non mi ricordo chi era, ma è chiaro che il ragazzo non è che è aberrato mentalmente, c'è un grande problema, vuole dimostrare più
8: Sabati,
12: che in questo momento può fare.
8: Mentre tu mi stai, mentre sei con noi al telefono, il nostro direttore Walter De Maggio non solo ti saluta, ma mi scrive, mi scrive Perugia, mi ha scritto Perugia.
12: No. E noi sappiamo, no.
8: Perugia, basta.
12: Non mi ricordo il nome del suo padre.
8: O Baffone.
12: Next boxer.
8: Ti ricordo.
12: Che meraviglia.
8: Mamma mia.
12: Lì, come uscimmo noi da quella giornata?
8: Jerry Banana.
12: Perdemmo noi in quel di Perugia.
8: Quello è un optional, no, credo un pareggio, però è un optional.
12: Una giornata uggiosissima, noi veramente abbiamo visto per la Napoli,
8: vabbè. Sabato ti abbraccio forte forte, un bacione a Carla, buon proseguimento. Ciao. 0-0, vi ha ricordato Valterone, 0-0. E ancora con le foto, voglio ancora con le foto. Ah, Giuseppe, 3 anni, Forza Napoli, bellissimo. Giuseppe, uno spettacolo. E poi Giovanni da Cimitile che ci scrive: bisogna incitare sempre chi entra in campo con la nostra maglia. Questa è la Bibbia del tifoso. Domenico, buonasera, Forza Napoli.
13: Ciao Carlo, buonasera e sempre Forza Napoli.
8: Sempre, buonasera a te.
13: Ciao, già ci siamo sentiti ieri, sempre per la questione
8: sì.
13: Lucca.
8: Sì.
13: Carlo, te lo dissi già ieri.
8: Sì, mi ricordo la tua posizione.
13: È ovvio che non dobbiamo massacrarlo, per amor di Dio, però non dobbiamo fare neanche la Caritas.
8: No, ma non la facciamo la Caritas, noi stiamo facendo una valutazione sul fischio non appena il ragazzo si alza dalla panchina. Io questo contesto e lo contesterò sempre.
13: No, è contestabilissimo sempre. Però
8: poi sulla prestazione a me non mi è piaciuta. Qualcuno
13: si deve mettere la faccia e l'orgoglio. Cioè, siamo in Napoli e il ragazzo deve capire che quando gioca per il Napoli
8: però facciamoglielo capire bene anche noi da fuori.
13: Ma ti rendi conto l'Inter? Cioè l'Inter è sotto 2-0. Cioè chi era una belva in mezzo campo? Cioè noi già concepì a Lucca che va piano in mezzo campo.
8: Ma non va piano. Magari Lucca in quel contesto può darsi pure che gioca in maniera diversa e gol e fa pure che la maglia dell'Inter, non lo so. Quindi io non guardo mai in casa l'altra, a me non me ne frega, perché per me l'Inter resta una squadra disequilibrata, perché piglia lui pallone a Napoli e vince a mazzo 3-2, piglia lui pallone all'Udinese ed è talmente più forte dell'Udinese per me resta una squadra disequilibrata in questo momento, perché non puoi sempre pensare di andare sotto 2-0 e ribaltare la partita, perché prima o poi la partita la ribalta, attenzione.
13: Speriamo.
8: Così è il calcio, no? È la seconda volta che vai sotto 2-0.
13: Vediamo sabato quello che...
8: A me non mi interessa niente di sabato, a me mi interessa domenica alle 12:30. Sabato si scurnassano fra di loro, ma che problema c'è? Allora domenica alle 12:30 bisogna andare a vincere a Firenze, punto.
13: E allora te la posso fare una domanda?
8: Certo, vai.
13: Avresti il coraggio di mettere Lucca titolare
8: a Firenze?
13: Onesto però.
8: Ma a Firenze, tu dici a Firenze domenica? No, assolutamente no. A domanda precisa, risposta. Ma scusa, io c'ho Rasmussino mio, mi gioco Rasmussino. Io devo giocare con Almeida, delle possibilità. Poi i 20 minuti di Lucca contro il Bologna, che possono essere piaciuti, non possono essere piaciuti, questo non voglio neanche entrare nel merito. A me non mi sono piaciuti un granché, magari li può migliorare a Firenze. Pubblicità, vai Ciro.
14: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
16: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
17: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
18: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
17: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
18: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
17: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Qui casa Calcio Napoli, qui casa Calcio Napoli su Kiss Kiss Napoli 081 546 6873. Siete in diretta con noi 342 00 00 100, e potete scrivere i vostri WhatsApp. Saluto gli amici di Gusto di Santa Maria Capovetere. Carle, passa per noi, prima o poi passo e vi assicuro che passo. Lucca non è giudicabile. Degli 11 giocatori che vanno in campo ci sono due di essi che, a differenza degli altri, vanno giudicati per una sola peculiarità. Il portiere deve parare e basta. Tutto il resto passa in secondo ordine e il centravanti deve fare gol. E allo stesso modo tutto il resto non conta. Allora è facilmente intuibile che il portiere va protetto da tutti i compagni e il centravanti va servito e assecondato e ha bisogno di tempo. Quel tempo che a Lucca oggi non è stato concesso, e quando parlo di tempo intendo una o più partite di seguito e non di piccoli spezzoni o addirittura di pochi minuti. Quel tempo che invece a Udine ha avuto a disposizione ed ha saputo dare dimostrazione di poterci stare in campo. Ovvio che purtroppo quel tempo nelle grandi squadre che lottano per grandi traguardi quasi mai è concesso. E come si fa a dire che questa valutazione non sia quanto mai opportuna? È proprio così. È mai possibile che non sia un attaccante di qualità? Il Napoli ce l'ha, Rasmus Højlund, grandissima qualità, tra i più grandi centravanti europei. Rasmus Højlund, la qualità è proprio a buon peso. Francesco, buonasera, forza Napoli.
19: Buonasera, forza Napoli sempre.
8: Ciao, caro. Buonasera a te.
19: Mi devi credere, volevo staccare la perché mi hai fatto proprio mi hai dato gioia con questo piccolo discorso. Proprio contro, per me è contro quelle persone che, ma che cosa vogliono da Napoli? Ma che cosa si aspettano? Io non capisco, ma noi stiamo facendo miracoli, miracoli con le forze e con il tifo pure. Noi dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi.
8: Ecco, bravo, no,
19: fiducia. Credo io. Cioè, io mi ricordo più di 20 anni fa, tu venissi a Gragnano una sera qua,
8: sì,
19: alla Capannina a mangiare una pizza, due tuoi cognati.
8: Sì, è vero.
19: Ecco. È proprio questo parlavamo. Tu venivi da. Mi sono dimenticato la partita qual era, quindi ci hanno sputato addosso.
8: Eravamo in Serie C.
19: Tu ci stavi proprio mortificato.
8: Credo forse a Manfredonia, perché là prendemmo sputi, schiaffi, sedie addosso, di tutto accadde quel giorno a Manfredonia, mamma mia.
19: E tu mi dicesti che dobbiamo fare, dobbiamo solo sperare. Noi siamo il 2026, siamo una squadra che.
8: E pensa che quanta strada è stata fatta e che strada! Dalla Serie C a due scudetti, tre Coppa Italia, due Supercoppa Italia. Tu pensa che nella classifica speciale dal 2020 al 2026 del maggior numero di vittorie nei cinque top club europei, il Napoli è nelle prime 10 posizioni.
19: Io questo lo vorrei far capire a tutti questi professori che si profanano per questo così, con la deve fare questo, ma noi dobbiamo solo farli lavorare. Per adesso abbiamo Lucca, va bene Lucca.
8: Così.
19: Deve giocare a Lucca e deve cercare di fare qualcosa. Abbiamo trovato quest'altro ragazzo, Favasuli. Questo va bene, ma se non li mettiamo in campo, come facciamo a dire va bene o non va bene? Non mi sbaglio.
8: Ma non ti sbagli, è così.
19: Un abbraccione forte, forte, forte, sempre forza.
8: Sempre forza Napoli, un abbraccio forte.
19: Ciao.
8: E che piacere continuare a vedere le foto. Io ho detto non mandate le foto, mi emoziono e voi le mandate. Carlè, tu a questa la conosci, ci siamo incontrati a Di Maro quando erano piccole, lei e la sorella, tifosissime del Napoli. Mamma mia. Che bello, che ricordi straordinari, Gennaro. Grazie, grazie a Gennaro che manda queste foto delle sue figliole. Mamma mia, quanti anni sono passati? Queste crescono belle, sane e napoletane. Complimenti, complimenti. Salvatore, siamo insieme. Buonasera e forza Napoli.
20: Ciao Carletto, sono Salvatore De Novi Ligure. Ci
8: Ciao, come no?
20: Volte,
8: certo.
20: Tempo fa. Volevo lanciare un'idea nella mia ignoranza calcistica.
8: Allora siamo in due.
20: Dare una mano a Luca.
8: Dimmi.
20: Innanzitutto penserei di fargli fare più minuti, almeno un tempo.
8: Era quello il messaggio che diceva prima Riccardo, no? Se sì, tu giochi sempre pochi minuti, fai fatica a ritagliarti lo spazio.
20: Certo, ma non al Maradona però.
8: Certo.
20: Per evitare magari una tensione.
8: Tu dici per evitare quella pressione, quella tensione, sì, magari in trasferta, certo.
20: La seconda cosa che proverei a fare è farlo giocare insieme ad Olio.
8: Tu dici con le due punte. Tu dici con le due punte.
20: Sì, perché secondo me Olio magari sottopunta e lui ariete davanti lì potrebbe aiutare il ragazzo solo per quello, perché poi secondo me allora le prestazioni che ha fatto sono impietuose, cioè non purtroppo, però lì c'è qualcosa che non va, diverso dalla insomma non può essere così scarso come sta giocando adesso. Quindi visto che c'è anche questa volontà da parte della società e Allegri secondo me si è prestato a cercare di aiutarlo,
8: sì,
20: magari provare innanzitutto a togliere la pressione del Maradona,
8: sì,
20: e magari provare con una formazione diversa.
8: È un suggerimento che allora io dico che ogni suggerimento teso alla risoluzione di un problema può essere un suggerimento utile e da prendere in considerazione. Ti faccio i complimenti, ti abbraccio e ti saluto.
20: Ciao.
8: Buonasera, simpaticissimo Alvino. Chiedo a lei di fermare questa distruzione mediatica di Lucca. Le suggerisco, per il bene del ragazzo e per il dispiacere della sua famiglia, nonché per il bene del Napoli, di parlare solo del Napoli ed evitare che la sua trasmissione possa diventare lo sfogatoio dei propri problemi personali, scaricandoli su un ragazzo che al momento si trova in difficoltà. Beh, su questo non ti devi, carissimo Giuseppe, assolutamente preoccupare. Nessuno può pensare di trasformare qui Casa Calcio Napoli in uno sfogatoio dei problemi personali. Uno sfogatoio sulle vicende di Casa Napoli, sì, è creato apposta, ma senza mai trascendere né superare quel confine tra la critica, i suggerimenti e la maleducazione. Quindi su questo non c'è dubbio. C'è un pizzico di pubblicità? Sì, Ciro, vai.
21: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
23: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
27: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insieme, di nuovo insieme. Parte la seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli. Sempre insieme, tutti i giorni, lunedì, venerdì dalle 16 alle 18. 081 546 6873. Siete in diretta con noi e dite la vostra, vi sfogate e parlate di quello che vi va. 342 00 00 100. Questo è il numero per i WhatsApp. Ciao Carlo, sono Cristina. Io ho 50 anni, quindi ho visto il bello, il brutto, il bruttissimo e poi ancora il bello e il lustro del Napoli. Ma oggi rimpiango il calcio minuto per minuto alla radio che ascoltava il mio papà la domenica, perché c'era l'emozione vera. Oggi sento parlare solo di XG, di mappe termiche e altre sciocchezze. Ma il calcio davvero oggi si basa solo su queste informazioni? Forza Napoli sempre. Cara Cristina, fortunatamente no. Diciamo che c'è questo racconto bello, ricco di una sorta di aneddotica legata al calcio, gli XG, le mappe termiche e chi più ne ha più, i nuovi termini, l'intermedio, tutte queste belle storie. Fortunatamente c'è anche chi lo vede e lo racconta in maniera diversa, più realistica rispetto a quello. Il problema è la PlayStation. Il problema è stata la PlayStation. Maledetta o benedetta PlayStation. Domenico, buonasera, Forza Napoli.
1: Buonasera.
0: Ah, che amico piacere. Mio. Che piacere. Come stai? Come stai?
1: Male. Il piacere è tutto mio. Ah. Un saluto a tutti che si ristinamo.
0: Benissimo, un saluto a te con tutto il cuore. Tutto il cuore.
1: Vorrei dire una cosa.
0: Sì.
1: Praticamente io sono d'accordo con te, no?
0: Sì.
1: Cioè, noi fischiamo un nostro giocatore.
0: Sì. E non si fa.
1: E non si fa.
0: Ah.
1: E non si fa. Io sono convinto di una cosa.
0: Sì.
1: Se Luca, quando ha sbagliato,
0: sì,
1: se stava, diciamo così, cioè calmo, diciamo, senza quella pressione.
0: Ah, tu dici senza quella pressione, sì, poteva fare meglio.
1: Ha giocato un po'. Io sono convinto che lui per strafare ha sbagliato, ma sempre perché? Perché c'è troppa, diciamo così, la pressione addosso.
0: C'è quella pressione, l'ansia,
1: perché altrimenti, secondo me, c'era l'ansia da quell'altro lato. Lui secondo me passava la palla, siccome voleva dimostrare.
0: Bravo, in quel momento si è innescato quel fatto di devo dimostrare, devo dimostrare, e ha sbagliato. Se stava più tranquillo, mentalmente, magari quell'azione se la giocava col compagno più vicino e stava più tranquillo. È vero.
1: Troppa pressione, la devono smettere. È un giocatore del Napoli e deve essere applaudito. Poi appena comprendo ne parliamo. Ma dimmi una cosa.
0: Dimmi.
1: Ma che stiamo andando in Serie B?
0: No, Domenico, siamo a metà classifica.
1: ma per piacere, ma io ormai sono stupido. Cioè, ormai tu lo sai, no? Io sono 79 anni.
0: Grande.
1: Ho visto di cotte e di crude. Ma adesso stiamo vedendo un po' di spettacolo. Cioè, ma cosa vogliono?
0: È che io sapevo. Ti abbraccio forte, Domenico. Un abbraccio forte.
1: Ciao pure a te, a tutte Radio Cristina.
0: Grazie.
1: Buona serata, ciao a tutti.
0: Grazie. Diceva Domenico, ma cosa vogliono? Mo che ci stanno avendo un po', ma non è che mo. Allora, io voglio ricordare a tutti quanti voi gli ultimi 10 anni, quindi un lasso di tempo enorme, proprio per rasserenare gli animi, per far capire, cerco molto umilmente, per far capire quanto è bravo il Napoli, come sa fare calcio il Napoli, a dispetto di chi si agita sui social, a dispetto di chi dice chi non è buono, chi sta non è buono. Diceva Domenico, mo che ci stanno avendo un po' che bene, ma questo mo di Domenico è un mo per modo di dire, perché negli ultimi 10 anni, con 346 partite di Serie A giocate, il Napoli ha totalizzato negli ultimi 10 anni, quindi un bel lasso di tempo, no? Ha totalizzato la bellezza di 695 punti negli ultimi 10 anni. Meglio del Napoli hanno fatto solo due squadre. La Juventus, che ne ha totalizzati, la Juventus dei 38 scudetti, la Juventus degli Agnelli, la Juventus del di qua, la Juventus di là, la Juventus negli ultimi 10 anni ha totalizzato solo 10 punti in più del Napoli, 705 contro 695. Guida questa speciale classifica l'Inter con 744 punti, 10 anni di Napoli! 695 punti, al quarto posto con 50 punti in meno il Milan, poi al quinto posto la Roma con 618, 80 punti in meno in 10 anni, la media di 8 punti in meno ogni anno da 10 anni. Comandiamo in lungo e in largo, in lungo e in largo, e chi oggi alza la voce per suggerire cosa bisogna fare, se guardasse un po' questi numeri, per dire forse è meglio che resto in silenzio, perché questi da 10 anni a questa parte stanno dimostrando all'Italia intera come si fa il calcio, perché poi i punti conquistati dal Napoli, a dispetto di quelli della Juventus e dell'Inter, sono punti conquistati nel pieno rispetto delle regole, quindi 705 punti della Juventus sono 705 punti aleatori, non ne parliamo di quelli dell'Inter 744, i 695 in 10 anni del Napoli sono frutto di sacrificio, onestà, abnegazione, senso di appartenenza, rispetto delle regole e conti a posto. Non c'è da ascoltare nessun suggerimento da parte di nessuno, da parte di nessuno. Se poi ci vogliamo così fare male da soli, si chiama masochismo. Se vogliamo essere dei masochisti, a me sinceramente non piace, a me Carlo Alvino non piace. Il Napoli deve migliorare, non c'è dubbio. La vittoria col Bologna cosa ha detto? Ha detto che stiamo iniziando, ma c'è tanto da lavorare, ma con la serenità e col supporto di un ambiente unito e non diviso si può lavorare meglio. E questa classifica degli ultimi 10 anni significa che hanno saputo, cioè c'è gente che ha dimostrato di saper fare calcio meglio di chiunque altro, perché il terzo posto di questa classifica è il primo degli onesti in 10 anni, senza se e senza ma. Felice, buonasera. Oh, Forza Napoli.
2: Forza Napoli.
0: Buonasera a te.
2: Intanto ti devo correggere,
0: che
2: se
0: succede?
2: Ti permetti.
0: Dimmi, correggi.
2: Perché sono tre lustri.
0: 10 anni
2: e non 10.
0: No, vabbè, io ho la classifica degli ultimi 10 anni, ho letto la.
2: Gli ultimi 15 anni.
0: Vabbè, io mi sono amato. Non chiamo a mano a pappagone. 10 anni, vabbè.
2: Per dire che noi siamo gli unici in Italia che siamo.
0: Ma la differenza, caro Felice, è che i nostri punti sono stati conquistati con i conti a posto, con le regole che sono state rispettate.
2: A Milano. Quindi detto questo, lo so, Carlo, ma io ti dicevo tre lustri.
0: Certo.
2: Stiamo lottando contro la triade.
0: Certo.
2: Non solo, come diceva il nostro Diego Maradona, il Dios, il Napoli lotta contro tutti e contro tutto. Da 40 anni e oltre.
0: Bravo.
2: Poi grande Domenico. Lui
0: era
2: 79,
0: sì.
2: No, 77, un assiduo frequentatore anche di.
0: Tu tieni l'età della maglia di Kvara quando giocava col Napoli, 77.
2: Ma io non voglio partecipare al gioco a massacro,
0: no,
2: di Ducca.
0: Non partecipare.
2: Per me Ducca, fin quando indossa quella maglia gloriosa, azzurra, è un campione. Guagliù, dovete smetterla di denigrarlo, perché è un patrimonio dell'UNESCO, Napoli.
0: Ma quando mette piede in campo mi piacerebbe che non ci fossero i fischi del pregiudizio. I fischi del pregiudizio.
2: Noi dobbiamo essere prevenuti. Dobbiamo incitarlo. Sto Vaglione va aiutato. È fresco papà, e quindi vedete che piano piano. Ti voglio fare un grosso augurio
0: a
2: Daniele, che oggi si sposa
0: Sposa la figlia di nostro fratellino Danielino. Tanti cari auguri alla sua famiglia e alla sua figlia e al marito.
2: Alba ti saluta come sempre.
0: Salutami la signora Alba con immenso affetto.
2: Quelli della chat
0: che hanno fatto
2: dei malati punto del punto Napoli.
0: Bene.
2: Allora,
0: ma Jenny, Jenny Olione, che fine ha fatto? Che non lo sento più a Jenny.
2: Ma difatti ogni tanto lo sento sulla chat, e anche io.
0: Non lo sento più da parecchio.
2: Come Salvatore Celeste.
0: No, Salvatore ogni tanto si fa vivo. Ma Jenny è scomparso. Che è successo a Jenny? Bah.
2: No, tutto bene, perché tutto bene. Ci sentiamo.
0: Ah, va bene. Diglielo che
2: non prenderà la linea.
0: Diglielo che aspetto con ansia la sua telefonata. Che...
2: Allora oggi scrivo a Jenny che ti chiama.
0: Va bene. No.
2: Per un solo grido, forza Napoli!
0: Forza!
2: Da Napoli!
0: Ok!
2: Milionario.
0: Ciao! State buono! Carlema, quando poi vincemmo all'ultimo minuto a Livorno contro tutto e tutti, ti ricordi gli insulti che hai ricevuto? Dove erano questi tifosi? Non in Borghesiamo, ci saluti, Tonino Mommo! Tonino Mommo, come non mi ricordo! Buonasera Carlo, sono Robert. Quando arrivai a Napoli tanti anni fa per un programma di scambio culturale, avrei dovuto sostenere 3 esami alla Federico II per poi tornare in Francia, a casa mia. Non sono andato più via. Fra quegli esami c'era diritto costituzionale. Ora, sinceramente, qualche concetto fondamentale mi rimane familiare, del resto ricordo ben poco. Nella vita ho fatto altro. Ti racconto, bellissima sta storia, ti racconto questo perché mi fanno sorridere quelli che esordiscono con "io ho giocato a pallone". E che vuol dire? Io ho fatto l'esame di diritto costituzionale e mica sono un costituzionalista. Carissimi saluti, bellissimo, ti abbraccio e ti saluto carissimo Robert con tutto il cuore. Neresse, grande Neresse, la chat vogliono sacche bene, Felice, come si fanno a volere bene a Felice. E allora Carletto, gli arbitri Marinelli, Fabbri, Sozza, Pairetto ed Oramassa, 5 partite che gli indesiderabili o i non graditi Mariani, Colombo e Doveri non designati ancora per l'Inter. Perché? Orsato continua il lavoro di Rocchi, prime 4 partite, tanti favori all'Inter e non finisce qui. Lello, che non leggete. E perché non ha già leggere Lello dalla torretta? Leggo con piacere. Salvatore, buonasera, forza Napoli!
3: Buonasera fratellone, forse Napoli sembra non c'è cino nessuno, Napoli ti amo oggi più di ieri e meno di domani.
0: Salvatore GLS, il buon Felice ti aveva evocato,
3: appena nominato,
0: e tu sei
3: un pischietto all'orecchio e sono intervenuto. Fratello, io ti ascolto sempre, solo a volte che non mi chiama Aline,
0: è vero, è certo, e ci sta.
3: Sta proprio nervoso, dice, ma non sono capace di Aline, parla con Carlo. È solo quello il problema.
0: No, ma figurati, infatti era un po' che non lo sentivo, mi sono preoccupato, ho detto, vabbè, starà lavorando, visto l'orario, non lo so.
3: Fatenda sì. No, ma io non piglio mai la linea, c'è non fa fu bravo con Carlo Albino. L'ho redaguito.
0: Grande.
3: Carle, io
0: dimmi,
3: ti posso dire la mia, no?
0: Sì.
3: Ti faccio una domanda e tu sei sempre sincero a rispondere, sì. Però può essere pure che mi sbaglio io, e magari mi arrivano critiche. Però io te la faccio lo stesso.
0: Figurati.
3: Ma noi giochiamo peggio dell'anno scorso.
0: Ma sinceramente no, non mi sento di dire peggio dell'anno scorso. Se facciamo, allora sono solo 4 partite. Se facciamo un riferimento di queste 4 partite rispetto alle 4 dell'anno scorso, l'anno scorso col Bologna in casa abbiamo perso, quest'anno abbiamo vinto. L'anno scorso a Genova abbiamo vinto all'ultimo secondo su un calcio di rigore contestato, quest'anno abbiamo vinto 2-0 con un pizzico di serenità in più. L'anno scorso a Milano col Milan abbiamo pareggiato e quest'anno, pur perdendo, secondo me quest'anno abbiamo fatto una figura migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Mi fermo a queste partite, poi col Como in casa finì 0-0, ma ci fu un calcio di rigore fallito dal Como, si poteva perdere. Quindi se solo stiamo al risultato e poi allarghiamo un po' la prestazione, mi sembra che siamo in linea di massima ad oggi con le 4 partite, con i 4 avversari che ti ho detto, la stessa cosa. La mia misciosa avrebbero detto in Francia.
3: No, io dicevo a livello di Coggio, perché qua mi sembra che è andato via il bel calcio e è tornato l'anticalcio.
0: Non è così.
3: Quindi quello che mi dà fastidio è proprio questo: se noi l'anno scorso non eravamo la bellezza,
4: perché quest'anno lo pretendi?
0: Allora,
4: quello che mi dà fastidio, sai che cos'è? Che a lei, che noi purtroppo siamo abituati al risultato, perché se tu vai, se tu non perdi col Como e una lavorata nella chissà in una
0: che ne parliamo a fa, Salvatore?
4: Di che stessimo parlando?
0: Di tutt'altro. Allora, ma guarda, bastavano due pareggi e potevano essere due pareggi, potevano essere due pareggi.
4: Ma io ti dico la mia, no, io ti dico la mia, ti ripeto, sarò pure magari i prosciutti davanti agli occhi, ma non ce li ho. Io ti dico la sincera verità, io tutte queste, sì, non ci esprimiamo.
0: Sì.
4: Chissà come,
0: sì.
4: Ma io non vedo che tutte queste squadre hanno strameritato di batterci.
0: No,
4: dico lui, come ce l'hanno regalato noi.
0: È vero.
4: E alla fine con l'Inter
0: noi non abbiamo capitalizzato due azioni clamorose sul 2-2, Neres e Anghissà, e loro hanno capitalizzato con Lautaro Martinez e hanno vinto la partita. Punto.
4: La differenza l'ha fatta Chiametta, Inter vinci.
0: Esattamente.
4: Però poi quello che ti volevo dire, Massimiliano Allegri è stato pure un grande, perché lui ha ammesso di aver sbagliato,
0: certo,
4: il modulo tattico, che diceva non dovevo fare la difesa a 3,
0: sì,
4: sbagliato
0: a 5.
4: Quindi ha capito l'errore, no?
0: Mo
4: dico io, abbiamo vinto col Bologna,
0: sì,
4: pure magari su Bologna che ha fatto, che noi diciamo abbiamo vinto, se non c'è scrive la Lobot che non c'è mai sta sempre sti sì,
0: ma che vuol dire? Bravo.
4: Allora quello che mi dà, noi siamo abituati, purtroppo ci siamo in Carlè, il napoletano è diventato risultatissimo, Napoli vince.
0: Ma neanche, perché col Bologna ha vinto e manca no, non solo risultatista.
4: Non ha fatto beccaccio.
0: No, no, l'avversario non deve esistere. Tu devi vincere minimo con 3 gol di scarto, altrimenti la vittoria non vale.
4: No, l'Inter che ha rimontato il rimontone. Il rimontone viene osannata. L'Inter da 3 partite ha pigliato 9 gol, Rosetta, mi ricordo.
0: Solo 5 le ha presi tra Udinese e Napoli, ne ha presi solo 5.
4: Allora, però te ne dico pure una là, perché ha acchiappato Udinese, capito, una squadra fisica da in difficoltà, poi
0: va bene. Guardiamo a noi, che c'è Fiorentina-Napoli domenica, Salvatore.
4: Io sono fiducioso, do sempre fiducia a lei, perché prima o poi ha da girare, non ti preoccupare, quando gira vi voglio a tutti quanti, voglio sapere.
0: Io voglio bene, te voglio bene, anche io aspetto.
4: Un abbraccio, fratello.

0: Ci sta. Seguo da 20 anni questa trasmissione. Mi sembra strano che la risposta non si dia in diretta. Carlo, me lo spieghi, Giosuè? 20 anni non la faccio da 20 anni, Giosuè. Qual è? La domanda che hai fatto, ti volevo chiedere che sensazione hai se giocherà Favasulli a Firenze. No, dall'inizio, non credo dall'inizio, perdonami, però 20 anni mi sembra un po'. Questo spazio no, in generale le mie dirette mi fa molto piacere. Perché resti basito? Ti ho risposto in diretta. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.
1: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: 346-6863 e siete in diretta con noi e dite la vostra e vi sfogate. E se avete voglia di intervenire, quale migliore occasione? Lo facciamo a qui, Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Vi ricordo che domani avremo a qui Casa Calcio Napoli in esclusiva Rafa Marin. Non perdete l'appuntamento con l'intervista col difensore spagnolo del Napoli. Caro Carlo, c'è un errore, ahia, nella programmazione UEFA. Ho visto che i non colorati li fanno giocare questa settimana, ma la Champions era la settimana scorsa. Tu sai come mai? Un abbraccio, Yuri da Amsterdam. Anche la UEFA sbaglia, carissimo, carissimo Yuri, anche la UEFA sbaglia. Caro Carlo, troppe critiche al nostro Napoli. Quando ADL non era presidente del Napoli, la musichetta Champions non era nel nostro DNA. Che ci sta da lamentarsi? Forza Napoli sempre, non ci accira nessuna. Giacomo, da Casa Marciano. Antonio, buonasera e forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo, Antonio da Pisa, a quante calci sono vero?
0: Mamma mia, Anto, che piacere risentirti.
1: Da prima che, guarda, non ti sentivo da quando te ne sei andato.
0: E adesso mi è...
1: Meno male che... sei tornato.
0: È durato poco, fortunatamente, eccoci qua.
1: Senti, Carlo, ma si tifosi che vanno trovando, perché guarda, veramente... Allora, io sono dell'83, ho 43 anni, no? Ho vissuto gli anni 90 che sono stati gli anni più bui, no?
0: Bui a dire poco.
1: No, io mi saltavo, quando il Napoli è andato a Napoli Empoli, no? Io mi saltai quando segnarono Bellucci e Proti. Cioè, ma
0: a chi lo dici?
1: Ma qui veramente dobbiamo essere selettivi noi calciatori con gli allenatori. Cioè, con tutto il rispetto, abbiamo avuto allenatori, non voglio fare nomi per...
0: Certo. Diciamo piuttosto, abbiamo avuto allenatori in questi ultimi anni che hanno fatto la storia del calcio, chi per un motivo, chi per un altro, e penso ai Benitez, ai Ancelotti, ai Sarri, cioè voglio dire, senza nulla togliere ai Conte, agli Allegri.
1: Ma che scherzi. Allegri, ragazzi, allora, Allegri, io voglio dire una cosa, no? Allora, qui a Livorno è amatissimo, perché io, essendo a Pisa, io a Livorno ci vado spesso, no?
0: Certo.
1: Cioè, Allegri quanto Carlo, tutti a dirmi, no? Avete preso Allegri, grande allenatore, trattatelo bene. Io lo tratto bene perché, voglio, parliamo di un top mister, ma stiamo scherzando. Non dobbiamo farci fregare dall'ultimo anno che ha avuto con Milan, non dobbiamo farci fregare da queste cose. Cioè, ma dai, qui veramente siamo arrivati ad un punto che anche vincendo lo va più bene. Ma la vittoria 1-0, il costo,
0: mamma mia,
1: ragazzi, ma veramente dobbiamo pensare, no, che 1-0, 10-0, 3-0, sempre 3 punti su.
0: Adesso non esistono più gli avversari, devi vincere 3, 4, 5, 8, 43, non lo so, pazzesco.
1: Ma la finita, dai, ma veramente, guarda, l'ultimissima cosa, poi lascio spazio agli altri. Guarda, veramente sentiamoci fortunati ad avere un presidente come De Laurentiis, ma io non voglio dirlo come un pro ADL o un contro ADL, perché non esiste questa cosa. Semplicemente, se stiamo vedendo un po' di calcio, come hai detto tu, da 10 anni,
0: quelli sono numeri e sono dati sui quali non si può discutere, perché la matematica non è un'opinione. Io ti ho, io ho dato dati reali degli ultimi 10 campionati di Serie A, per partite giocate, appunto, e punti conquistati, punto, basta, appunto. Che vuoi discutere?
1: La critica ci deve stare, se c'è errore, cioè, la critica consultiva.
0: Ma io poi voglio portare, su questa, negli ultimi 10 anni, su questa panchina, hai avuto Benitez che ha vinto la Champions League, Ancelotti che ha vinto la Champions League, Allegri che ha vinto 6 scudetti, Conte che ha vinto 6 scudetti, Sarri che comunque ha fatto vedere un calcio straordinariamente bello. Cioè, questo è il Napoli, è una big, è una grandissima. Il Napoli,
1: è per questo che dicevo, perdonami, io mi saltavo con altri allenatori negli anni 90, inizio 2000, e mo che, cioè, ora veramente, dai, veramente Ma... Io mi attaccavo moltissimo con Novellino, con De Cagno, con chi c'è rispetto.
0: Vabbè, poi c'è sempre chi la pensa in, in una maniera diversa, perché... No, ma per l'amor di Dio, per dire, cosa significa? Mi guardo la partita domenica e prima di esprimermi devo pensare che negli anni 90 avevamo dei problemi, ma non, vedi, poi viene, come posso dire, non viene colto il discorso che facciamo e viene utilizzato a uso e consumo di chi ha quel pregiudizio che dice a me non mi interessa, io sono amante del mio pensiero, più del Napoli forse.
1: Ma poi si apre i social, ormai è un ricettacolo di vapore che acceso, da Allegri out, Lucca qui.
0: Non lo so, non lo so, vabbè, comunque. Ti abbraccio forte, Antonio. Ti abbraccio forte.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Allora, poi ti contraddici questo, lo scrive Diego, perché mentre dici che è una big, poi critichi i tifosi che chiedono di più. No, il Napoli è una big, per la, io non critico il tifoso, non mi, l'ho premesso che non critico mai il tifoso, a prescindere, perché proprio per mia forma mentis il tifoso non va criticato. Io critico quelli che vestono i panni degli opinionisti, ex calciatori, ex dirigenti, ex allenatori, ex di qua, ex di là, chi si veste dei panni dell'opinionista, non il tifoso. Il tifoso è libero di pensare e di credere in quello che vuole. Il tifoso, a me dispiace solo quando si fa manipolare da un'opinione che sinceramente è un'opinione che fa parte di una narrazione tossica, carissimo Diego, quindi questa è la verità. La critica, se ha un fondo di verità e serve a migliorarsi, ma ben venga la critica. Io non critico il tifoso che chiede di più, io critico colui il quale, vestendo i panni dell'opinionista, è più innamorato delle proprie idee che non della realtà dei fatti. Poi il tifoso che chiede di più, ben venga il tifoso che chiede di più, ma anche il tifoso va educato a rendersi conto sempre della realtà del calcio Napoli, che è una big consolidata del calcio italiano, ma che nel pieno rispetto delle regole il passo più lungo della gamba non lo fa, perché quello che ha vinto il Napoli in questi ultimi anni lo ha vinto sempre rispettando i regolamenti e i conti. Ognuno fa il tifoso come deve fare, per l'amor di Dio. Io se muovo una critica non la muovo certamente al tifoso, mai. La muovo a chi invece vuole fare opinione, ma vuole fare un'opinione che è una narrazione tossica ed è un'opinione non basata su fatti veri. Solo questo, solo questo. Poi possiamo criticare un giocatore, lo possiamo criticare anche sul discorso di Lucca, e sono stato chiaro, a me il fischio a Lucca quando mette piede in campo non è una cosa che apprezzo, ma lo posso dire, cioè voglio, è un mio modo di pensare. Il fischio quando un calciatore che veste mai del Napoli, il momento in cui mette il piede in campo, per me è autolesionismo. A fine partita non mi sei piaciuto, io ti fischio, ti contesto, ti faccio tutto quello che voglio, ma in quei 20 minuti, quarto d'ora, quello che sia, tu rappresenti il Napoli, vesti la maglia del Napoli, e se ti posso dare una mano nel mio piccolo come ambiente, io la mano te la do. Ma questo, ognuno è libero, e ci mancherebbe altro di fare, carissimo Diego, come meglio crede, per l'amor di Dio, chi sono io a dire questo è giusto e questo è sbagliato? Non lo sentirei mai da me, carissimo Diego. Ciro, buonasera, forza Napoli!
2: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: È un abbraccio forte a Mario, eccoci qua.
2: Grazie mille, Calletto. Calletto, io dico oggi come oggi, no? Com'è possibile che ci sono ancora tifosi,
0: sì,
2: che criticano ancora De Laurentiis? Cioè, mi vanno a spiegare, non è qui si mente bene, però fammi fare questa parentesi. Il Como, che oggi è una squadra modello, il suo grande allenatore, possiamo riconoscere un grande allenatore, dice noi come modello abbiamo il Napoli, però non ci vuole mettere 17 anni, parli di quelli che ha arrivato Napoli, lui sta arrivando a 5-7 anni, però il nostro modello da seguire è il Napoli. Stiamo parlando di Como, complimento fatto da un campione del mondo, campione europeo, il pluridecolato Champions League, Bruni decorato, campione di Spagna, non lo so, oggi noi tifosi come stiamo all'altezza, dice un presidente, mi cadono le braccia, mi cadono veramente le braccia quando sento proprio un minimo di critica a De Laurentiis, che no, ha un modello da seguire.
0: Io su questo ormai ne faccio una battaglia personale, fortunatamente il tempo è stato molto galantuomo, perché io poi una posizione l'ho presa in tempi non sospetti, quando era difficile sposare questa linea. il tempo è stato grandioso e mi ha dato mille volte ragione, ma più che dare ragione a me, ha dato ragione a chi ha preteso il rispetto delle regole, sapendo coniugare il rispetto delle regole con la vittoria sportiva.
2: Carletto, velocissimo, una mattina da Vigliotti dico che Napoli non è alla, il tifoso napoletano non è all'altezza di De Laurentiis, è troppo per noi. Non ti dico troppo, telefono i compagni miei che mi hanno fatto messaggio, ci devi pensare, io sono proprio un De Laurentiisiano pazzesco,
0: sì. Mamma mia, se ti sente il presidente è una bestemmia che gli hai lanciato.
2: io dissi veramente da Vigliotti che a alcuni tifosi del Napoli ci piace l'affaristo della...
0: Speriamo di no, speriamo che ci sia un cambio, proprio un cambio del...
2: amici personali, ma...
0: Io spero proprio di no, perché sì, è una battaglia che portiamo avanti da anni, proprio per un cambio di mentalità, perché un Brugiungiel, l'affarista, l'amico dell'amico, non ci serve. Brava, quello proprio, quello è il modello che bisogna contrastare con forza.
2: Ci combattiamo da una vita che stai al tuo palazzo o palazzo, cioè alcuni tifosi di Napoli pur di vincere accetterebbero che De Laurentiis ci mette a compromesso con me la fa, non è per De Laurentiis. De Laurentiis magari figlia l'Acuman è per la meritocrazia 100%. Viva De Laurentiis, viva.
0: Ti abbraccio forte, ti abbraccio forte,
2: siamo domani per l'intervento,
0: sarà un piacere amico mio, sarà un piacere. Buonasera Carlo. Lucca con il suo comportamento non è idoneo, quindi per questo viene criticato. Quando cambierà l'atteggiamento vedi che non sarà più martoriato. Un saluto da Salvatore da fuori grotta e speriamo che sia così. E poi Diego scrive: sento solo gente che scimmiotta gli altri tifosi, con te a supportarli. Nessuno scimmiotta nessuno, ognuno ha il suo pensiero. Evidentemente il sentiment dei tifosi oggi va in questa direzione e a me piace seguire il sentiment dei tifosi, carissimo Diego, e bisogna accettare democraticamente se c'è un sentiment che se ne fregano della campagna acquisti che non è stata fatta, se ne fregano delle critiche di un'altra parte, se c'è un sentiment di tifosi che dicono a me basta, mi sono scucciati di gente che critica il Napoli, mi sta bene così, io seguo questo sentiment, cioè carissimo Diego, si chiama democrazia. Certamente non sarò io a far invertire questo sentiment, perché anche a me sinceramente sentire solo critiche, non sentire accompagnare la vittoria del Napoli con i se, con i ma, con i però, non è una cosa che mi fa piacere. Solo questo, caro Diego, si chiama democrazia. Come democraticamente ci sono le critiche e per l'amor di Dio si ascoltano e qui in questo spazio si possono muovere, e così democraticamente mi ascolto un sentiment che va nella direzione opposta alle critiche, e di questo sono contento, di questo sono felice, perché in questo momento credo che la serenità piuttosto che le critiche possa essere d'aiuto al Napoli, e siccome qualsiasi cosa che può essere d'aiuto al Napoli io la sposo, la condivido, la rimbalzo, l'amplifico, l'alimento, e allora ben venga il sentiment che vuole accompagnare il Napoli. Ciro, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carletto. Ciro da Imperia.
0: Ciro da Imperia. Proviamo subito con la geolocalizzazione. Dove ti trovi?
3: Via Sant'Agata Imperia.
0: Via Sant'Agata dei Fornari. Santa Maria, Sant'Agata dei Fornari. Ti ricordi che pernacchi?
3: Carle, vogliamo stare fini. Vogliamo stare sereni, perché
0: serenissimi
3: ci porterà sempre a delle vittorie, e la prossima vittoria sarà a Firenze, poi a fine campionato.
0: Tu permetti che io faccio un gesto dove la telecamera non mi può seguire?
3: Sì, vero Carle, e segnerà anche Lucca.
0: Mamma mia, mamma mia, e come ti sei esposto, caro Ciro. Sì. E le tue previsioni, ahimè, ci sono degli storici che non giocano a favore tuo. Io preferirei il silenzio su queste previsioni,
3: Però hai visto domenica, ho detto 3-0, però è andata bene, dai.
0: È andata bene, basta la vittoria.
3: Però dico una cosa, ragazzi, i conti si fanno alla fine. Allora vogliamo andare insieme alla squadra e stare tutti uniti?
0: Ecco, bravo.
3: Pensiamo a stare con Allegri, che Allegri ci porterà dei risultati, sono convinto, sono convintissimo. E poi voglio vedere queste squadre tipo il Como, che fino alla fine se regge a livello fisico.
0: Vabbè,
3: voglio vedere anche la Roma, anche
0: non lo sappiamo, non lo sappiamo, nessuno di noi ha la palla per prevedere il futuro.
3: No, però,
0: magari correranno ancora di più, che ne può sapere?
3: Però voglio vedere.
0: Vabbè, tutti quanti.
3: Posso fare solo un saluto, Carlo?
0: Certamente.
3: Antonella e Maurizio, marito e moglie.
0: Bene.
3: Poi Ciro De Vivo, mia moglie Angela. Poi è casa Garibaldi.
0: Dai.
3: Di Sant'Angelo.
0: Bene.
3: Di Sant'Angelo.
0: Va bene.
3: Forza Napoli.
0: Forza Napoli, pubblicità.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Parlavamo io e Ciro Froio sul napoletano di Achille Lauro. Ci siamo interrogati sul napoletano di Achille Lauro, sul pezzo che è appena andato in onda. E allora abbiamo Enzo al telefono. Buonasera Enzo e forza Napoli.
1: Ciao, ciao Carlo.
0: Ciao, buonasera ciao. A te, ciao.
1: Buonasera, posso dire due cose?
0: Anche tre, Enzo.
1: Grande. Senti, no, la prima, io vorrei mettere anche il voto in pagella al pubblico di casa. Perché secondo me l'Inter, quando praticamente ha segnato, ha fatto il 2-1 là,
0: lo stadio è diventato una bolgia contro il Napoli e anche contro l'Udinese.
1: Il Napoli, e sono riuscito praticamente a
0: ribaltare la partita sia col Napoli che con l'Udinese.
1: Secondo me anche all'Olimpico, quando perdeva 1-0 dall'Atalanta, ha pareggiato la Roma.
0: Ha accompagnato nel finale e ha ribaltato la partita, è vero.
1: Io se me lo consenti, mettere un bel 4.5 in pagella al pubblico napoletano. Ultimamente lo so che mi ferisce questa cosa, però ultimamente io lo stadio non lo sento più da bocca.
0: Io mi dico, carissimo, è una coltellata in pieno petto che ogni tanto mi arriva da chi come te punta all'indice contro, non dico contro i tifosi, ma punta all'indice sul fatto che non c'è più quell'acqua, eccetto i ragazzi delle curve che si fanno un cuore così, e poi il resto è tutto un mormorio, un bisbigliare.
1: Ho sentito pure con l'Arsenal, ho sentito un mortorio. Io mi ricordo quando ero piccolo, io non riuscivo nemmeno a mettere la capa.
0: A chi lo dici? Io me nasceva in due stati che mi sentiva la capa tanta.
1: Io entravo con il cuore a mille, praticamente facevo le scale a 4 per andare a vedere, e stavo un muro davanti a me, non riuscivo nemmeno a mettere la testa. Il Maradona era una boccia, il San Paolo era una boccia. 80.000 persone che
0: è così.
1: Che dobbiamo parlare.
0: Mettevano paura
1: chiunque di venire a Napoli.
0: Era così. Enzo, grazie.
1: Un'altra piccola cosa, se posso.
0: Dimmi, veloce, 10 secondi, vai.
1: Velocissimo, io ti voglio dire che ho quasi perdonato Orsato, nonostante quello che ci ha fatto, perché il
0: caso...
1: ti voglio dire che il calcio che stiamo vedendo
0: è molto meglio rispetto all'anno scorso, non c'è dubbio.
1: Tutti opinionisti,
0: non c'è dubbio.
1: Il VAR e tutti quelli che parlavano soltanto che la
0: è così. Ti abbraccio Enzo, ti abbraccio forte. E grazie a Ciro Fro in regia radio, grazie a Flavio Esposito in regia video e grazie a voi che avete condiviso con me queste due ore di passione. Vedo già pronto Marcello Calvano per il notiziario. Dopo il notiziario continua il ricco palinsesto di Radio Kiss Kiss Napoli. Da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, forza Napoli sempre e non giacere nessuno. A domani.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura maxi blitz al Rione Traiano contro la piazza di spaccio la 34. Sono 31 gli indagati nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia sul clan Petrone Puccinelli. Secondo gli investigatori, la piazza di spaccio, considerata un vero e proprio bunker della cocaina, avrebbe generato affari per circa 450.000 euro al mese. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 53.000 euro in contanti, un Rolex, 5 diamanti e una collana di diamanti. Cambiamo argomento. A Napoli, fermato un minorenne gravemente indiziato del tentato omicidio di due ragazzi accoltellati lunedì a bordo di un treno della Circumflegrea a Pianura. Il giovane è stato individuato al termine delle indagini dalla squadra mobile ed è ora in attesa dell'udienza di convalida. Proseguono gli accertamenti su eventuali altri coinvolti. E a Scafati è stato arrestato un custode degli scavi di Pompei. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata lo hanno arrestato perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 17 anni. Secondo l'accusa, lo scorso 16 agosto il custode avrebbe attirato il giovane, facendogli credere di essere una guida turistica e proponendogli la visita di una domus normalmente interdetta al pubblico. All'interno dell'antica abitazione romana avrebbe poi palpeggiato e baciato il ragazzo, costringendolo a subire ripetuti atti sessuali. Passiamo ora alla viabilità nella città di Napoli. È stata riaperta al traffico la corsia preferenziale di Riviera di Chiaia tra l'intersezione con via San Pasquale e piazza Vittoria. La riattivazione consentirà ai mezzi provenienti da via San Pasquale e da via Carducci di procedere direttamente verso la galleria Vittoria. Nel frattempo, sulla restante parte della carreggiata continuano i lavori per la realizzazione di una nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza San Nazaro, il cui termine è fissato entro il 20 settembre per garantire la viabilità durante le pre-regate dell'America's Cup. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica alle ore 12.30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina con attivazione e lavoro tattico, chiudendo l'allenamento con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anghissà, lavoro personalizzato in palestra. Quest'oggi ai nostri microfoni ha parlato Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile della società sportiva Calcio Napoli, il quale si è soffermato anche sulla probabile convocazione di Vergara in nazionale.
12: Lui è un ragazzo che comunque di sacrifici ne ha fatti, che ha fatto gavetta, si è trovato pronto quando gli si è data la possibilità. Antonio ha dimostrato, spero che lo continuerà a fare perché ha le qualità e la mentalità e la testa per poterlo fare, e quindi gli auguro il meglio a Napoli e di conseguenza nella convocazione nazionale.
11: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Linea a Trebi Meteo.
10: Kiss Napoli Meteo.
13: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia per il momento la situazione meteorologica in Campania, quindi ancora condizioni meteo estive anche nel corso di questo giovedì. Infatti prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature che nuovamente nelle zone interne sfioreranno i 30 gradi, ma vi toccheremo anche. Attenzione però alle giornate successive, special weekend, con un aumento della variabilità torneranno un po' di nuvole, sabato torneranno anche delle piogge e a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo subito il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Ciro Froio in regia, Christopher al telefono.
1: Ciao Paolo, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Senti, io speravo di riuscire a prendere la prima chiamata per darti uno spunto per tutta la trasmissione. Oggi sento dire tutti quanti, innanzitutto io ero uno di quelli là contro ad Allegri e ti dico che giochiamo, secondo me, poi mi dirai tu, giochiamo meglio almeno dell'anno scorso. Il vero calcio e spettacolo abbiamo visto con Spalletti, però rispetto all'anno scorso comunque io vedo qualcosa di diverso, è un Napoli un poco più sprint. Mentre la riflessione che volevo lasciare è una: tutti quanti dicono Allegri non mette i giovani, il Napoli non punta sui giovani, il progetto non è sui giovani, però io dico una cosa: il Napoli che giovani deve mettere se la primavera del Napoli l'anno scorso è retrocessa?
0: Punto interrogativo. Purtroppo è partita pure con due sconfitte in primavera, due.
1: Esatto, e inoltre aggiungo, ipotizziamo tutti quanti che stanno esaltando Romano, che secondo me è fortissimo, Romano del Cagliari, ma Romano a disposizione del Napoli, se Allegri o qualsiasi altro allenatore metteva Romano titolare e De Bruyne in panchina, alla prima sconfitta non sarebbe stato esonerato o linciato a livello mediatico. Quindi io penso non sia un problema di Spalletti, perché chiunque allenatore abbia messo, poteva mettere qualsiasi tipo di giovane della primavera del Napoli, ma se non sono all'altezza, che cosa mettiamo? Ma Barcellona fa giocare
0: questo
1: fenomeno.
0: Io sento sta storia, sto racconto da parte di molti opinionisti: bisogna fare giocare i giovani, bisogna fare giocare i giovani. Va benissimo, mi piace quando giocano i giovani, però faccio una domanda a tutti: gli allenatori, secondo voi, prima di fare una formazione vanno a guardare la carta d'identità per vedere se è giovane o se è vecchio, o hanno guardato gli allenamenti e pensano che se mettono a uno di 35 invece che uno di 19 è perché forse quello di 35 gli può dare di più in quella partita, e se mettono a uno di 18 invece che uno di 31 è perché pensano che quello 18 gli può dare di più? Gli allenatori, che cosa voglio dire? Chiudo subito. Gli allenatori mettono in campo i giocatori in ogni ruolo, con l'organico che hanno a disposizione, che loro ritengono che in quella partita, in quel momento della partita, gli possa dare il meglio. Altri ragionamenti per la testa degli allenatori non passano, credetemi, gli allenatori devono fare per forza così. Quindi se un giovane è forte l'allenatore lo fa giocare, se un giovane non è forte non lo fa giocare, se un anziano sta ancora in condizione gioca, se no non gioca più. Questo è l'unico modo che hanno gli allenatori per poter evitare di diventare poi loro i capri espiatori delle situazioni.
1: Ti lascio con una piccola critica a tutti noi tifosi napoletani. Parliamo di giovani. Luca ha 25 anni, non ha avuto il tempo, Conte non gliel'ha dato proprio e l'hanno mandato a gennaio. Quest'anno appena entra viene fischiato, allora i giovani li vogliamo far giocare o no? E Luca non è giovanissimo, è a 25 anni, però
0: non è giovane. Luca non è giovane, non è nemmeno anziano, è un giocatore però, di età media.
1: Se Luca ci comportiamo così, figuriamoci con un ragazzo di 18-19 anni, lo bruciamo tutto.
0: Guarda, ciao, grazie Christopher.
1: Ciao.
0: Io sono molto poco interessato a questo dibattito che si fa da molte trasmissioni, lo sento fare, sui giovani. È tutto un discorso legato alle capacità e alle possibilità di rendimento che ti può dare un giocatore in quella singola partita o in quella stagione. Così si ragiona, il calcio coinvolge tantissimi fattori. Sarebbe pure bello se si potesse fare un altro discorso. Io perciò sono favorevole, dico che le grandi società oramai lo stanno facendo, forse bisogna farlo ancora di più, forse una strada, anche se il campionato di Serie B da noi è troppo importante forse per farlo, ma per me è importante pure quello di C. E allora non riesco a capire la differenza, perché in C possono giocare le under 23 delle squadre di Serie A e in B non potrebbero giocare, cosa che invece è capitata spesso. Ora non so se ci sono quest'anno, devo dire la verità, però è capitata spesso di avere le squadre di B nella seconda liga spagnola. E io farei questo, onestamente. fare avere alle grandi squadre la seconda squadra in B e in C, dove sono in grado di stare secondo il merito sportivo. Ovviamente l'unico paletto da mettere è che non possono essere promosse in A, poi per il resto dalla B C possono giocare, la devono avere tutti quanti. È una grande opportunità per far giocare i giovani in campionati altamente competitivi sotto il tuo controllo e con la possibilità di farli transitare senza ricorrere al mercato, che si apre, le finestre si aprono due volte del mercato. Invece quello è una possibilità di transito continua, nel senso, faccio l'esempio e chiudo: tu c'hai il Napoli in Serie B, anche l'Under 23 del Napoli in Serie B, sei un momento in emergenza, oppure un ragazzo e quindi lo prendi qualcuno da quella squadra, c'è un ragazzo che si sta mettendo particolarmente in evidenza e tu gli fai fare questa sorta di passaggio. Succedeva a noi quando eravamo ragazzi e giocavamo nelle squadre di basket, no? Se eri allievo vuol dire che chiaramente non potevi fare il campionato ragazzi perché non eri più nell'età, perché allievo è più grande dei ragazzi, però potevi giocare nel cadetti, oppure il cadetti poteva giocare negli juniores. Se io ero nella squadra cadetti, no? Che aveva, mi ricordo, 16 anni più o meno come età, però ero abbastanza bravo per poter essere chiamato dalla juniores, mi chiamava la juniores, e se era bravissimo mi chiamava addirittura la prima squadra di quella società. Credo che questo debba essere fatto. Dice, ma già si può fare con la primavera, ma con la primavera è molto molto più difficile che ci sia qualcuno nel campionato primavera con l'esperienza che ti fa maturare il campionato primavera, che sia in grado contestualmente di fare la primavera e la Serie A. E ne approfitto di questo argomento per dire anche che mi stanno arrivando parecchi messaggi su Milton Pereira. Io l'ho visto, è bravo, è promettente, però la domanda secca, ma secondo te è pronto per essere aggregato alla prima squadra e mandato in campo in Serie A? Secondo me è pronto, che significa è pronto? Significa che se fa in campo non fa una brutta figura? No, non fa sicuramente una brutta figura, è un ragazzo promettente. Se va in campo fa, è pure strutturato fisicamente, se va in campo fa una buona figura, ma è in grado di fare quello che deve fare un centravanti in una squadra ambiziosissima come il Napoli? Secondo me non ancora, secondo me non ancora. Salvatore.
2: Ciao Paolo, buonasera, sempre complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Allora, in merito a Milton Pereira, Paolo, io oggi ho ascoltato delle dichiarazioni di un ex calciatore del Napoli, il quale diceva che Milton Pereira a livello di qualità è alla pari di Lucca. Cioè, ha detto queste parole, io devo dire pure il nome.
0: Se, per carità, se è alla pari di Lucca... non vale la pena. Se è alla pari di Lucca, non vale la pena togliere Lucca, che è un tuo investimento, per mettere uno che vale quanto Lucca. Per prendere il posto di Lucca dovrebbe essere superiore a Lucca, altrimenti tu c'hai Lucca che guadagna un sacco di soldi, che è costato un sacco di soldi, e non lo fai giocare per fare giocare uno che in questo momento è a livello di Lucca. A livello di Lucca che significa? Cioè che fai a livello di Lucca? Purtroppo a me dispiace dire certe cose, e ho capito, ma significa che comunque nel pacchetto finale, che tecnicamente sia bravo, sono tutti discorsi interessanti, ma io voglio andare proprio al punto chiave della situazione. Lucca la fa la differenza, Salvatore, in Serie A?
2: No.
0: E allora mettiamo a Milton Pereira, la fa la differenza? Se è uguale, se il livello è come Lucca, non la fa nemmeno lui. E se non fanno la differenza, come fanno a giocare nel Napoli in un ruolo che dove devi fare la differenza se vuoi avere grandi ambizioni? Questa è la mia domanda.
2: Paolo, questo lo sa pure Manna, infatti ci ha detto che ce lo dobbiamo tenere fino a gennaio, a meno che il calciatore non dimostra di essere cresciuto.
0: Ma Manna dove l'ha detto questo?
2: L'ha detto in una dichiarazione prima di una gara nel campionato, ma non mi ricordo se
0: ma
2: era.
0: Ma riferito proprio a Lucca, io non la ricordo, può darsi che mi
2: sì, no, te lo posso garantire, ha detto prima del Como o prima dell'Inter, ha detto che ce lo dobbiamo tenere fino a gennaio, poi se dimostrerà di aver capito tante cose ce lo teniamo, altrimenti poi vedremo. Cosa ha detto? Io credo che Lucca non sta dimostrando proprio nulla, Paolo, quindi a questo punto
0: non sta dimostrando nulla, è un dato di fatto. Poi ci sono, siamo a settembre, cioè metà settembre, c'è ottobre, diciamo l'ultima di settembre, poi si giocherà direttamente,
2: rientra Giovane,
0: poi c'è ottobre, novembre e dicembre, no? Ci sono tre mesi con un numero abnorme di partite da dover giocare, certo. E dentro queste partite Lucca ci sarà sicuramente, perché non è che le può fare tutte Højlund, quindi Lucca avrà le sue chance, se le sfrutta bene, se no passiamo
2: a Giovane. Paolo, per fortuna abbiamo Giovane a questo punto,
0: anche sì,
2: perché tu dici che dovrà obbligatoriamente giocare, no? Per dare
0: non
2: le può fare tutte.
0: Non riesco a fare il conto preciso adesso, ma sono tipo 20-25 partite da qua a fine dicembre. Che fa? Lucca ne fa 25-90, Højlund ne fa 25-90 minuti, certo che no.
2: No. Paolo, come vedresti Lang come falso 9? Ti saluto e ti abbraccio.
0: No, Lang ha bisogno di partire. Ciao, Sal. Lang ha bisogno di partire proprio esterno, è un giocatore che parte dall'ampiezza. Sinceramente, se proprio dobbiamo fare una forzatura, un po' più Neres, ma nemmeno lui, però un po' più Neres, che già l'abbiamo visto, fece bene, benissimo anzi quel giorno, con l'Inter. Enrico?
3: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, io volevo parlarti di un argomento del nostro pubblico, no? Del tifo.
0: Sì.
3: Non so se ti ricordi Napoli Givo quando c'era Sarri, quando facevamo 2-1.
0: Di Avarà, signor.
3: Di Avarà, mamma, io ero allo stadio là.
0: Mi ricordo perché anche se ero in diretta con la radio cronaca, al commento tecnico, anche se ero in diretta, a momenti mi toglievo la cuffia e andavo a litigare con mezzo stadio. Almeno quelli sotto di me in tribuna che stavano fischiando il Napoli. Io volevo andare a litigare con tutti perché eravamo in corsa per lo scudetto e si fischiava la squadra durante il secondo tempo. Allucinante quella partita, me la ricordo.
3: È vero, questo è un esempio, no? Perché io noto che negli ultimi anni non c'è più quel clima. Noi prima facevamo tremare le squadre, io noto in altri stadi, tipo Milano, Roma, sostengono, ma tutto lo
0: scusa
3: stadio,
0: Mary, ma io che lo faccio di mestiere, no? Durante i 90 minuti io devo parlare perché sto in radio cronaca, non è che mi posso. Sì, sono tifoso, quando segna il Napoli do l'urlo, mi arrabbio e tutto. Vabbè, sono tifoso, però comunque devo parlare, devo essere lucido, devo commentare la partita. E io che sono tifoso e sono giornalista, c'ho il coinvolgimento da tifoso durante la partita. Io che forse dovrei averlo un po' meno, lo ammetto, però riesco oramai a gestire le due cose, no? Professionalità e tifo, le riesco a gestire, sono abituato da tanti anni. Ma chi va là allo stadio, la sua voglia legittima, perché io vi ringrazio molto che avete questa voglia, altrimenti non farei il programma di filo diretto con voi tifosi, quindi che avete voglia di esprimere le vostre opinioni è una cosa straordinaria, ma possiamo evitare di fare gli articoli e i post e i pezzi e i dibattiti durante la partita, facciamo i tifosi e poi a fine partita sfoghiamo nelle trasmissioni, sui social, dove vogliamo noi?
3: Questo volevo dire, ma ci sono tifoserie, no? Io ho visto pure il Genova, quando abbiamo giocato là, altre partite del Genova, il Torino, cioè squadre che non vinceranno mai nulla forse, eppure tifano tutta la partita, quando pure se perdono.
0: Facciamo una cosa, facciamo che i tifosi non possono entrare più col telefonino nello stadio. Dovete vedere la partita, dovete spegnerlo, dovete vedere la partita, poi l'accendete e fate quello che volete. Sto scherzando, ovviamente.
3: Ci siamo abituati troppo bene. Io penso per questo, perché prima non era così.
0: Ma perché guarda, io sto scherzando, però io li vedo qualche volta quelli là che mentre sta l'azione pericolosa stanno smanettando sul telefonino.
3: Sì. E quindi qualcosa non va.
0: Perché sta la partita, porca di una miseria. Guardiamoci la partita.
3: Speriamo di tornare di nuovo al tipo di prima, perché poi la squadra ne risente di questo.
0: Grazie, Henry.
3: Vabbè, grazie a te. Ciao Paolo, buona serata, grazie.
0: E poi una contraddizione, perché se vogliamo esprimere la nostra opinione, ed è giusto e bello farlo, mettiamoci il massimo dell'attenzione nel vedere la partita. Non ci facciamo distrarre dalla voglia di scrivere come la stiamo vedendo. Concentrati sulla partita e poi scriviamo. Questo è un suggerimento. Non lo so, so che su 1000 persone che lo fanno, mentre io dico questa cosa, al massimo 3 su 1000 diranno forse ha ragione Paolo, la prossima volta me lo metto in tasca, lo spingo addirittura, non lo guardo durante la partita, forse 3 su 1000, però è poco, vabbè, non fa niente, abbiamo fatto un piccolo risultato, bisogna accontentarsi. Pino, ciao.
4: Ciao Paolo, sono Pino da Cava, innanzitutto voglio farti i complimenti perché ti seguo da ormai 30 anni a questa parte.
0: Grazie.
4: Poi ti volevo chiedere una cosa, considerando le problematiche che il Napoli sta avendo in attacco con Lucca, non sarebbe stato necessario, visto che non avrebbe neanche occupato il posto in lista tenesse Ambrosino, che anche
0: è una bella domanda. Ci ho pensato, io lo vedo molto cresciuto, giocatore forte per me, lo vedo molto cresciuto Ambrosino, è una bella domanda, Pino. Non so perché il Napoli ha scelto questo. Io non sono tanto favorevole alla scelta del Napoli, poi sbaglio io, non sono tanto favorevole, perché se proprio lo dovevo dare in prestito io l'avrei tenuto, anche almeno fino a gennaio l'avrei tenuto, poi se in mancanza di acquisto di un altro centravanti io l'avrei tenuto, però se proprio lo dovevo cedere mi veniva la voglia quest'anno di vederlo in una squadra di medio-bassa di Serie A, invece sta in B, un altro anno in B, sappiamo quello che sa fare, ma un altro anno
4: anche perché Conte, diciamo, l'anno scorso comunque lo ha tenuto in rosa anche lui fino a gennaio, quindi tenerlo anche quest'anno credo che sarebbe stato utile alla causa.
0: Pure io, forse lo sai che è successo, che si sono accavallate un po' le cose, nel senso che per giocare hanno trovato la collocazione, i ragazzi accettati, è andato lì e loro erano quasi sicuri forse di prendere un altro e poi lì lo spazio sarebbe ridotto. Oppure l'altra, che è pure probabile, ritengono che per quel ruolo ci sia Giovane che possa essere pronto, e comunque lo mettono davanti in una loro gerarchia ad Ambrosino, e quindi lo spazio non c'era proprio. Una delle due,
4: penso. Troppo che Giovane purtroppo non ci mancherà almeno fino alla sosta, quindi giustamente...
0: No, dovrebbe rientrare però, cioè, ma è l'ultimo che non ci dovrebbe essere... Quella di domenica a Firenze non ci sarà, poi quello che ho capito, poi dopo io ci vado sempre piano con queste previsioni sulle date di rientro, scottatissimi dovremmo essere dall'anno scorso, dove le previsioni non corrispondevano mai alla data reale del rientro, quindi io mi starei zitto sinceramente, ho letto che sarebbe pronto per Napoli-Frosinone alla ripresa, però aspettiamo veramente.
4: Io volevo chiedere un'altra cosa, Napoli-Bologna mi ha impressionato positivamente, considerando le altre partite, soprattutto con l'Arsenal, il modo di mettere in campo quella di Allegri, mi ha impressionato anche, soprattutto quello che dicevi tu, impostare a tre, diverse cose positive ci sono state, speriamo soltanto che non sia stato un caso, di rivedere quantomeno gli XG intorno ai due anche a Firenze, sarebbe un gran bel risultato prima della sosta, al di là di poi come potrebbe finire la partita di Firenze.
0: Grazie Pino, grazie assai.
4: Ciao, grazie.
0: Bell'intervento, devo dire, di grande maturità, di conoscenza da parte delle persone che hanno capito oramai come bisogna affrontare il tema calcio, è importante la prestazione, lui si riferiva agli XG, quindi sottolineava molto la parte offensiva della prestazione, che è importante perché è una parte che va migliorata, col Bologna i miglioramenti ci sono stati perché abbiamo avuto 8-9 palle gol, diciamo XG, diciamo 8-9 palle gol, io sono contento se le facciamo sempre, perché a memoria mia squadre che fanno 8-9 volte palle gol possono segnare facilmente 2 gol, qualche volta 3, ma raramente 1, quindi è andata addirittura maluccio per come, e non per imprecisione, per un pizzico di sfortuna, alla fine l'ultima giocata deviata o presa con la spalla invece che con la fronte, insomma piccole cose, però ci eravamo arrivati bene 8-9 volte ed è un numero molto soddisfacente, arrivare bene alla fase finale dell'azione, alla finalizzazione, arrivare bene 8-9 volte è un bel risultato, stiamo parlando di Serie A, stiamo parlando di alto livello, stiamo parlando di squadre che si chiudono molto, quindi, e poi contestualmente lasciare 0 praticamente, forse direi una, perché il fuorigioco non lo possiamo contare, non si conta nei rilievi statistici, è di poco fuorigioco, ma è fuorigioco, quindi non si conta. L'unica che possiamo contare è quella di Bangula, l'88esimo, mi ricordo che era, che ci ha fatto prendere un po' uno spavento perché ci eravamo schiacciati, però una, ragazzi, una, ed era ingiusto che la partita fosse sull'1-0, era molto diverso l'andamento della gara, raccontava di un 2-3-0, quindi io firmo per questo gap, noi che ne costruiamo tante, gli avversari che ne subiscono poche o nessuna, mi sembra che sia da ripetere, no? Rosario.
5: Ciao Paolo, buonasera. Io non riesco a capire perché vogliamo far diventare Lucca un tormentone fino a...
0: ne stiamo parlando tanto, hai ragione. Vedo un po' di trasmissioni.
5: Sembra l'inizio del Covid.
0: Mi trovo coinvolto ancora una volta in una trasmissione che rischia di diventare, non voglio dire monotematica, ma quasi sull'argomento Lucca. Ma l'argomento Lucca per me è bello e che è trattato.
5: Diamoci tempo a sto ragazzo, comunque proprio quest'anno avrà giocato 50 minuti in tutto, cioè non è che è facile entrare in partita in corsa
0: quest'anno. Io lo vedo, io non voglio fare l'ottimista, perché lo sapete a me non piace né fare l'ottimista né fare il pessimista, io sono uno che analizza le partite, va a guardare i dati, va a guardare tutto, però devo dire che non lo so su questo, però potete non essere d'accordo con me. Io lo vedo che entra meglio rispetto a come entrava l'anno scorso. Per il momento è poco, è molto poco. Però
5: Bologna, sì, ha sbagliato qualcosa, però comunque il suo ruolo, cioè quello è un ariete, è un calciatore che deve giocare in area di rigore. Quando è arrivato il pallone in area di rigore, comunque non è che ha fatto benissimo, ma non ha fatto neanche malissimo.
0: Ma pure fuori dall'area di rigore, esatto. Ha difeso bene.
5: Se pretendiamo che fa un contropiede di 50 metri, no, quello è 2 metri alto, cioè viene recuperato subito. Non lo so se lui può fare.
0: Sì, l'ha sbagliato perché non ha deciso cosa fare, però tu dici una cosa
5: dell'insicurezza.
0: Bravo. Però tu dici

0: un po' vice De Bruyne anche
1: lo può fare, sì.
0: Vabbè, speriamo che lo faccia giocare il più possibile, perché potrebbe essere veramente un'arma in più per oggi, ma per il futuro anche.
1: Grazie Salvatore, grazie. Buona serata, ma io penso di sì, ragazzi, perché vuol dire, aveva mercato, e se il Napoli non l'ha dato via è perché il giocatore è forte e il Napoli ci punta. Però se tu ci punti e non lo mandi via, comunque lo devi far giocare. Ma penso che Vergara sarà un valore aggiunto di questa squadra e spesso lo vedremo in campo. Ci fermiamo e poi ritorniamo, pochi minuti.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, ritorniamo, leggo un messaggio. Manu, volevo chiederti una cosa, visto che giochiamo con un 4-3-3 che assomiglia più a un 4-5-1 e non si produce tanto in attacco, perché non provare Giovane nel suo vero ruolo da seconda punta in un 4-4-2 che magari potrebbe rivelarsi più redditizio? Ma ragazzi, attualmente è più un 4-2-3-1 con De Bruyne sotto punta, e Giovane quel ruolo lo può fare, però lo sapete, io su Giovane secondo me anche lì è stato fatto, secondo me, una valutazione non corretta, secondo me, da parte della società, perché comunque l'anno scorso hanno speso 20 milioni per un giocatore che è una seconda punta, ma se si sapeva che il Napoli voleva giocare col 4-3-3, lui praticamente il 4-3 non giocherebbe mai, perché lui è un sottopunta e potrebbe giocare adesso, magari, dato che si sta giocando con De Bruyne o spesso magari con Vergara che si avvicina alla punta, però fino ad ora non ha fatto un minuto. Quindi per questo dicevo, se tu non dai spazio a Giovane, perché metterlo in lista e magari mettere in lista magari più un centrocampista? Ti saresti potuto tenere magari il foloruscio di turno che in questo momento c'ha emergenza. E poi devo dire la verità, non mi piace quando si dice che in attacco si produce poco, perché una delle cose positive che abbiamo visto in queste partite, nonostante alcune sconfitte, il Napoli sta producendo tanto. Con l'Inter andare a creare a Milano 6-7 palle gol nitide non è da tutti. Col Como hai avuto palle gol, le hai avute anche con il Bologna, e quindi comunque il Napoli crea. Poi è chiaro che in fase difensiva tralascia qualcosa per attenzione e magari è un po' più aperto, ma non si può dire che il Napoli non sta creando, e non vedo neanche tutto questo

0: questo difensivismo da parte di Allegri, per quanto mi riguarda. Io adesso voglio lanciare il primo estratto che vi ho detto prima di Grava, che Carlo Albino ha fatto un'intervista interessante nel responsabile del settore giovanile. Ci sono dei temi importanti e quindi ve lo faccio ascoltare.
1: E sto parlando di Gianluca Grava. Buon pomeriggio, Gianluca.
2: Ciao Carlo, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: E allora io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Il programma è qui Casa Calcio Napoli e mi sono permesso di dire che tu sei uno di quelli che negli ultimi 20 anni, ma sul serio, si è messo lì mattoncino dopo mattoncino a costruire questa casa di cui oggi ne godiamo le bellezze tutti quanti noi, prima da calciatore e adesso da un po' di anni a questa parte da dirigente, da responsabile del settore giovanile. Ti ritrovi in questa figura metaforica di costruzione della casa del Calcio Napoli da una ventina di anni poco meno a questa parte?
2: Sì, diciamo che per me è una questione di orgoglio, nel senso aver fatto parte della rinascita del Napoli da calciatore prima, da dirigente ora, è un qualcosa che sicuramente solo a pensarci all'epoca era anno 2005, mi vengono i brividi. Spero di aver ricambiato sul campo e continuo a ricambiare oggi da dirigente quello che poi mi ha trasmesso la mia famiglia, no? Quello di guadagnarsi tutto ogni giorno.
1: Bravo.
2: Quello che cerco di trasmettere ai giovani, perché credo che non sia solo un discorso tecnico, tattico, atletico, ma principalmente è una sfida diciamo che mi prende tutti i giorni, culturale e mentale, nel trasmettere che cosa serve ai ragazzi per poi arrivare, che credo che si racchiuda in una frase, in due parole, in fame sportiva, no? Quella
1: certo.
2: Di migliorare il gioco.
1: Guarda, hai anticipato, carissimo Gianluca, quello che voleva essere proprio la mia prima domanda, perché già nella tua considerazione c'è un po' la risposta, perché mi ero preparato questo tipo di domanda, no? Dalla Serie C alla Champions League. Te lo chiedo a prescindere, ma vedo che la tua considerazione va in quella direzione. Quanto di quel carattere tuo, di quella fame di arrivare, quella fame di scalare posizioni, cerchi di trasmettere oggi a qualche giovane che veste la maglia del Napoli? Cioè, c'è quel pensiero che stavi illustrando qualche istante fa, Gianluca?
2: Guarda, sfondi la porta aperta, cioè nel senso che, come ti dicevo, sono tanti ragazzi che ci passano, mi sono passati negli anni con grande talento, grande qualità tecnica e anche grande prospettiva, no? E quello che si batte tanto, soprattutto con le nuove generazioni, con una cultura completamente diversa dai tempi nostri, dove magari c'era una cultura diversa, oggi certo. C'è più bisogno di dialogo, c'è bisogno di cercare di capire chi hai di fronte, però credo che principalmente come dico tutti i giorni ai ragazzi che partiamo dai 10 anni fino ai ragazzi della primavera, che oltre alla qualità che madre natura gli ha dato, alla fine ci deve essere quella voglia di migliorarsi ogni giorno, la disponibilità al sacrificio, è un qualcosa che tutti i giorni bisogna abbattere, che chiedo che tutti gli allenatori lavorino su questi aspetti qua, che credo che sia la base, se vuoi ambire a livelli alti, perché io credo che oggi per arrivare a livelli della nostra prima squadra, dove il livello è molto alto, non basta la qualità e soprattutto con il calcio moderno, ma c'è bisogno di andare forte tutti i giorni, e questo lo puoi fare se hai una cultura tra virgolette che ti aiutano gli allenatori, ti aiutano le famiglie, perché alla fine ci saranno momenti tra virgolette anche difficili, magari quando l'allenatore non ti fa giocare, è proprio lì che devi formare il carattere, devi formare, per me si chiama mentalità, perché alla fine la mentalità va costruita tutti i giorni in allenamento, cioè, secondo me non, guardare alla giocata, al gol, o all'Astis, secondo me va vista a 360 gradi tutti i giorni questi ragazzi. Guarda, che abbiamo a disposizione, nel come reagiscono all'errore, nel come ti sacrifichi per la squadra, nel come aiuti il compagno, perché sono tutte cose che alla fine ti formano.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, interessante le parole di Grava. Dopo vi faremo ascoltare in chiusura un altro estratto dove parlerà anche un po' anche di Favasuli, ha parlato di Vergara, un po' di tutto il settore giovanile che sicuramente deve crescere. 081 546 6873, ricordiamo il numero di telefono. Ciao Bomber, dovevamo convincere e vincere, io sono molto preoccupato, molti titolari 7-8 sono a fine ciclo, è da vedere perché ragazzi, io ho visto De Bruyne a quell'età lì correre tantissimo, è stato il terzo giocatore che ha corso di più in partita, ha fatto 11 km, quindi se stai bene fisicamente puoi tranquillamente giocare. Io la migliore stagione l'ho fatta a 36 anni, cioè, quindi se non hai il problema è più che altro di questi ragazzi diciamo grandi, questi giocatori grandi hanno subito vari infortuni anche in passato, anche prima di venire a Napoli, è quello il problema, perché se tu non hai tanti infortuni in carriera puoi tranquillamente giocare ancora, perché comunque sai il livello secondo me non è altissimo, quindi puoi tranquillamente giocare. Allora, un altro messaggio da parte di Luca. Manu, ma secondo te Luca e Højlund possono coesistere insieme, magari all'inizio a partite in corso? Io penso solo a partite in corso. Magari devi recuperare un risultato, sei sullo 0-0, devi vincere una partita, la vuoi sbloccare, la vuoi vincere, allora magari metti cross e metti le due punte, anche se ho paura che si pestano un po' i piedi, perché praticamente giocando a due punte Luca dovrebbe fare la prima punta con magari Højlund che gli gira un po' intorno. Ma io si parla, Manu, ciao, tante persone che ci scrivono vogliono Favasuli titolare. Io ovviamente ci andrei sempre cauto, perché io ne ho parlato benissimo di Favasuli, è un giocatore che è intraprendente, ha personalità, c'ha quella fame che la vorrei anche da altri giocatori, però alla fine non adesso non lo facciamo diventare magari un fenomeno, come magari parliamo di Vergara, facciamoli crescere step by step, partita dopo partita, e possono sicuramente migliorare. Sono umili entrambi e sicuramente hanno voglia giorno per giorno di migliorare, ma se io penso che bisogna dargli tempo, altrimenti poi si rischia comunque di bruciarli. Allora, buonasera cara, io volevo dirle che il nome di Giovane si pronuncia Giovanni in brasiliano, senza nessun accento, come se fosse Giovanni in italiano. Complimenti per la trasmissione, saluti da Carmine D'Amore da San Paolo do Brasil. Mi hai dato uno spunto che ovviamente non sapevo. Andiamo da Luca, che è in diretta. Ciao Luca.
3: Ciao Manuele, complimenti per la trasmissione. Forza Napoli, io volevo dire che secondo me Allegri è il miglior allenatore che in questo momento la squadra potesse avere, sembra un fatto praticamente che di ottimismo, che lascia più liberi i calciatori, sia perché adesso ha una conoscenza diciamo di calciatori che magari all'inizio campionato non poteva avere dopo 4-5 partite, e penso che la soluzione col doppio play sia la migliore anche diciamo in futuro. E chiaramente deve puntare molto sui messaggi offensivi che lui vede durante la settimana, mettere in modo che diciamo gli spreme per tutto il primo tempo, e poi il secondo tempo magari li cambia così dando una maggiore enfasi al reparto offensivo, e poi niente, per quanto riguarda diciamo la difesa, penso che diciamo si sta assemblando bene anche con Rafa Marin. Adesso non so se ci sarà un turnover tra Olivera e Spinazzola, volevo un tuo parere in merito, considerando che magari come diciamo alternativa ad Olivera potrebbe utilizzare anche Neres come falso 9, come faceva Conte, che mi sembra una buona possibilità, soprattutto quando gli avversari sono stanchi. Grazie
0: Emanuele. Grazie Luca. Ragazzi, Neres l'ha fatto una volta con l'Inter, perché Conte aveva ha fatto questa chiave tattica, ma anche perché non aveva alternative. Però il problema è che comunque Neres non sta ancora bene, che altrimenti avrebbe giocato nel suo ruolo. E se Neres sta al 100%, sicuramente poteva essere il vero acquisto di mercato sulla fascia destra, perché abbiamo visto come quando Neres sta in forma al 100% cosa ha combinato e cosa è capace di fare su quella fascia. Di sicuro Allegri alla sosta deve trovare qualche diciamo soluzione per non lasciare alcune volte troppo solo Højlund, o al massimo magari qualcuno dietro che gli forniscano un po' più di rifornimenti, perché lui attacca lo spazio, fa movimenti giusti e alle volte si pecca sempre la scelta sbagliata negli ultimi 25 metri, e quindi è lì che il Napoli secondo me deve migliorare, dare più rifornimenti. Anche gli esterni devono andare al cross come ha fatto Favasulli, ma prima di andare al cross guardare il movimento della punta e non mettere la palla a caso. Quindi ci sono le opportunità, e se la rosa è tutta a disposizione le alternative ci sono. Allegri può iniziare con una formazione un po' più bloccata e magari stremare l'altra squadra, e poi nel secondo tempo ha delle frecce nel suo arco per vincere la partita, perché le alternative ce l'ha. In questo momento magari non ha tante alternative a centrocampo e in difesa. Poi per quanto riguarda Spinazzola, per me ha fatto una buona partita col Bologna. Io prima della partita col Bologna dissi: mi aspetto un po' di più da Spinazzola, perché queste nelle prime tre partite non mi è piaciuto tanto. Quelle sue sgroppate, quell'uno contro uno che si allunga la palla, non l'avevo ancora viste. Però col Bologna secondo me ha fatto un'ottima partita. Tu quello c'hai Spinazzola e Olivera, deve essere bravo Allegri a gestirlo e a gestirli in base alla squadra che affronti. Allora Luigi da Capua: non diamo troppe responsabilità a Favasulli, se no fa la fine di Vergara. No, intanto non so che fine abbia fatto Vergara, perché non ha fatto nessuna fine. Vergara sta a disposizione della squadra, quando viene chiamato in causa cerca di fare le cose fatte bene. L'anno scorso abbiamo visto il valore di Vergara, quest'anno abbiamo già visto a Genoa quando è entrata ha avuto un impatto importante. Deve sempre ovviamente crescere senza dargli delle responsabilità, o pensare che magari ne sono Vinicius o Otto Hernandez, Favasulli, ma piano piano con diciamo che può assomigliare magari a un giocatore di un altro tipo di livello, non incominciamo a fare paragoni, perché non è corretto. Sono giocatori tra virgolette giovani che hanno bisogno di crescere. L'anno scorso ha fatto le sue partite, quest'anno ne farà ancora di più, perché è un patrimonio della società. Lo stesso Favasulli, ma su questo Allegri è bravo a capire quando metterli. Di certo non lo voglio, preferisco non vederlo più sulla fascia sinistra, da esterno sinistro. Andiamo da Carlo. Ciao Carlo, buonasera.
4: Ciao, buonasera a te Emanuele, come stai? Ciao.
0: Bene, grazie. Tutto a posto.
4: Tutto bene. Senti, io sono contentissimo del Napoli, perché sono una persona di 60 anni, ho visto il bello e il brutto.
0: Sì.
4: E quindi è una società sana, è una società che da da anni fa la Champions, sta in Europa e quindi non sono quel detrattore, che sono contentissimo.
0: Sì.
4: Un'altra cosa, perché in Italia bisogna aspettare sempre con i giovani?
0: Purtroppo abbiamo una sbagliata cultura qui.
4: Ecco. Questo mi fa incazzare, quasi, se posso, perché abbiamo dei talenti. Perché non
0: abbiamo dei talenti che purtroppo qua in Italia consideriamo ancora non pronti, e non c'è la cultura nel rischiare di buttarli dentro, e si predilige sempre il fatto di mettere in campo uno più esperto. E quindi
4: abbiamo questa cultura, che è il terzo mondiale che non facciamo.
0: Lo so, e questo c'è ragione, si potrebbe aprire un capitolo che ci vogliono 20 trasmissioni per capire.
4: No, hai ragione.
0: Perché la nazionale ha difficoltà.
4: Non ci vuole una zingara per fare determinate cose. Tu sei un uomo di calcio.
0: Ma purtroppo se non cambiano le cose dall'alto in federazione è difficile vedere.
4: Sono d'accordo con te. Però quando si dice andare, quando ci scendiamo, Rosso.
0: Ma infatti lo spero anch'io, perché se no rischiamo di non fare neanche un altro mondiale. Perché già siamo partiti male con quella scena.
4: Con Maldini,
0: esatto, si è partiti già male. Quindi
4: io spero che diano molto più spazio ai giovani italiani. Che si finisce una buona volta di comprare 10-15 stranieri.
0: Lo spero anch'io. Buona serata, Carlo. Noi ci fermiamo e poi ultimo rush finale del calcio della sera.

0: vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua per l'ultimo rush finale del calcio della sera. C'è un messaggio interessante che mi trova comunque d'accordo, soprattutto magari in questo momento che non hai grosse alternative. Manu, buonasera. Io penso che il Napoli con il 4-2-3-1 e il doppio play più De Bruyne abbia sopperito alla mancanza di qualità di impostazione dal basso. Ho visto che in maniera intelligente si cerca di evitare la pressione con lanci lunghi, e in questo Savic secondo me è molto importante. Sono molto fiducioso per il futuro, penso che la strada sia questa. Non so, dimmi la tua. Ti saluto e ti abbraccio, grazie alle emozioni che ci hai fatto vivere nei tuoi anni a Napoli. E ringrazio anche te, grazie del complimento. Io sono d'accordo, perché in questa fase di emergenza a centrocampo, diciamo che il doppio play sicuramente ti può aiutare nel palleggio e nella costruzione dal basso, anche se per farla bene e per evitare il pressing ci deve essere anche la qualità e la tecnica anche dei difensori, cosa che non sto vedendo in queste settimane, ma soprattutto anche tanti passaggi sbagliati, magari come abbiamo visto anche nel primo tempo con il Bologna, anche di Lobotka, di Gilmour, poi si sono ripresi nel secondo tempo. Però è chiaro che con il doppio play hai un Lobotka che comunque palleggia sul corto, e c'hai comunque Gilmour che ti verticalizza e ti cambia gioco, anche se alcune volte deve essere più preciso e più veloce, perché alcune volte quando siamo bloccati e le palle non arrivano agli esterni o non arrivano a De Bruyne sulla tre quarti è perché siamo lenti a fargliela arrivare, e quindi alcune volte si deve saltare un passaggio e quindi bisogna rischiare la giocata, cosa che magari alcune volte fa Rachmani, che alla fine ha fatto fare lui praticamente il gol a Højlund verticalizzando comunque la palla. Sicuramente c'è da migliorare in questo, sul giro palla veloce, perché se la palla gliela facciamo arrivare agli esterni in ritardo vengono raddoppiati, e quindi noi siamo costretti poi a tornare indietro. Quello che si è visto in queste partite è, come ha detto anche Allegri, dobbiamo essere più puliti e tranquilli quando c'è a girare la palla, perché si fanno troppi errori tecnici. Vediamo se c'è qualche altro messaggio da leggere. Vi ostinate a dire devono giocare i giovani, e si può essere anche d'accordo, ma se il giovane è forte gioca senza nessun problema, evidentemente i nostri giocatori giovani non hanno qualità per poter giocare. Inutile dire la colpa è degli stranieri, non è così, se uno è forte gioca tra mille stranieri. Anche questo è vero, ma ovviamente per buttare dentro un giovane, soprattutto nelle squadre dei top club che hanno obiettivi importanti, il ragazzo, il giovane deve essere forte, altrimenti fai veramente fatica. Però sbagliamo anche nella crescita dei ragazzi, perché in Francia, in Spagna, in Germania ne vediamo di più, perché magari lì c'è la cultura e li formano già da ragazzini che magari migliorano anno dopo anno, e le squadre non si fanno problemi perché arrivano in prima squadra che già sono svezzati, che hanno personalità, e alcune società rischiano piuttosto che magari far giocare uno più d'esperienza. E poi per il discorso degli stranieri, anche lì però non mi trovi d'accordo, perché era più bello quando c'era il regolamento, che c'era un tot, un limite a questi stranieri. Adesso è normale che se giochi con 9, 10, 11esimi a squadra, è normale che in nazionale fai fatica. Allora, noi siamo ai saluti. Io ringrazio Nello Iorio e Gabriele Race, che hanno curato la parte tecnica. Io vi lascio con l'ultimo estratto di Gianluca Grava. L'appuntamento è sempre domani, ore 19, con il calcio della sera. Da Emanuele Caraiò è tutto, buona serata.
10: Hai detto una cosa giustissima, la mentalità. Faccio un riferimento ad un giovane che non è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ma in quello della Fiorentina, e parlo di Costantino Favasulli, che tra l'altro gioca con una maglia che è la tua, è stata anche la tua maglia, e ha eguagliato il tuo record, l'esordio con assist. E prendo ad esempio Favasulli e ti dico, se Favasulli secondo te può essere anche un esempio per i ragazzi oggi del Napoli, quello di essere mentalizzato su come bisogna fare per arrivare, magari non arrendersi di fronte ai primi ostacoli, non credere a chi magari ti chiude la porta in faccia, non credere a chi ti dice non sei dotato fisicamente. Favasulli oggi, Costantino Favasulli, può rappresentare anche per il settore giovanile del Napoli un modello per i ragazzi, a dire guardate, vedete Costantino è in prima squadra, e quindi anche voi potete ambire un giorno ad arrivarci in prima squadra?
11: Ma assolutamente sì, a parte che rivedere due in campo è qualcosa che mi emoziona, soprattutto per me da napoletano, che all'epoca l'avevo scelto perché il mio idolo.
10: Che coraggio!
11: Era Peppe Brusco.
10: Lo so, ma hai avuto un coraggio a dire datemi la tua, voglio dire, è coraggioso. Anche Favasulli è coraggioso con questi precedenti, Bruscolotti, Ferrara, Grava, cioè, voglio dire.
11: Sicuramente il suo atteggiamento visto e la sua, tra virgolette, cattiveria agonistica, la sua rabbia, la sua fame, la sua voglia di mettersi a disposizione, è qualcosa che deve per forza trascinare i giovani, perché l'atteggiamento, se vuoi arrivare, deve essere quello lì, dove 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora devi andare a 2000, perché il calcio alla fine è questo, no? Ci sono le possibilità, secondo me, credo che lui sia stato bravo a guadagnarsela durante gli allenamenti, e l'allenatore ti dà la possibilità, e tu, in quel caso là, devi rispondere presente, e lui credo che ha risposto non presente di più.
10: E chi risponde presente è Antonio Vergara, che molto probabilmente sarà convocato, diciamo sicuramente sarà convocato dal commissario tecnico Mancini, e anche questa convocazione di Vergara credo che possa essere motivo di vanto per il Napoli nella sua interezza. Che dici, Gianluca?
11: Assolutamente sì, me lo auguro per Antonio, perché lui è il ragazzo che comunque di sacrifici ne ha fatti, che ha fatto cavetta, si è trovato pronto quando gli si è data la possibilità, e il calcio, come si diceva prima, è un qualcosa che poi nel rettangolo di gioco le chiacchiere stanno a zero, ma parlano i fatti. I fatti, credo che nel momento che gli si è data la possibilità, Antonio ha dimostrato, spero che lo continuerà a fare perché ha le qualità e la mentalità e la testa per poterlo fare, e quindi gli auguro il meglio a Napoli e di conseguenza della convocazione nazionale.
10: A proposito di nazionale, ci abbiamo un under 16, Bondonno, dico bene?
11: Sì, sì.
10: Com'è sto ragazzo, Gianluca?
11: Ragazzo che ha testa, mentalità, qualità, ragazzo giovane, così come ne abbiamo tanti nel settore di ragazzi che secondo me hanno una qualità per poter arrivare tra i professionisti, e ci auguriamo che possano crescere e soprattutto seguire la strada che è quella della famosa mentalità che si parlava prima, perché le qualità tanti di loro ce l'hanno e lo step deve essere quello di continuare a fare il giorno successivo un qualcosa in più rispetto a quello precedente.
10: Guarda, io Gianluca mi sono preparato un elenco di tanti bravi giovani del Napoli che sono in prestito. Penso Rao al Pisa, Ambrosino al Modena, Davino al Giugliano, Ferrante all'Ospitaletto, Garofalo alle Dolomiti Bellunesi, insomma c'è un elenco di tanti bravi ragazzi giovani 2006, 2008 e via discorrendo in prestito. Ecco, la filosofia del prestito come nasce? Perché poi il giocatore va dato in prestito, Gianluca?
11: La filosofia nasce che secondo me c'è bisogno di uno step per tra virgolette dargli la possibilità di crescere, no?
10: Sì.
11: Perché alla fine oggi magari non tutti sono pronti per la nostra prima squadra, e questo devono essere anni di costruzione, come all'epoca le ha fatti Vergara. E quindi continuare a lavorare, aspettare il proprio momento e farsi trovare pronti. Credo che queste categorie qua ti formano, intanto ti mettono dentro minutaggio, ti mettono dentro esperienza, ti mettono dentro lavoro, e alla fine aspettare il momento per poi ognuno di loro possa fare il proprio percorso. Secondo me hanno tanti di questi ragazzi, così come ce ne sono stati in passato, ce ne sono ancora ragazzi che alla fine devono aspettare, non tutti magari sono pronti subito per fare il salto, altri devono fare un percorso diverso, ma non è detto che poi possano arrivare all'obiettivo ugualmente, certo, quello di ritornare da protagonisti nel Napoli.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
13: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90€.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, è mercoledì 16 settembre, inizia una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, come sempre su Kiss Kiss Napoli, cioè visuale dall'alto. Siamo pronti anche sul canale 76 del digitale terrestre a mostrarvi la bellezza indiscussa di Rosario Verde, eccolo qua. Sì.
1: Buongiorno caro Pisacane, buongiorno, benvenuto, ben svegliato caro Zaccaria, ben svegliato a tutti i radioascoltatori, insomma, sta sempre un radioricultore che mo si è scetato, insomma.
0: Beh, beato lui.
1: Beato lui. Tu ci tu potessi scetare, che ora ti scetassi.
0: Mezzogiorno e mezza.
1: Poi va all'alba qui sul 7-6 del digitale terrestre, lo dico alle signore, non senza toccarvi, sto qua.
0: C'erano quei begli anni dell'università che uno si svegliava anche alle 2 e facevi colazione con gli spaghetti.
1: Te chi sei tu?
0: Non andavi a lezione.
1: C'è la notizia per te alla seconda ora.
0: Allora salutiamo Simone Zaccaria che pronto ci mette una bella canzone, quella di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Dai che siamo pronti, dai. Cosa so?

0: faccio un servizio. Faccio una radio di servizio, va bene? Cioè, scrive buongiorno Rosario, una info, devo andare a via Caserta Brava, non dico il numero del palazzo, se no ti trovo a Basciu Palazzo, Napoli, in zona Capodichino, il navigatore mi porta a Casoria. Veronica, guarda, io finisco alle 12, ci possiamo vedere in piazza.
1: Cioè, ma stai facendo questo?
0: C'ho uno spritz regalato da...
1: Ma se si fosse chiamato sì. Vincenzo, che avresti fatto?
0: Sta faceva a pelo,
1: ma sei una brutta persona.
0: Veronica, vediamoci in piazza, fammi sapere a che ora, io alla mezza, un quarto, 20 sto là, un spritzino e andiamo dove
1: Veronica, vedi bene che probabilmente a me Cassoria...
0: faccia radica, la radica se posteggi in mai posteggiato questa radica, ma come
1: facci una domanda,
0: ma fammi una domanda,
1: fatti la domanda,
0: secondo me sì, tu
1: Veronica vedi bene che forse esiste la stessa strada anche a Cassoria, devi essere un po' più specifica col navigatore, vedi bene. Allora, da cosa vogliamo iniziare, signor Verde? Glielo dico così alla pomeriggio,
0: ecco sto strunzi,
1: eccolo qua, iniziamo con classe soprattutto,
0: amici. E quando mi fanno a me pensavo, se tu tenessi una cosa in affitto,
1: cioè che io ti posso affittare qualcosa,
0: tu tieni una cosa in affitto,
1: ok,
0: e va a pigliare sotto,
1: beh certo, dimmi, puoi pigliare sotto, sì, certo,
0: una cosa pigliare sotto.
1: Certo. Tu tieni, cioè scusami, io una cosa... vengo a te che sei l'inquilino della cosa mia
0: e tu pigliare sotto
1: in affitto. Ah, vengo fino dentro al letto a pigliarmeli.
0: Ma sei napoletano? Tu non sei napoletano.
1: Ma come non sei napoletano?
0: Tu perché stai nei portici? Perché non tiene proprio sangue Napoli.
1: Guarda che portici è Napoli praticamente.
0: Tu una cosa tuya, a questa cosa mi chiedi sorto.
1: Sì, certo, se abbiamo magari anche un contratto, un accordo, è normale che mi vada a prendere i soldi.
0: Quindi a quando mi fanno a me? Trenino!
1: Ma perché?
0: Grande notizia, signore e signori, abbiamo Napoli, il comune di Napoli ha bisogno di soldi?
1: Sì.
0: Abbiamo bisogno di per fare le strade, per aggiustare gli asini, roba là. Ecco, sto strunzi. Allora, a Napoli, due gestori di bar e ristoranti su tre, quando dico due su tre...
1: Più della metà?
0: Ma molto più della metà, diciamo uno su tre, PAV, non pagano la tassa sui tavolini. Trenino, va bene.
1: Quindi
0: Nel 2025 il comune ne ha riscossi 1,7 milioni su 5,6. Ecco sto strunzi, pensa canso, strunzi io.
1: Vabbè, se non l'hai preso
0: 5,6, non l'hai. Dovuti, si dovevano, però non.
1: C'è quasi 4 milioni discorsi da recuperare.
0: Il buco è di circa 4 milioni. E quando dico 4 milioni, dico 3
1: milioni. È un buco bello grande.
0: Vola, ecco che non sei napoletano. Mo se tu tenivo uno spazio per affittare i tavolini, tu pigliavi i soldi.
1: Non sei, dove vai? Torna qua.
0: Non tieno cuore.
1: Ma guarda che sono truffe queste che stanno facendo,
0: No, truffe no, è un'evasione. Napoli è affollata di turisti, la città è piena di ristoranti e bar, i tavolini occupano gran parte dei marciapiedi del centro storico, ma solo un gestore su tre paga la tassa di occupazione di suolo pubblico al comune. Su 5,6 milioni accertati sulla COSAP. Cosa si chiama? Cosa? Dici, ma ha pagato cosa?
1: Cosa?
0: Ma ha pagato quel cosa?
1: Cosa?
0: Nel 2025 per le attività di somministrazione e ricorsione si sono fermate a 1,7 milioni di euro, pari al 31,6%. C'è un buco, insomma, di circa 4 milioni. Questi dati raccolti dal report del consigliere comunale Gennaro Esposito, che poi sarebbe da anni... è anche il presidente di questa di questo comitato per la vivibilità cittadina, da pochi mesi dalla scadenza del mandato elettorale della Giunta Manfredi non posso fare altro, dice lui, di manifestare la mia indignazione. Si può dire che le ho provate tutte per incrementare le entrate di questa tassa, proponendo anche un regolamento per la sospensione e la revoca delle occupazioni di suolo pubblico e commerciale agli evasori, ma non sono stato ascoltato. Cioè, chi chiude là? Ma c'è una piazza sordo? No, pensa che c'è una piazza sordo.
1: Non penso che comunichino così al comune.
0: Io vengo vicino a te, c'è una piazza sordo. Tu dici, va buia. Allora...
1: Quindi tu alla fine stai dicendo che quando noi passeggiamo per una certa zona della nostra città e ci sono un po' di bar e molti di quei tavolini che a volte ingombrano e rompono anche un po'...
0: Trenino! Trenino! Trenino! fanno tutti gli ascoltatori.
1: Stanno evadendo e stanno guadagnando senza pagare quello che dovrebbe. Bella fu barra così, però ma me la rapo pure in un bar. Eh già.
0: Allora, nel 2026 come sta andando? Come sta andando in quest'anno? Al momento i dati non sono ancora definitivi. Il comune ha iniziato ad inviare la bollettazione, così si chiama, la bollettazione relativa all'annualità in corso, prima tramite PEC e poi con avvisi scritti sulla seconda metà di agosto. Le scadenze del versamento sono state differite con la deliberazione del giunto
1: 130. Abbiamo capito tutto, proprio è chiarissimo.
0: Le rate di ottobre, dicembre.
1: Abbiamo preso addirittura appunti, ce li siamo segnati.
0: Le rate di ottobre e dicembre non risultano pertanto ancora scadute. Quest'anno, peraltro, c'è stata una migrazione al nuovo sistema gestionale. Secondo i primi dati arrivati al momento, su 5,5 milioni di euro accertati per il 2026 sono stati riscossi 500.000 euro. Petramento su 5 milioni e 5, cioè, ma aspettarsi 5 milioni che trasano,
1: hanno recuperato solo quello che c'è dopo la virgola, manca tutto.
0: Comunque, andate a leggere su fanpage, c'è l'articolo per voi curiosi, ci sono tutte le percezioni. Trenino
1: Trenino. E tu sei contento che ci abbiamo tutti questi bar, tutte queste attività,
0: però,
1: e nessuno paga.
0: Però c'è un servizio, comunque te lo danno, te lo fanno il servizio.
1: Ma che servizio danno?
0: Te lo fanno,
1: ma dove sta?
0: Te lo fanno. Si pigliano pure solo a pezzi, che c'è?

0: Adesso la domanda che sopraggiunge.
1: Non farti domande, Sagano, non farti domande.
0: La faccio
1: non
0: a te. Io domande. La voglio fare a te la domanda.
1: Beh, a me, fammela a me, ma non.
0: Tu che sei esperto. Alla luce di questa evasione, di questi soldi, di questa tassa dovuta e non data, perché succede? Cioè, perché ci facciamo scappare questi soldi? Perché non riusciamo a regolamentare?
1: Che ne so, dice il consigliere qui, dice Gennaro Esposito, dice che ha anche proposto di dire facciamo una legge che sarebbe il minimo, se non paghi io ti tolgo insomma il permesso di mettere i tavoli, queste cose qua. Ma io dice che è stato fatto ricce da mercante.
0: Io ti chiuderei proprio il bar per un mese, cioè nel senso se
1: fai... Ma almeno insomma fare qualcosa, non proprio.
0: Cioè, noi abbiamo sempre lo stesso problema. Magari ce l'abbiamo le tasche da dove prendere i soldi, solo che poi non si.
1: No, a me quello che mi meraviglia è la sicurezza di questi esercenti che hanno i tavoli fuori, ci lavorano e non pagano, quindi sanno che. Cioè, ci va buio. Tanto che succede. Che ti devo dire?
0: Niente, perché a me pure niente, non succede.
1: A me pure
0: niente.
1: Il fatto che io so che Simone Zaccaria non paga la Tari, lo so che è Simone Zaccaria che non paga la Tari, eppure chi lo continua fa morire la ricevuta. Vabbè, stavo l'esempio, non paga la Tari, conosce, sta là, non c'è niente. C'è niente.
0: Cioè, ti arriva forse una cartella fra 2-3 anni, non hai pagato la Tari che è stata.
1: Arriva, non lo so, non ti so dire.
0: Io l'ho sempre pagata, quindi non ne ho idea. Cioè, nel senso, non.
1: Comunque,
0: non
1: mi sono la città è diventata turismo, quelli là che dicono il turismo, vedete? Cioè, alla fine, noi con tutto questo turismo dovremmo guadagnare di più, ma per esempio i tavolini e cose. Dice, vabbè, siamo turistici, sempre Comune Venezia, immaginate a Piazza San Marco per tenere un tavolino, chi lo quando la tappava, no?
0: Quanto cioè, te lo fanno pagare anche a te?
1: Poi,
0: no?
1: Però comunque dice, frate, se un caffè lo fai 15 euro a me meraia. No, chi dice fa buttinati, va buio, che fa?
0: È festa!
1: C'è treni! Trenino!
0: L'hai acchiappata alla sprovvista? C'aveva come stavano partendo gli Happy Days per Augusta, è un'altra cosa. Allora,
1: sì.
0: Amico all'ascolto, hai un bar, la paghi la tassa per i tavolini?
1: Dai, forse Veronica per lo sprizzino dopo.
0: Ora vado a controllare.
1: Sì, di Taraldo, due olive.
0: Rosà,
1: non lo so, a chi sono?
0: Dice un amico, dice Rosario, non pagano le bollette della luce, figuriamoci i tavolini.
1: Vabbè, la luce da tagliare. Ah, tu dici se ti attacchi così abusivamente.
0: La vita è stata messa in
1: però
0: qualche volta,
1: anche mettiamo. Grossi nomi della pasticceria napoletana, addirittura quelli là che attirano i turisti, rubava la corrente, insomma.
0: Allora, andiamo a vedere. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Tutta questa evasione e poi non ci sono i fondi magari per creare zone verdi e assumere giardinieri.
1: Hai capito?
0: E sono gli stessi che si lamentano per servizi che non funzionano. Cristina da Castellammare. Purtroppo è così. Messaggio in codice. I che giornate che schiarate. Ripeto, i che
1: giornate che schiarate.
0: Ragazzi, malacqua.
1: Aizza.
0: Allora, Pesacane, ti piace a te?
1: Ti piace? Sei contento, Pesacane? No, sei buono, sai?
0: Stamattina è una cosa che piace a Rosario questa. Cioè, a lui sta piacendo.
1: Trovo buono, dico, va.
0: Ah, mannaggia. Ragazzi, è andato al centro storico. Rosà, mi vieni a Dama? Questi non pagano perché si sono presi spazi in più che non gli spettano. Via dei tribunali è uno schifo. Beh, allora, non facciamo d'un erbo un fascio. Il paradosso può essere che abbiamo dei tribunali.
1: Dai sotto
0: ci sono 1,5 degli 1,7 recuperati.
1: Scusami, Pesacane, a questo punto quelli che chiamano cialtroni, che dicono, ah, lei questo qua, lei ha fatto questa cosa, non dovrebbe andare in modo all'esercente, sei a chi non va a controllare.
0: Ma no, non
1: trova.
0: Da quello che dice.
1: Cioè, ma a questo punto che è? Ma è possibile che non si sono accorti nessuno delle autorità in anni e anni?
0: Da quello che dice il consigliere che ha proposto.
1: Autorità,
0: anche...
1: dove sei? Autorità.
0: No.
1: Autorità competente, dove sei? Se chi non vede l'autorità competente, pure si vai tu là fuori, c'altrone, si può venire. Cioè, c'è dall'autorità competente che va là e fa qualcosa. Okay? Bisogna dare almeno... anche gli strumenti a questa autorità competente. Dice, guarda, questo lo so. Io piglio lo strumento e tu poi in mano a te. Capito?
0: Che cosa vuoi appoggiare?
1: Lo strumento.
0: Che suoni?
1: no, no, lo strumento insomma per poter agire, capisci? Cioè,
0: e che sarebbe
1: per,
0: lo strumento?
1: E beh, là con una legge ad hoc, con la cosa, allora tu autorità vai là e dici guarda, io ho la legge ad hoc, ti tolgo questo, ti tolgo quell'altro.
0: È quello che diceva il consigliere.
1: Ti tromba proprio la moglie!
0: No, no, ma non si tromba niente nessuno. Torna. A proposito di strumento.
1: Lui.
0: Ma che c'entro io? Non voglio fare niente.
1: Facciamo la scaletta d'acciaggine, va bene?
0: La scaletta? Che vuoi fare?
1: Una scaletta, cioè come dice, cioè, raccia meno raccia,
0: ma sì,
1: una buonissima, capito?
0: E fammi indovinare, la buonissima che spetterebbe?
1: Vabbè, mi posso sacrificare, mi sacano, per il bene pubblico,
0: per il bene pubblico. Prendiamo una telefonata, che è meglio, 081 546 8873.
1: Una telefonata, vabbè.
0: Dici tu, è pericoloso.
1: Per il bene pubblico, mi sembra.
0: Per il bene pubblico. Rosario, con questa camicia aperta, con Muddai, mi fai sangue.
1: Ma tu avrei, ma chi è?
0: Fosse stata tu.
1: Ah, fuori, già. Smettila.
0: Però dovresti premiare la sua proprio.
1: Ma meglio Alfonso, il suo amore. Alfonso, non.
0: Niente, Veronica non ha più risposto. Sarà niente. Rimasta scioccata.
1: Scioccata dallo sprizzino offerto. Ma te l'ho offerto perché me l'ha offerto Carmine. Carmine, a proposito, grazie Carmine.
0: Ah, l'hai incontrato?
1: No, lascia dato. Sei imbarazzo. Allora lascia fare, lascia fare.
0: Ti lascia pagato la consumazione.
1: E lascia pagato, bravo.
0: Ma signori, la nobiltà, eccola qui, sì. Vedete, lui va nei luoghi.
1: Basta, Carmine, basta spritz perché sono a dieta.
2: Comunque non so come la pensate voi, ma sì. Secondo me sto fatto che hanno sottolineato che non sono stati pagati i tavolini eccetera eccetera è l'ennesima dimostrazione di come purtroppo a Napoli ci si comporta nei confronti di chi trasgredisce, perché l'unica cosa che fanno è lo constatano, cioè loro hanno constatato che c'è stato questo non pagamento dei tavolini, muore chi ha posto le constatate, ma non è che la risposta deve essere TTTT, è constatato sta cosa, a posto, chiama la municipale, mandali in giro per tutte le barre a controllare i tavolini, se tavolina forno e io mi stavo in accadere. Con
1: questa sarebbe la loro.
2: Multa 3-0.
1: Ecco, che lui mi sei.
2: Cioè, che ti vedo tutto a posto. Che ragionamento è?
1: Questo è il mistero della fede, perché a Zurigo, il comune di Zurigo.
0: Bene. Io non so se ce la faccio a continuare.
1: Il comune di Zurigo, quando ha saputo un fatto kiss, come dice Zagari, io fa su fatti. Ti fa il servizio il comune di Zurigo, okay?
0: Da quello che sembra non guarda in faccia a nessuno tra le altre cose.
1: Comune di Zurigo non guarda in faccia a nessuno.
0: Ragazzi, ora compreranno i tavolini. Ragazzi, ora compreranno ora compreranno i tavolini con la targa polacca. Un abbraccio, Ignazio il saldatore.
1: Ciao Ignazio.
0: Va bene, no, andiamo avanti. Un sacco di vocali, ragazzi. Stefano, ci spoilerizzi Big di Sanremo?
1: No, ragazzi, non so Stefano, non so Stefano.
0: Magari. Dai,
1: mi
0: cocco
1: querelca.
0: Magari.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.